0: poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
1: Maronne, che vuol dire?
0: Poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
1: Maronne, che vuol dire un conto?

0: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
1: Ciao!
0: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la sua famiglia, anzi, la puttana di mamma, anzi, Cristo! Come Enzo, la famiglia di Enzo.
1: Ciao.
0: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate come uccelletti allo spiedo, anzi come passerine. Come sono simpatico. Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito. Anzi,
1: baciamo le mani.
0: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
1: Noi lo accogliamo.
0: Anzi,
1: e tanti soldi gli spilliamo.
0: Anzi,
1: e le tasse non paghiamo.
0: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
2: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
0: Maronna, ma che figura di me!
1: Di me?
0: Di merito per la nostra bravura!
1: Siete sicuro? Corre voci che ci stiano prendendo tutti in giro! A me fanno le pernacchie anche per strada!
0: Quello è perché fai schifo! Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
1: Posso dare un'occhiata ai commenti?
0: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
1: No, dove vado?
0: All'internet!

0: Un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso. E rincuorati da una così lieta notizia, noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Iso Radio.

0: Esoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane.

dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco d***o. Si torna in pista su Iso Radio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Rizzo Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi, a Isoradio avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Benvenuti a Fatti Sfatti.
1: Fatti Sfatti.
0: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
0: Fatti Sfatti.
3: Lo Zoo di 105.
4: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
5: Amore, oggi mi comporterò bene, eh? Matrimonio elegante, niente figura di merda.
6: Ah sì? E come mai questa svolta storica?
5: Perché ci tengo. Camicia stirata, profumo, scarpe belle. Oggi sono un lord.
6: Ok, ma non bere come l'altra volta che hai fatto il discorso agli sposi senza microfono e fissando negli occhi la cameriera invece della sposa.
5: Amore, tranquilla. Oggi acqua. Due brindisi e basta. Sarò sobrio come un monaco buddista.
7: Ehi, fatti!
8: Allora, attimo attenzione, eh!
6: Stai zitto!
8: Oggi è un giorno bellissimo! Gli sposi sono bellissimi! E soprattutto alla sposa voglio dire che... Da quando il mese scorso abbiamo fatto quella sveltina nel bagno del pub, ho capito che... che l'amore esiste!
6: Brutto stronzo!
9: L'acqua fa male... Il vino fa cantare.
10: Basta, ho deciso. Stasera mi prendo una serata tutta per me.
11: Che vuol dire, amore?
10: Vuol dire che ordino da mangiare, me ne sto zitto, sul divano a guardare un film. Ma soprattutto, telefono spento e nessuna rottura di coglioni.
11: Bravo, amore, fai bene. Anche perché io stasera esco con le ragazze.
10: Brava, divertiti.
11: Allora io esco, eh. Rilassati, tesoro. Passa una bella serata a film. Ciao.
10: Ciao, amore, ciao. Oh, finalmente in pace.
7: Ehi, fatti!
10: Ho Oh, oddio, che succede? Perché ci sono pompieri, ambulanze e carabinieri in casa mia?
5: Abbiamo ricevuto diverse chiamate da sua madre, da alcuni suoi amici e anche da Glovo che è qui sotto casa. Dicono che non rispondeva al telefono e allora si sono allarmati. E noi prontamente siamo intervenuti.
9: La serata di riposo esiste solo dopo la morte, ma prima non spegnere mai il cellulare.
1: Guardi, auto impeccabile, tenuta da una signora, praticamente un gioiellino.
12: Sì, ma quanti chilometri?
1: Per l'età che ha è praticamente nuova.
12: Ma perché i sedili sono coperti?
1: Ah, per proteggerli, la signora era maniacale.
10: Fra, senti me, se è troppo perfetta è perché nasconde qualcosa.
12: Ma va, guarda che affare. Ok, la prendo.
10: Come vuoi tu. Ma secondo me sto venditore non te la sta dicendo tutta.
12: Figurati, c'è anche scritto tagliando regolari.
1: Esatto, un orologio svizzero.
12: E quanto vuole?
1: Guardi, per lei prezzo speciale perché mi sta simpatico.
12: Vedi? Era il destino.
7: Ehi, fatti!
13: Allora, il rumore metallico che sentiva era il pistone andato, che si è frantumato e alcuni pezzi sono entrati nel motore e hanno, rovinato un po' di cose. In più la marmita era bucata e per quello che sentiva un bel rombo stile auto da rally.
12: Ah, ho capito. Quanto mi costa?
13: Ah, guardi, francamente fa prima se ne compra un'altra.
9: Se stai simpatico al venditore, l'hai già presa nel culo.
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
14: Però.
7: Però.
14: Però.
7: Però.
14: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto i mondiali di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
4: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
1: Che delizia.
5: Vai, dai.
6: Sai che gli fai?
5: Mi piscia la
6: sta merda seccata.
5: Vieni, vieni.
6: Non ti azzardare.
5: No, non mi... no.
6: Mi sta pisciando addosso.
5: Ah,
6: voglio che le pisci addosso.
5: Io rutto, rutto anche te.
6: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è 2 mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
5: Ma sentito.
6: Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di 3 mesi fa.
7: Cos'è la briacatura?
8: Leo.
6: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
6: Aia!
5: Con la latrina di sotto.
6: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai di 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
5: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
7: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: Almeno il rutto non fa rumore.
6: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
8: No.
6: Li facevo prima di venire qua.
5: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
6: Una prezza, pesce morta, fateci.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
2: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
3: Ma c***o odio sto figlio di merda.
0: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di p***ini.
4: Madonna, ieri, madonna,
5: bellissimo.
6: Bello, lui è pulitissimo.
5: Va bene.
6: Poi buca lui,
4: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
7: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? No, ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
6: Oh, sono serio, buca.
7: Ma vai a fare culo.
5: Oh, scemo, guarda, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto okay, il servizio di Mitch.
7: No, erano 300.
6: No, tutti.
7: Ma dai, ma basta.
5: Stamattina WhatsApp è impazzito.
4: Oh, mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda,
7: Claudio, che ti chiama e ti dice ho visto Mitch".
4: E poi ha messo giù,
7: così. Ah, non è che ti ha salutato,
4: cioè, ma sei invidioso.
7: Ma non è invidia.
6: Sai che ha fatto un film adesso?
7: Ma vai a cagare.
0: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
4: Ha fatto un record di ascolti ieri.
7: Record! Ma 9.000
4: visualizzazioni del suo servizio in poche ore.
7: Numero 9.000 cosa?
4: 9.000.
5: Pensa, anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
0: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
8: Sì.
4: Davide?
8: Chi è?
4: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
8: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
4: È abbastanza.
8: Che vuoi?
4: Ti puoi trovare 2 minuti?
8: Non ce la faccio adesso, nel senso, sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
4: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
8: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
4: Non possiamo parlarne adesso, 2 minuti?
8: Di cosa si tratta?
4: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
8: È un problema tuo?
4: No, è un problema di tutti.
8: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso.
4: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me. Questo è la cosa che mi sciocca.
8: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
4: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
8: Ciao.
0: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.

0: 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
3: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno.
2: Affangulo, perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere.
2: Senti, ma tu sei donna o uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecco i palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione.
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così. Facciamo.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che creatore, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne c'hanno l'occello pure loro?
3: C'ha la cazza più grossa, c'ha la cazza più grossa, ne ne ne ne ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira, tira pure le schiaffe.
1: No, no, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte forte.
1: No, non ci menari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna.
3: Uè, smettetela.
1: Va bene, ti chiedo scuse.
2: Ma tocco, sono sottomesso, drogato e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Ehi, tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, sì, vai tu che sei più... No, che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, no, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come i leoni.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: E basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: In che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché ne diciamo questo accoppiamento tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi che... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state fermi che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice, e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
1: Vedi che faccio la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Sì.
8: Sì.
11: Sì.
8: Sì.
11: Sì.
8: Dai, dai.
12: Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
12: Ma che schifo!
11: Aria!
12: Ma che schifo! Ma che cazzo!
11: Eccomi! Scusa!
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
12: Non se l'ha anche lavato!
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
12: No.
10: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. Alan in love.
15: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
16: Pronto?
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Parlare, non sentire, pronto?
16: Pronto?
17: Senti.
16: Pronto, mi senti?
17: Sentire, sono Obama.
16: Dimmi.
17: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
16: Salutare, sì.
17: Salutare.
16: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato settimana ventura?
17: Aver organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Pullman.
16: E quando?
17: Settimana prossima, tu contenta?
16: Sì, io sono contenta.
17: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
16: Esatto, appunto, io preparare valigie.
17: Potrei fare favore?
16: Sì, dimmi.
17: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
16: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
17: Fare cortesia?
16: Sì, io potrei fare, ma come faccio a andare a prenderla? E sono a piedi.
17: Fare bordare di Alessandro.
16: Va bene, ce lo dirò allora.
17: Molto buona banana di Verona, eh?
16: È molto buone le banane di Verona, è vero, è vero. Mi piace anche a me tanto.
17: Tu contenta?
16: Sì, io contenta. E Alfio?
17: Alfio contento. Tu contenta?
16: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
17: Tu contenta?
16: Sì, contentissima.
17: Troppo contenta?
16: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
17: Contentissima?
16: Contentissima.
17: Va bene, Sandina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman.
16: Sì.
17: Dopo, fine di tutto tour, andare da dentista. Non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
16: Sì.
17: Tu contenta?
16: Io contenta, sì, ma
17: tu,
16: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto? Pronto?
17: Tu contenta?
16: Pronto? Pronto?
17: Tu contenta?
16: Sì, io contenta.
17: Allora io a salutare.
16: Mi saluti?
17: Salutare.
16: Salutare.
17: Salutare.
16: Salutare, sì.
17: Salutare.
16: Prima di Natale.
17: Salutare.
18: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
19: Santina!
16: Vieni.
19: Ciao, hai sentito che belle notizie?
16: Belle, bellissime.
19: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
16: Mamma mia, addirittura.
19: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
16: Ho capito.
19: Però te non ci far caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
16: I pesi, esatto.
19: Sì. Poi con l'intervento ai denti,
16: sì,
19: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
16: Esatto.
19: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno
16: le mani
19: diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
16: Bene, bene.
19: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
16: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alfio, salutemelo tanto.
19: Va bene. Allora, Alfio, prima di chiudere, buona Pasqua.
16: Buona Pasqua. Tu contenta.
19: Brava Santina, domani. Ciao, ne.
16: Grazie.
19: Ciao.
16: Grazie
19: di ciao, tutto. Gioia.
16: Ciao, ciao, ciao.
17: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
16: Ciao, ciao.
20: Alla luna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
2: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Gigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borisci.
3: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
4: Io sono Borisci, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
2: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
2: Con lutto, lotto. Muore.
5: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borisci, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: guarda.
1: Maria, i soldi. Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul.
0: Sì, abbiamo i soldi. I presi questa rotolona di banconote da sotto il materasso di sorello Vagigi. Guarda, guarda.
1: Che bella rotolona di banconote. Dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone.
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone dei soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: in corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti giù dal treno!
1: Sveglio, sveglio, il mazzo! Rivotto abbiamo, rivotto abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli, una nuova città, una nuova vita! Soleil, amore mio, ci ha dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: Signor Alberg! Signor Alberg! Una camera di scappare per due! Grazie!
1: Calma, calma! Qui si paga in anticipo!
0: Non è problema! Noi avere soldi! Soldo grosso così!
2: Dagli il rotolone! Forza, dagli il rotolone!
0: Ma... Dov'è? Non lo trovo! Non trovo il rotolone di soldi! Turco d***o!
2: T'hanno rubato! Che disgrazia! Come faccio senza soldo?
0: Non temere, zlei me! Troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparti! Te prometto!
1: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir. Lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli.
3: Così!

0: Ecco, ci è arrivata la tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio, tu paga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera! La vera! La vera!
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi, Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago, vago da solo. Ma aspetta, che c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario della tenuta di un gruppo di tenute. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Vieni di Bangladesh? No, mio nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mia fidanzata. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà ancora più forte.
2: Chi calerà il cazzo nel figone per primo? Smerdiro il Maz.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra
2: votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio.
2: Ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Se sveli un segreto a un ratto, non è un topo secret. È famosa la messa a fuoco della Canon, così come quella di Giovanna d'Arco. Se hai fretta, non puoi andare all'ospedale, perché i medici curano solo i pazienti. Il contrario di genitori non è stupide mucche. I maschi dell'Amantide religiosa sono tutti morti di figa. Se segui un corso d'acqua, non sosterrai un esame per diventare idraulico. Se lavori in un ufficio, dici sempre uff. Ma se lavori in un'azienda, non dici sempre az. È bene che tu sappia che un'attività commerciale gestita da una nigeriana non è un negozio. Gli attori porno non hanno difficoltà ad entrare nel personaggio. Ed ora una breve notizia medica. Il fumo passivo non è sono fumato. Se una foca ti fissa, è perché ti sta focalizzando. La tuta di Superman è attillata perché è una S. E per terminare, vi informiamo che durante uno spettacolo comico le ultime file si divertono di più, perché ride bene chi ride ultimo. Noi vi ringraziamo e torniamo alla prossima volta con nuovi Fatti Sfatti, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.

0: Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: Vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto. Persino questa capanna di merda me la sono inculata ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
4: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
2: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
1: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
4: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
1: E i soldi dove

0: Cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
1: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
0: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
1: Forza, Clara, diglielo.
0: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
1: No, nonnino. In realtà sono tutti i risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto. E chiusa in casa. E quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi. Non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo, per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo. E alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale. Per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
2: Assurdo, vero nonno?
1: Sono felice di farvi felici tutti.
2: Ehi, nonno! Non ti starei mica commuovendo! Ti vedo con occhi strani e rossi.
0: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere. Così rimango seduto.
2: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh? Oh, oh, oh.
0: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
3: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo, speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesce a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è...
1: Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia...
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcanade e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatto venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!

0: This is a zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino, proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
3: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
4: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
3: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
4: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
3: E anche quando passa una suora.
4: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
3: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
5: Grano!
3: Ma che diamine, mi sta spaccando.
4: Ma
3: il cazzo.
4: Basta!
3: Ma sparagli, porco...
4: Mettila!
3: Oh, meno male.
4: Proviamo in quest'altra. Ecco.
6: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
3: Caspita, il grande immenso principe Antonio de Curtis, meglio noto come Totò.
6: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno il loculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
4: Basta con questi terroni, porco...
3: Ma nonno, Totò era una leggenda.
4: Non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
3: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
7: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
3: Porca puttana, uno zombie.
7: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
3: Ammazzalo!
4: Torna all'inferno, bastardo!
7: Ma io non ero mica ancora morto.
4: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
2: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti. Turbo
3: Boomer! Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
4: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
8: Ciao, sono Dustin.
3: Dustin? Dustin chi?
8: Dustin, il m***o dei fenfadenti di Stranger Things.
4: Ma non eravate bambini?
8: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
3: Stop, non dirlo.
8: Sì, no, quando Will diventa...
4: Fermati, niente spoiler.
8: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
3: Ma figlio di Troia!
4: Prendo la cinghia!
2: E con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
3: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
4: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
3: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
4: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
3: Questo sì che è un bello spoiler, siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey, mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
4: Non mi ricordo però come finisce American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey, il colonnello di American Beauty è faccio ed ammazza Kevin Spacey, porco d***o.

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cheri. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.
4: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: Mi manchi il caffè.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: che piscosi,
1: vedete in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se te la metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta?
3: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
4: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace!
4: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: tutto.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai, con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... cosa vorresti per regalo?

per darmi l'ano. Ho così voglia di sfondarlo che troppo mi sporri in mano. Cosa vorresti che ti dessi mentre ti metti giù piegata? Ti accontenti di uno schiaffo oppure meglio una sculacciata? T'ho comprato un cagnolino che lo prende raramente, ma da quando sta con te si è infilato anche un

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
4: Ma dici davvero?
3: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
4: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
3: Sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
4: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice.
3: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
5: Guarda, guarda chi si rivede!
4: Oh, cazzo, Evil Lynn!
3: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina.
5: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
4: Allora, lei è Evil Lynn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
5: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
3: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
5: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
4: Calma ragazze, calma, non litigate per favore.
5: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao sfigata.
3: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
6: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
3: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
4: Mamma, io te lei dici!
3: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
4: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
3: Prego, fai pure!
4: Porca... Che notizia!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
11: ha
10: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
10: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciami se.
11: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
12: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo. decisivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
12: Ha la priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
12: Su tutto qua.
6: Va bene.
12: Lo sport.
6: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
12: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
12: ma tu,
0: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
12: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
6: sì,
12: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
6: Sì.
12: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
6: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
12: fare la
11: cacca.
12: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
6: Bene,
12: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
6: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
0: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Ieri sera, verso le 22, mentre ero davanti alla TV a farmi una padellata di cazzi miei, ricevo una telefonata sul mio telefono fisso da parte di un'operatrice di una società telefonica. Chi di voi non ne ha mai ricevuta almeno una? Che, dopo aver risposto in maniera gentile, si è infastidita quasi insultandomi e dicendo che dovevo ascoltare l'offerta che voleva propormi. Dovevo. Il risultato è stato da parte mia un sonoro «Vada a fare in culo lei e la...» E se per una volta fossimo noi ad assillare sti gran rompicoglioni... Sentite un po'.
4: Italia, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono a Spartambe delle cantine d'Italia, salve. La chiamo perché c'è un'offerta riservata a lei.
4: Questo è il centralino.
3: Sì, sì, lo so. Riguardante un fantastico cesto del Trentino contenente un chilo di miele della Val di Non, una bottiglia di prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate della Maiga di Aldino in provincia di Trento a soli 57 euro.
4: Volo,
3: Sì.
4: Inviare un fax allo 0275.
3: No, io devo parlare con lei, signora. Ascolti questa proposta perché è veramente interessante e ad hoc per lei.
4: No. Io sono il centralino, non ho la possibilità di acquistare nulla per conto di
3: No, lo deve acquistare lei, non
4: signore, io sto lavorando, mi spiace, non è questo il momento, grazie.
3: Signora, guardi, se no ho un'offerta dalla Toscana. Adesso di bastardo la richiamiamo.
4: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, forse le è caduta la linea prima.
5: Sì, Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve, sono della Vini d'Italia. Senta, la chiamavo per una promozione ad hoc per lei, perché ci sono arrivate dalla Toscana queste 12 bottiglie di rosso di Montalcino.
5: No, mi scusi, la fermo subito, mi sa che ha sbagliato numero.
3: No, non ho sbagliato numero. Assolutamente, è un'offerta proprio per chi fa il call center a adesso mi deve ascoltare. C'è una fantastica scatola con 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati
5: da
3: una
5: lei come ha fatto a...
3: Allora, voi come fate a chiamare le persone a casa? La stessa cosa che ho fatto io in questo momento. Io chiamo e vi rompo i coglioni come voi fate a noi. E adesso ascolti un'altra proposta, se non ti va bene quella della Toscana. Ti do quella della Calabria. Una fantastica confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una... ascolti, sta cazzo di telefonato, te ne vai a fare in culo, tu e... Hai capito? Che dire, amici, Aspartame è il paladino di tutti noi cittadini, colui che chiama i call center e vendica le rotture di cazzo che ci propongono ogni giorno. Non ce l'abbiamo con i ragazzi che lavorano nei call center, anzi, però raga, cioè, basta se diciamo no e no, non continuate a fracassarci i coglioni, se no poi scleriamo, hai capito? Dimmi che scleriamo, se glielo sto dicendo, porco...
13: Yeah. Yo.

0: 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona a Mare, dove il maltempo ha provocato uno scapputtamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.

0: bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, che fa rima con Vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non ha fuori tagliando degli invalidi non è regolare. Non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non era lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Per mettere su un invalido ci vuole quello blu.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Dammi una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte. T'ho già detto 3 volte che c'ho stato una minchia così, non rompermi i coglioni.
4: Dai, basta, non sei qua a fare discussioni.
3: Oh, cazzo!
4: Se qua discussione per niente, ma vai, così almeno.
3: Ma io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso.
2: Lo sa cosa dicono a Milano? Che sentenza d'asilo non vuole il cielo!
3: Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia!
0: Fantastico, grazie per il collegamento, aggiornamenti a brevissimo qui su Iso Radio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto, ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti 2 simpatici ultra ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio la Minchia a terra e Borgo San Troione. Le 2 auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su 2 ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i 2 pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
1: Iso Radio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che ti

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Isoradio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo porco, zozzo e ladro, can. Vara di Omega Bor. Non so che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. Vara di can. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio di ste male.
2: Isoradio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Isoradio, Sandro Ombralonga, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda tu chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Mio, so bestia, qua, se ti resti fermo qua, qua non te catta fora nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, guarda se è possibile venire in questi posti qui. Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi. Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampulamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che paghi tu, Isoradio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla luna?
8: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani!
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese!
7: Per distruggere

0: 31 USB Winder.
1: No, Windows.
0: Windows
1: Media Player.
0: Windows Media Player.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
4: Sei un po' pepepepe
0: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
1: Vai.
6: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
1: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Mel Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
1: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi. Ma
1: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
1: Passerano Marmorito.
6: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non su.
0: Sono un Spider-Merd!
1: No.
4: Sono Spider-Merd!
0: Sono Spider-Merd!
7: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
0: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
4: come fa il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
7: Mi chiamo Crashapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci mai che sta dove. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
8: Sto. No, non formare. Come dico prima? Fermare il dottor Crachapus!
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Crachapus!
6: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
8: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
8: Leo!
0: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
1: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
8: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
1: Bravo!
8: Bravo! Adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
9: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
10: Ce l'hai le mutande?
9: Faccio la signora figlio di p***a!
10: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
9: Odimi, ascoltami!
11: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
12: Voldemort! Figlio di p***a!
11: Tu devi riuscire... Tu!

0: devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
0: Tu prima di Voldemort. Tu
2: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
3: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
4: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella attrice,
5: ma porca.
4: Skywalker.
6: Maestro, sono la sega sui sughi,
7: No, sughi non su cani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragazzi, sono troppo contento. Perché mi sono trasformato questa volta in Actarus Goldrake. Dammi un pugno forte in faccia.
2: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
1: Lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus. Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, tra poco lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
2: Non preoccuparti.
3: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
2: Oh no!
4: Pronto?
2: Maria.
4: Come?
2: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
4: Sono una troia, una grande troia.
2: Maria, come lo hai saputo?
4: Amore.
2: Maria.
4: Sono una grande troia, quindi mi succede
2: sempre. Oh no!
4: Se qualcuno mi sbatte lo spinolo nel muso, io me lo voglio fare.
2: Lamelo, denti! Lamelo, denti!
4: Aspetta, voglio farmi curare.
2: No, no!
4: Sì.
2: Goldrake, avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Lamero denti!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: d'accordo.
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Pronto?
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Pronto?
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Pronto?
3: Camero Dante!
0: Quella matta che viene qua, per favore la portate giù, una forte niente si era scappato. Per favore, quella donna, perché mi state rovinando? La terra che vostri, mi sta assassinando, che vostri affavorito la barbezza che vuole quadrare.
1: Noi...
0: Non siete avvolzati, ho toccato il giorno del tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Parlate! Tutti cattivi, siete delle bestie, siete bestie, non te lo voglio, le bestie!
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldrake!
4: Cane!
3: Goldrake! Avanti! Questo è
5: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Padre Pollo cerca lavoro.
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E la parrocchia...
5: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
3: Dei Santi Pietro Paolo?
4: Sì, di Neibe.
3: Sì, come piacere, sono...
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Mi sente? Perché c'è lì...
4: Sì.
3: E va bene. Ah, ecco.
4: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
4: Sì.
3: Salve, io chiamo perché... Sto cercando un luogo dove poter, diciamo, svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, lo chiami un po' come vuoi.
4: Il mestiere sarebbe?
3: Il prete.
4: Ma lei è religioso?
3: Certo, che domanda... Che domanda...
4: Di che famiglia religiosa?
3: La Bradford.
4: Ah. Sì?
3: Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
4: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
3: Non sono ancora stato nominato, però visto che ma a breve sarò nominato.
4: Nominato cosa?
3: Parroco.
4: Ordinato vuol dire?
3: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
4: Ma lei di dov'è?
3: Io sono di Torino.
4: Ah.
3: Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi,
4: se sì.
3: Con l'oratorio, fare le feste. Io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
4: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
3: sì,
4: un ministero
3: sì,
4: deve avere il mandato del vescovo.
3: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
4: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
3: ma non si
4: clerici.
3: Può anche fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
4: No, non esiste
3: mi
4: proprio,
3: mettere le lampadine.
4: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
3: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche, perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica, a me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90, non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno, io andavo sempre all'Ultimo Impero e niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
4: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
3: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la chiesa è vicino. Perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità io gli farei ascoltare
4: però
3: i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì,
4: certo.
3: Per divertirsi un po' con, nell'oratorio, con la festa e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
4: Sì, il linguaggio volgare.
3: E invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più.
4: Va bene,
3: lei è stato gentile.
4: Va bene. Buona serata.
3: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
1: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, firmato.
3: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. Senta, io ho una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
2: Come vuole, non c'è nessun problema.
3: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
2: No, quello che vuole, cioè c'è...
3: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione, purtroppo, un po'.
2: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
3: C'ha 2 anni e mezzo.
2: 2 anni e mezzo, sì, si può fare qualcosa senza.
3: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è magari un completino verde, verde Lega.
2: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
3: Uno scozzese, un piede
2: cool. Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
3: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
2: Immagino?
3: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
2: Sì.
3: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
2: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
3: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza, che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
2: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
3: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
2: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
3: Gentilissimo.
2: Che ci vengono fatte.
3: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e un commesso settentrionale me lo fa...
2: Può stare tranquillo, per quello non c'è un su...
3: Fantastico,
2: vero?
3: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
2: Certo,
3: quindi
2: certo,
3: quell'odore
2: certo.
3: Forte di anduia, cipolla, rossa...
2: No, ok, sì, senz'altro.
3: Ah, gentilissimo, allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento, se vuole. Lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
2: Sì, alle 16.
3: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare, quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma, non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei sabato va al mare e non apre il negozio.
2: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
3: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
2: Va bene,
3: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare per tempo.
2: Grazie.
3: Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
4: Sì, mi dica.
3: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
4: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
3: Ammazza.
4: Non capisco in che senso meridionale.
3: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, una cosa imbarazzante.
4: Ma dipende dal genitore, comunque ci sono tutti i tipi, le ripeto.
3: ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
4: No, di tutti i tipi.
3: Di tutti i tipi cosa?
4: Cioè, dipende cosa cerca lei.
3: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente? Poi.
4: Aspetti un attimo.
3: Cosa devo aspettare? Il terrone subito. Prende la pausa. Andate a bere il caffè. Adesso passa in posta. Senteismo, chiude la Claire.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, prego. Io sono la titolare. Mi ha passato la ragazza il telefono a me.
3: A me con, senza due M. A me. Quindi.
4: Vabbè, lei chi è? Scusi.
3: Salve. Sono Banner.
4: Vabbè, noi abbiamo tanti capi. Guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace. Va a vedere la sua nipote. Ci sono di tutti i generi i vestiti e di tutti i prezzi.
3: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
4: Sì, sì, ma non gli posso fare niente. Salve, buongiorno.
3: In che senso? Poi. Poi.
5: Ma ha risposto male la terona. Mi sento male.
6: Uè, terona!
4: Di nuovo lei, inutile che offende.
6: Ehi, mangia cannoli! Ah! Vuoi dire che vengo e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Carona! Ehi!
3: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Lo Zoo di 105.
8: A 105 mi cacca, sono le 23:59.
9: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
10: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque, la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop. 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins, drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro.
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
2: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
2: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
3: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
2: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
3: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano. Hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105.
4: Hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!

0: abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
1: Questa sera su Netflix.
2: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare! No, è chiuso!
3: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
0: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
1: Netflix. E se hai una palla sola?
2: Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più l'emore. L'emore. Aspetta. Evasione fiscale. Così ti confisco la macchina e la casa.
0: Equitailand, gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
1: Sul pacchetto storpi.
0: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
1: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un g-g-g.
4: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
0: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro solo durante le vacanze. Netflix.
1: Questa sera alle 21:30.
0: Hannah Montana, la zia Troia di Hannah Montana.
1: Se hai un padre scemo.
2: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia. Scemo, quella è la mia seconda faccia.
0: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
2: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
1: Netflix. Se tua mamma è puttana, non perdere.
0: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
1: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
0: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia. Netflix.
5: Dori, vedi qualcosa?
2: Ah, mi hanno toccato!
5: Ero io, scusa.
6: Vedo una luce.
5: Che cos'è?
6: È così bella.
0: Alla ricetta di Nemo, il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta. Madagascorra. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
7: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
8: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
9: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
10: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
11: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
11: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
11: No, no.
9: E vaffanculo.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
12: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
11: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
11: Sei ignorante,
9: sì.
11: Però, vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
3: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
9: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
11: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
9: No.
12: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
10: Questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
10: Ma...
9: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dai, subito, dammi lo soldo.
9: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
3: Pronto?
4: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
3: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
4: Salve, la chiamavo dalla Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
3: Mi dica.
4: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
3: Sì, la sento.
4: Stia sul pezzo,
3: cane,
4: però.
3: Che rompi coglioni.
4: Eh?
3: Il cane che rompi coglioni, tienilo al quintale, porca puttana.
4: Ascolti qua, allora, noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
3: Che cosa?
4: L'animale SRL.
3: Ma non lo conosco, di dove?
4: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
3: Oh.
4: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
3: Ma, la caccia.
4: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari,
3: uh-huh,
4: della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
3: In che senso sbattimento mentale?
4: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
3: No, come? Le capisco.
4: Domanda 1, cultura generale. Nome?
3: Mio?
4: Rocco. Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
5: Sono un terone.
4: 5 stelline, complimenti.
3: Oh.
4: Andiamo con la seconda domanda. Questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
3: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
4: Vediamo cosa ne pensa il computer.
5: Sono un terone.
4: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le sberle in faccia, le robe così?
3: Vabbè, questo è di bucchica, come cazzo si chiama?
4: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
3: Ma che cazzo di coce?
4: Vabbè, dai, andiamo avanti senza perdere tempo, che devo lavorare qua, dai, allora.
3: No, ci rimango male, che cosa?
4: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
5: Sono un terone.
4: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
3: Ma perché?
4: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
3: 5.
4: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
3: Ah, e che cosa devo fare?
4: Allora, funziona così. Lei cos'è?
3: Responsabile per la caccia.
4: Bravo. Allora, facciamo intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
3: E questo tanta gente.
4: Dai, senza vergognarsi, che lei da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
3: Un attimo, arrivo subito.
4: Vai.
3: Ok, io sono il responsabile della caccia. Pronto?
4: È orgoglioso, ve immagino, no?
3: Sì.
4: Allora, cos'è lei responsabile per?
3: La caccia.
4: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia, eh?
3: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
4: In che senso che mansione, scusi?
3: Che cosa devo fare?
4: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
3: Vaffanculo, pacciano da mamma.
4: Poi, infame.
3: Chine da merda.
4: Vabbè, dai, se devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesca. Va bene?
3: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
4: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
3: La pesco? E che cos'è?
4: Per scopare con i marocchini. Infame.
3: Ma vaffanculo, chi te stramorto? Le mecchie musta cagini, chine da merda.
4: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.
3: Vaffanmocca, chi te muore?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Un vero uomo non cerca parcheggio, lo crea. Sii padre eterno. Sii uomo. Bevi una birra scaduta sostenendo che è barricata. Sii uomo. Non dirle ti amo, dille sto uscendo. Sii uomo. Il telecomando è un prolungamento del bicipite. Non cederlo a nessuno. Sii uomo. Se non sai aprire un barattolo, non sei un uomo. Sei un barattolo. Non sii barattolo. Sii uomo. Caga sempre nel cesso alla turca, così ne approfitti per fare squat. Sii uomo. La colazione non esiste. Esistono gli avanzi della sera prima. Inizia la giornata con slancio. Sii uomo. Il calendario è una roba da cazzi mosci. Capisci che giorno è? Guardando il sole. Sii uomo. Non invecchiare. Aumenta di livello. Sii uomo. Afferra un cucchiaio da cucina con due mani e vai in giro per casa facendo il rumore della moto. Sii completamente coglione immaturo. Sii uomo. Brum brum brum brum. Rendi chiaro alla tua famiglia quale parte della casa è il tuo territorio, pisciando negli angoli. Sii uomo. Meno Polase, più Polonio. Sii Putin. Sii uomo. Se hai mal di denti ma hai voglia di pizza, schiacciala forte e sparatela in vena. Sii uomo. Portati un libro al mare e usalo come ventaglio. Sii uomo. Lo schiaffo durante la pecorina è un diritto. È anche un rovescio. Sii sinner. Sii uomo.
3: Radio 105.

Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: secondi all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, la rosso blu. Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio perfino i soffitti.
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo, io dico il rosso, taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione. Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso. Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia,
1: Fanculo.
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: È fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato un migliaio di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
5: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
4: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
6: No.
7: Pronto?
6: Chi è?
5: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
6: Ciao Fabio.
7: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
5: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
6: Sì.
5: Ah, ok.
7: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate. Quindi quando siete lì,
6: sì,
7: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
5: malattie, robe,
7: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
6: A posto, va bene.
5: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
7: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
5: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
6: Va bene,
5: però
6: va bene.
5: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
6: Va bene, hai fatto bene a dirlo.
5: Ma ci sono le camere?
6: Sì.
7: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
6: Va bene, dai.
5: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue.
6: Sono le 6 e mezza, capito? Con le barriere abbassate, sto capendo un
5: po'. No, lo capisco. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebe Vio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
6: Il livello è quello.
5: No, il livello non è quello, assolutamente no.
7: È
5: però
7: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
6: Va bene.
5: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
6: Va bene, a dopo allora.
7: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
5: Ciao, un abbraccio.
6: Ciao, ragazzi.
4: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
3: La bastardata del giorno.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.

0: Facciamo sesso, lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
1: Vabbè, io devo andare a lavorare.
0: No, senti, usciamo insieme.
1: Siamo qui per te.
0: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
1: Porto.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
1: Guardio, ho mozzato.
0: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
2: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
2: Sì, no, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
3: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
3: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
5: Lo Zoo di 105.
6: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno che.
8: Forse non tutti sanno che in antichità le attività preferite dei giovani e vecchi erano l'esatto contrario di adesso.
9: Erano l'esatto contrario di adesso.
8: I giovani, ad esempio, preferivano fare le cose dei vecchi.
10: Ma guarda che hai scavato poco.
11: Ma che cazzo dici che la buca doveva essere 2 metri?
10: Ma erano 3 metri, scemo.
11: Ma scemo a chi? Uè, erano 2.
10: 3 ti dico. Giovanotto, che dici?
12: Cazzo mene, cioè spacca una cifra a sto cantiere, ma io c'ho 16 anni.
8: E mentre i giovani andavano a guardare i cantieri, i vecchi facevano le cose da giovani, come andare a scuola.
10: Allora, oggi interroghiamo Spolletti. Spolletti, chi ha scoperto l'America?
12: Non me ricordo questo.
10: Non abbiamo studiato, eh?
12: No, è che c'ho l'Alzheimer.
8: Con gli anziani a scuola, finalmente si può andare a pagare una bolletta all'ufficio postale, penserete voi. E invece no, perché a intasare le code, lì come in banca o dal dottore, c'erano i giovani.
13: Desidera?
10: Io, non so.
13: Ma scusi, cosa è venuto a fare? Vuole la pensione?
10: Ma cazzo mene della pensione, mica ho mai lavorato io.
13: Ma allora, cosa vuole?
10: Ma niente, solo rompere i coglioni.
13: Guardi, apprezzo l'onestà intellettuale che sicuramente un vecchio non avrebbe. Facciamo così, tenga, le do un bel francobollo e se vuole può anche leccarsi la colla.
10: Wow, ci sballo con questa roba.
8: Ad ogni modo, vi starete giustamente chiedendo come mai le cose sono cambiate. Come mai al giorno d'oggi sono i giovani ad andare a scuola e i vecchi a frequentare i cantieri? Cosa è successo? Chi ha cambiato il destino dell'umanità? E la risposta è... Paride da Messina!
10: Anselmo, mi sono rotto le palle di guardare i cantieri. Ma quando è che invecchiamo e possiamo cominciare ad andare in discoteca a ficcare?
14: Maestro, non c'è bisogno di invecchiare. possiamo tranquillamente invertire le abitudini di giovani e anziani.
10: Certo, adesso ci mettiamo a fare cambio con i giovani che vanno a scuola e a ballare e gli anziani che vanno a guardare i candieri. Ma fammi il favore.
13: Ma Paride, l'idea è geniale, evviva Paride.
10: Ma questo da dove cazzo salta fuori? Ma ci

0: Via pure!
1: Credo lo faccia per rubare l'idea senza pagare, maestro.
2: Grazie, Sommo! Grazie, Sommo! E l'umanità ti sarà grata!
0: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
1: Maestro, ma quanti anni fate?
0: È 60, quindi adesso... Ma no, porca miseria!
1: Prenoto un'altra sedia al cantiere sotto casa.
3: E fu così che il sommo genio di Paride da Messina mise a posto le cose. I giovani iniziarono a fare le cose da giovani e gli anziani quelle da anziani. Tranne in Italia, dove non ci si è mai rassegnati al cambiamento.
4: È permesso?
2: Venga, sfigazzoni, venga. Oggi compie 65 anni e come regalo la nostra azienda ha finalmente deciso di darle ciò che merita.
4: La pensione?
2: No, il suo primo contratto a tempo indeterminato, eh? Non è contento?
4: Ma vaffanculo!

0: Only a 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
3: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
4: Che cosa vuoi?
3: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
4: Porcano una... Non ho capito niente! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown. Emmett Brown!
4: Emmett Brown! Che parte di un... è un pezzo che non suonava il telefono! Ma sei Roberto Fai Rottisere!
3: Sì, noi...
4: Rottisere! Sei Roberto Rottisere!
3: Allora, mi senta, mi ascolti...
4: Calmati, porco d'un...
3: Ok, allora, senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno. Lei ce l'ha?
4: La baulatrice! La baulatrice!
3: Baulatrice!
4: Baula!
3: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
2: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
3: La scava fossi Julio Iglesias. Mi ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
4: Non ce l'ha neanche quella.
3: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona e che lei succhia i pomodori.
4: Ma che cosa c'è bisogno?
3: Succhia i pomodori.
4: Che cosa c'è bisogno, di bastardo?
3: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia e se sono pronti li può raccogliere.
4: Ma che cosa devo succhiare?
3: Allora, questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei ha ChatGPT?
4: ChatGPT, non ce l'ho.
3: Va bene.
4: Ma che cosa hai bisogno?
3: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi l'abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
4: La stessa attrice.
3: È praticamente un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260. Allora, e lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Adotta!
3: Esatto. Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro, un affare.
2: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
3: Io lo passo il signor Emmett Brown.
4: Passamelo, brutto bastardo!
3: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
4: Passami quel porco d'un bastardo! Ehi, prata! Break around, dai! Ehi, dai! Niente, ma no, dai!
5: Ho cambiato nome adesso.
3: Sto continuando a cambiare lavoro.
4: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare. Devo morire, bastardo.
3: Senti,
4: dove sei andato a lavorare? Voi in miniera ti devono mandare a te a lavorare, bastardo.
3: Sono stato amico, non sa mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo Mietti Trebbia che fai 260 km orari?
4: spara la.
3: Senti, ma il mio T3, beh, io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
4: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo?
3: Viene col mio T3 che fai 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco.
4: Chieditela la vecchia sembra. Dammi la vecchia da burrare. Voglio vedere la vecchia da burrare. Non mi fido più di te, bastardo.
3: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
4: Io la pago con le galline. Con le galline. Ma dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
3: Io te la porto lì se mi dai l'indirizzo. Te la porto lì. Domani mattina alle 6. Mi raccomando, lavati il cazzo.
4: Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare.
3: Lei è alta 3 metri.
4: Ai, che la madonna, con quella parte che puttana. Vai, come ci arrivo? Come ci arrivo?
3: No, fa tutto lei.
4: È troppo alta.
3: Fa tutto lei. Ti voglio bene, Egno. Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
2: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
7: Quello è Iron Man!
8: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman, l'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
9: 50 di bocca, scelto l'amore, gioia!
8: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestro nave!
9: Non si batte chiodo!
7: Arrendetevi! La terra sarà mia!
8: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
10: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però! Quando avevo vinto me lo posso levare il cocco nel culo!
8: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
10: Thanos! È giunta la tua ora!
7: Ah sì? E tu chi saresti?
10: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
7: E cioè?
10: Sono... sul Postal Market! Sono anche vintage, volendo!
7: Non mi hai fatto niente!
10: Aspetta che ti cano nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
7: Non mi hai fatto niente!
8: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
11: Andato a tenere muori!
2: Ma com'è possibile?
11: Perché io sono... c'era un nome diverso, eh? Tozze di Gadà Arroman. Vabbè, è morto Zivario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Noi guidiamo con amore i problemi del Signore.
2: Jeffrey! Jeffrey! Dove cazzo sei?
3: Sono qui, signore.
2: Ah, sì. Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
3: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
2: Ah? L'esplosione del Vesuvio, è vero? Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
3: Perché, signore?
2: Voglio rovinargli l'immagine prima di sterminarli.
3: Fatto, signore.
4: Ragazzi, signori, ascoltate, udite. Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere assassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass
2: striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
3: È il Perù, signore.
2: Sì, certo, l'ho creato io, per fare rima con le canzoncine tipo Cefalù, Bacci tu, eppure Gesù.
5: Sì, padre.
2: No, caro, non ce l'avevo con te. Continua pure a giocare al Game Boy. Non rompere il cazzo.
5: Subito, padre.
2: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
3: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Nieman nel 1850 circa, signore. Un potente stimolante.
2: Ah, sì? Sì, sì, stimola. Ha voglia se stimola. Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
3: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
2: Fatto!
3: Parlare con Lucia.
2: Fatto!
3: Ci sarebbe Padre Pio che...
2: Fatto!
3: Suo figlio diceva che...
2: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
3: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
2: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca...
3: Ma signore...
2: Scusa Mary, no, non ce l'avevo con te, ne parliamo dopo, ok, ti chiamo io.
3: Signore.
2: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
3: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signore.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signore.
0: Lo so.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il Demanio sta dando in concessione i fari...
2: La torre.
3: La torre, sì, diciamo, il
2: concessione. Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
3: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
2: No,
3: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
2: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
3: No, vabbè, ma non era per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
2: Sono piccoline ste torri.
3: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
2: Sì.
3: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
4: Comune di Catania, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il Demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti eccetera, eccetera, e quindi volevo delle informazioni più che altro.
4: Ma questo è il comune di Catania?
3: Sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
4: Ho capito.
3: Pronto?
4: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
3: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
4: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
3: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarre.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Sì. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: signore. Spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signor, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire. No,
1: noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo. Perché
1: ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori. Cioè quando arrivano i turisti con le barche, con le yacht che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora. Io...
2: se avessi una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata gentilissima.
2: Salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Vesburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Vesburga per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Ravensburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi no, è?
8: Allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Lo Zoo di 105.
19: Questa sera
5: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
19: Piero? Piero? Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
20: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
21: Zoccola!
20: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
21: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Metto un gulo!
22: No, gulo no! Gulo no!
21: Zitto, zoccola! Dove metto un gulo?
20: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanona e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
23: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare. Fammi scopare anche a me, dai. Dai.
21: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai! Vai, culato!
20: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi, il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
21: Scappi, gli spirri! Scappa!
23: Gli spirri!
20: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
21: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio, prendi il frocio!
20: Si spiega tutto. Un branco di sbirri.
21: Uè, ricchione!
20: Lupi tipici della foresta nera.
21: Ecco, ricchione!
20: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
21: Puttana! Puttana! La puttana!
20: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
24: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Mamma Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
4: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
3: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
4: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto se ti stessi fissando come ora, sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
3: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay skull anch'essa.
4: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
3: Parliamone.
4: Non è figa?
3: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
4: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
3: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
4: Ma bastardo.
3: Scusa, cazzo, scusami veramente. Giuro, te la ricompro.
4: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
3: Dove?
4: Dietro di te, ignorante!
3: Questo?
4: Sì, ma stai molto attento.
3: Ops.
4: Ma fame!
3: Scusami.
4: Sporco maledetto lurido canaglia!
3: Vabbè, la vedrai prima o poi.
4: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
3: Ma scusa, non potevi farlo prima?
4: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
1: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
4: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
1: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
4: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
4: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
1: Coglione.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: È tornato.
4: È un cretino deficiente, maleducato.
3: L'incubo dei baresi.
5: C'è un figlio di puttana tu, capito?
3: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
6: Ascolta, va Laura, va cretino.
3: È il più cinico.
7: Vai a fare il culo, stronzo.
3: Il più cattivo.
4: Cretino.
3: Lui è Gigi Valli della Conservici.
7: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
8: Pronto?
9: Sì, pronto, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. Buongiorno, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
8: Sì, buongiorno.
9: Sì, disturbo?
8: No, dimmi tutto.
9: Vabbè, cazzo fai, dai del tuo, infame.
8: Vabbè, non è che...
9: Vabbè, capito, dai lei, no?
8: Mi scusi.
9: Allora, qua si tratta di una proposta lavorativa. Noi stiamo collaborando con una nuova azienda di trasporti di Bari.
8: Ah, su Bari, buono.
9: Sì. Lei di dov'è?
8: Di Bari, Bari città.
9: Perfetto. Allora, si chiama Bari Società Urbana Cittadina Autobus.
8: Ah.
9: Quindi si chiama Bari Suca, proprio questo è l'abbreviativo, no?
8: Ah.
9: È un servizio nuovo di trasporti che si estende per tutta la provincia di Bari e partirà il prossimo 15 settembre 1985.
8: Indietro nel tempo andiamo.
9: Così?
8: Indietro nel tempo andiamo.
9: No, 85, che noi stiamo seguendo il calendario cinese, che abbiamo i padroni che sono in quote, sono cinesi, e quindi stiamo seguendo il loro calendario.
8: Ormai è tutto cinese.
9: Ha visto, è una roba incredibile, comprano tutto sì qua. Poi tra l'altro, se non sbaglio, questo è anche l'anno del cazzo dell'asino, quindi in teoria porta anche fortuna.
8: Il cazzo dell'asino. E che ci tratta?
9: No, guardi, se lei è interessato, io ho qua il test dello Stato, che è proprio un quiz statale per vedere un po' le sue capacità cognitive, quindi per capire lei come reagirebbe una volta ricevuto l'incarico. Sono tutte del ministero.
8: Non c'è problema, dica tutto.
9: Allora, iniziamo. Intanto mi dai il consenso per il trattamento dei dati privati?
8: Sì, sì.
9: Ok. Nome?
8: Joe.
9: Eh?
8: Joe.
9: Che cazzo di nome è?
8: Il diminutivo di Giovanni.
9: Giovanni, allora.
8: Giovanni.
9: Cognome?
8: De Martino.
9: Allora, prima domanda.
8: Sì.
9: Lei si ferma alla fermata?
8: Sì.
9: Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Uno. Aspetta. Uno. Chiedi scusa e fai il bravo. Risposta B. Chiedi scusa e fai il bravo.
8: Per lavoro chiedo scusa e faccio il bravo.
9: Bravo. Vediamo cosa ne pensa il computer dello Stato.
10: Te lo metto in bocca.
9: 5 stelline.
8: Buono.
9: Seconda domanda. Ti fermi al semaforo, io arrivo e ti faccio la faccia come un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
8: Sempre per lavoro, chiedo scusa e faccio il bravo.
9: Vediamo il computer.
10: Infame.
9: 5 stelline, bravo.
8: Buono.
9: Terza domanda. Giri a destra. Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
8: C'è ne che si attesce.
9: Dai, senza fare il ribelle, senza no, rimani a casa.
8: Senza fare il ribelle, dotti la campo del sport, sì.
9: Dai, veloce, chiedi scusa e fai il bravo, chiedi scusa e fai il bravo.
8: No, non ho capito.
9: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
10: Culo rotto.
8: L'ho morto tu computer.
9: Senza esagerare a offendere, questo è il computer di ministero, quindi stiamo tranquilli, rilassati. Comunque, qua la media mi dà che sei assunto.
8: Buono.
9: Allora, la tua mansione è quella di svuotatore dei serbatoi. Ogni volta che un autista finisce servizio, viene al deposito col pullman e tu devi svuotare i serbatoi.
8: Perché ne chiama la puttana di sorta?
9: Uè, infame. Dai, facciamo i seri qua, senza fare i buffoni di corte. Allora, qua devi svuotare i serbatoi. Allora, sei capace o no?
8: Demanda sorta. Tutto la cano c'è una bar.
9: Oh, infame, c'hai esperienze a fare le robe con gli autobus o no?
8: Che ne so, il muratore facevo io, mo che ne so le robe dei pullman qua.
9: In pratica, ti spiego, arrivano gli autisti che fanno 8 ore nel traffico, sono tutti stressati, stanchi, e tu in pratica gli svuoti i serbatoi, sono i coglioni. Devi fare un...
8: Arretti, i coglioni.
9: Gli tiri fuori il cazzo e lo ciucci, quale cazzo è il problema?
8: È sotto zain.
9: Non lo vuoi fare allora?
8: È a Bari qua, non facciamo niente, dalla mattina alla sera.
9: Lo sappiamo, lo sappiamo.
8: Vaffanculo, va.
9: Allora, se vuoi puoi fare un'altra cosa.
8: Cioè?
9: Prendi l'autobus e te ne vai a fare in culo, infame.
8: Vaffanculo tu e tutta la razza tua, balordo,
9: ma guarda, sto operando di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, che sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

detto esplosivo, spargendo il suo pericoloso carico sull'asfalto e facendo squiscisciare almeno 50 vetture. In un mortifero, spim pam pum pata pins bambem, sfuchts!

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti su

Quando in transito un ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta giga spettacolare con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica.

0: Tamponati sul traffico! Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica! Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mamma Rai! Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
3: Isoradio.
4: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
3: Isoradio.
4: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il culo?
2: No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai!
8: Ah,
6: è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria.
8: È una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione.

0: Sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: Fermi tutti!
2: Che cazzo!
3: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
3: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
2: Sì.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
6: Porn Bob. This duration is in the fic.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?

0: cadere.
1: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo la mette da barba e cocci di vetro.
0: Tu!
1: Scusa, non colgo...
0: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
1: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
0: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
1: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
0: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
1: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
0: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
1: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
0: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
1: Yes, vai bella.
0: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
1: Che dolore. Mamma, che dolore.
0: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
0: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo? Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie. Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
1: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Sono troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese super dotato che sbaglia Kerry. Oh. Azione, si chiama.
3: Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio sì. Alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
4: Sì.
3: Sì, sì. Salve, lei è il titolare? Io sono
4: No, il titolare era partito.
3: Perfetto.
4: Dimmi.
3: Le chiedo, allora praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore, un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sborra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
4: No, non interessa.
3: Io pago fortissimo, stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
4: No, grazie.
3: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attendo un attimo in linea. Signori, allora stop un attimo, tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
5: Vai,
3: mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
6: Pronto,
3: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, prendere la cappella, sono un regista di film hard. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
6: Sono io il titolare.
3: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
6: No.
3: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ho mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard. Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
6: Più o meno conosco il settore,
3: immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbaglia Kerry. Allora, la particolarità è che è proprio sbaglia Kerry, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che ho finalmente trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
6: Okay.
3: Quindi mi servirebbe...
6: In questo caso sarebbe mia moglie.
3: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni di 18 anni dei bulgari, quindi...
6: Okay.
3: Quindi la situazione sarebbe quella che... Scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così da un attimo lo stop. Ragazzi, stop! Senti, guarda, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbarri sulla schiena.
5: Ok?
3: Ok, azione. Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego, io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Kerry nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
6: Volentieri a titolo gratuito.
3: Ma veramente mi stai dicendo? Guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
6: No, immagino.
3: Guardi, lei mi è molto simpatico, se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano, noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
6: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
3: Immagino, qua si sbarra o la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico, se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo, va bene?
6: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
3: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi, stop, non mi devi sbarrare adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo, quando ti dico sbarra appena tu sbarri, ok?
5: Ok.
3: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
6: L'aspetto a braccia aperte.
3: Grazie, gentilissimo. Salve, buon lavoro. Salve, grazie.
5: Oh!
3: Adesso puoi sbarri, vai. Vai, vai.
5: Oh!
3: Mordila.
5: Vengo.
3: Mordila, vai. Vai. Ribellati, mordilo anche tu. Cazzo che bello, sembrate due pitbull.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo.
3: Buonasera, Ama. Ciao, ciao a tutti.
2: Prego, accomodatevi, ragazzi.
3: Scusa, Ama.
2: Vuoi dire qualcosa?
3: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
2: No, bugia.
3: Ah, ok.
2: E mi dicono però un'ammonizione.
3: No, cazzo, dai.
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Sì, ok, siamo pronti.
2: 3, 2, 1, via.
3: Con cosa, di lati, ano, rimedio, casalingo.
4: Bottiglia
2: è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
3: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
4: Gomma.
2: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Come chiami? Cazzo, simpaticamente.
4: Cactus.
2: No, pacco. Avanti.
3: Cosa spruzza da vagina? Squirt.
4: Acqua,
2: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
3: Come chiami? Grosso. Ricchione? Peloso.
5: Orso,
2: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Quando passo la gente?
4: Sbora.
2: Bravo! 6, 32 secondi.
3: Cosa seduce donna un po' zoccola?
4: Fiore.
2: No, la pila. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
3: Cosa è cane porco in Veneto?
4: Virgola.
2: Molto bene Marco, 8. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Chi scopa idraulico? Antennista. Muratore.
4: Casalinga.
2: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
3: Dove trova capelli mazzoli ogni mattina?
5: Lavandino.
2: Lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Come è diletta Leotta?
4: Passo.
2: E topa!
1: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
2: Un'altra parola ci sta.
3: Come chiami cocaina su WhatsApp?
4: Biancaneve.
2: Certo, 14, record personale eguagliato.
1: Hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
2: Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Pronto? Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate?
1: Sono Paolo Giustissimo. Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. E tu parli solo te. Non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si qualifi.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo coglione il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? D*** cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma d*** lupo, d*** cane lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è, questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia! Ma sono piano io, sono un piano, sono Garfagnana, non ci sanno seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... No, non è con me che deve parlare. No, non è con me. Mi lasci dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, dai, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo coglioni. Gli adesso prendo il numero e vado a Carabinieri. Forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok?
0: Ma allora... io con lei non ho appunto cominciato. Cane, non ho cominciato neanche. Non so che lei, mi rompe coglioni la seggiovia al Monte Bianco. Cane.
2: Porco
0: d***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni. E Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma d***o cane, è alto un metro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile, il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti, forza bestie, yeah, inutili, dai, yeah, dai,
2: yeah,
1: dai,
2: yeah. Eccomi, eccomi. Grazie, grazie plebaglia. Seduti, seduti, vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
1: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
3: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
1: questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama, eh?
3: Ercole, Ercole!
2: Assolutamente no, tiè!
3: Aia! Ha visto? Ho visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
2: Bugiardo, bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrita!
3: Aiutatemi, fermatelo!
1: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
2: Non è assolutamente vero, tiè, tiè!
1: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, Oh, signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, eh. Scossa! Oh. Signor Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
2: Eh no, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul colpo del signor Ettile. Tiè!
3: Mi ha sparato al petto, credo mi ha colpito il cuore. Ma
2: vede?
3: Non ne sono sicuro, sto dissanguando.
2: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
1: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui, continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego, prego.
2: Agli ordini, ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
3: Non mi era mia testa! Non vedo più dalla parte.
1: Bene, bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Spari, spari pure, eh. Tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
4: Eh sì, che palle.
1: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
4: Magari.
1: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
4: Ma era proprio quello che stavo cercando.
1: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
5: belle queste tende da cucina. Come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
4: No, sgommate da zafferano.
1: Bene, bene, bene, eccoci.
3: Sì, l'ho visto.
1: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio. Pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 e lode.
3: Oh. Ale! Che cazzo è?
2: Ale!
1: E condanna il signor Mestrolone alle seguenti pene. Un anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
3: Chi cazzo è, scusate?
2: Arnoldo Butivalli.
1: Famosissimo, campione mondiale.
3: Lo cercherò su Instagram.
1: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
2: Così quando mangia lei canta.
3: Ma lei è psicopatica.
1: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Scusate, allora, scusate.
5: Scusi, giudice?
1: Sì, sì, sì.
5: Per me non ci sono pene?
1: A lei, allora, pena
3: ma
1: di
3: lei
1: venire.
3: Ma che cazzo è, mi scusi?
1: Stia zitto.
3: Perché c'è una donna in questo.
5: Stia zitto lei.
3: Pena. Ma che cazzo è lei?
1: Lei adesso la punisco, deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese. E sfondate di culo a profusione,
5: oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
1: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
5: grazie,
1: sua.
5: Grazie, grazie. Ma continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
3: Scusate, ma chi è questa puttana?
2: È il suo avvocato, Erculone.
3: Ma lei l'avevo licenziata.
2: Ma lei è una merda d'uomo.
3: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
1: Ma lei è una schiavista maschilista.
3: Questa bastarda, perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata.
2: L'abbiamo
3: via.
2: Assunta io e il signor giudice.
3: Per difendermi?
2: No, immagine.
3: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Yeah.
3: Eh? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, dai tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questa è malata. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
2: Nel Wonderland di oggi, ragazzi e amici contigui, torna la famiglia porno, quella degli anni 80, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman, Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo.
1: Wonderland.
7: Chi è che parla?
8: Sì, pronto?
7: Mi dica.
8: Allora, perché non facciamo qualcosa?
7: Va a prendere il culo.
8: Pronto? Sì, pronto?
7: Dica.
8: Dammi il tuo cazzo.
7: Pronto?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
8: Ma dai.
7: Se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
8: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
7: Vuoi essere... sì. Amore, vieni. Dai.
8: Pronto? Per favore, lo sai che mi fa bene.
7: Ma che c'è? Una scatola telefonica.
9: Sì, pronto, con chi parlo?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
9: Oddio!
7: Pronto?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Chi parla?
8: Io ti voglio toccare tutto.
7: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
8: Francesca.
7: Francesca, ti chiami?
8: Dai, vieni.
7: Peccato, io mi chiamo Giorgio, invece. Se, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare, ci vogliono due anelli. Hai capito?
8: Per favore, dammelo.
10: C'è una troia?
8: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
11: Risponde ormai, sua chiama assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
2: Dale che mi coglioni.
7: Pronto?
12: Sì, pronto.
7: Sì.
12: Ah, oh, sì. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Pronto?
13: Guarda che vi segnaliamo i carabinieri se non ve la smettete, eh?
2: Basta,
13: se
2: non dire più una parola.
13: Coglioni.
2: Basta.
7: Pronto?
8: Sì, pronto?
7: Sì?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Sì?
8: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
7: Sì, poi?
8: Ti prego, tu vieni.
7: Dimmi, cara.
8: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
7: Fammi sentire come esplodi.
8: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ma come faccio che ormai non mi si rizza più?
8: Dammi il tuo cazzo.
7: Dai. Ma sei un autolesionista, sei.
8: Dai, vieni.
7: Ma sei un autolesionista.
8: Tu mi piaci, scusa, mi piace.
7: Guardare, per uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici questo
13: sembra...
8: Sì, pronto?
14: Sì?
15: Sì, pronto?
14: Chi è?
15: Allora, perché non facciamo qualcosa?
14: Che cazzo vuoi?
15: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
14: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
15: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
14: Sì?
15: Ti prego.
14: Dove, dove, dove, dove?
15: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
14: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non tiro fuori.
15: Per favore, dammelo. Dai.
14: Sì, puttana, prego.
15: Dopo mi sentirò meglio.
14: Sì.
15: Tu vieni.
14: Dove?
15: Dammi il tuo cazzo.
14: Dove lo vuoi?
15: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
14: Ma c'ho troppo grosso, ti spaccherei i denti.
15: Oh. Oh.
14: Dio, signor, che puttana che sei. Oh. Io lo sai che vengo a prenderti.
15: Dai, vieni.
14: Sì.
15: Ti posso rendere la giornata piacevole?
14: Sì, molto, effettivamente anche di merda la mia giornata.
15: Voglio solo giocare, dai.
14: Dai, giochiamo, giochiamo, giochiamo. Come
15: oh.
14: Oh, puttanella.
15: Oh.
1: Oh. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 3, la leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Lisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Out, potrei dire che...
0: sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì ed ora siamo pronti a tornare in onda Informazione Unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi, ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. Ouch, in effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Ouch, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Outs?
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzon. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia?
2: Eh certo, tanti io e Pippa Baud siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappa burro?
2: Eh certo, mazzò, quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sarà... sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò, non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendo io, va.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fetto la strascinata in curva, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, crignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò, credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurta.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione? Il genio incontra la follia? In quel momento Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è mar? E come lo chiamiamo sto cazzo di cosca?
1: Sanghini?
2: Sanghini, che cazzo è un vino?
3: Oh, oh, oh, oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok, ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico, Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Inca, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faus, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo? Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: E va bene Paolo, sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.
7: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato un gnagno 3.
8: Radio 105.

Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio il castello brutto.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo!

Tu mostro? E io minchia, dura. Accidete, tu e mamma te. Ciucamela. Ammazzati. Tu sciucami il cazzo. Ti in bocca. Ti piace, vero? E perché sei ricchione, sei. Ammazzati.

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
1: Lo stufamento.
0: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
2: Lo Zodi 105.

0: È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, eccoci, eccoci. Ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po***. Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce, luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Ah, allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo, eh?
1: Sì. Io ho le palle molto grosse, diciamo che sono nata col cazzo anche, però no, il cazzo no. L'ho fatto levare, io ho la fica con le palle, tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto l'attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: E dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari, eh?
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, sì, bello. Sì. È un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. Mm-hmm. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale.
0: No.
1: E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre. Infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì, sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente proprio il sapore di sale sale, e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani. Dico, questo sale è un po' blando, non si sente proprio il sapore di sale sale, e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale

0: Senti, senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: Gravity,
0: il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita. E infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi. Vive lì per tutta la vita, no? Sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa. E però io a tutti quanti dico sci-fi, io è gravida, perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami, Sandra. Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio, perché a un certo punto dicono: cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare, 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda: sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata e non faccio figlio, no? E dico: no, ragazzi, guarda che io sono grassa, lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio, no?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché succhia i cazzi, no. Tutta Hollywood è famosissima, succhia cazzi.
0: Film moderni, attuali. Ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1990 93. Hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Bellissimo. Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. In cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: È il seguito di sci-fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno. Ed è una cosa assurda, perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni. Quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una.
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: E questo però è stato il primo esperimento di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a coloide, però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello, perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno lì, no? Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio, e tutti si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana.
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
4: Vai, dimmi, cosa hai avuto?
3: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
4: Che cazzo me ne so, mi ricordo.
3: Esatto.
4: Che cazzo di domanda è fatto? Ma non è che è un cazzo da fare mattina a fissera?
3: Una notizia, è una notizia da prima pagina, brutta bestia.

0: almeno ti mando notizie di prima pagina, cosa, cosa? Ma che cazzo me ne frega, metti i magistrati, boia, ma con tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega.
1: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
0: Addirittura, E quindi dobbiamo anche pagare noi, certo, le tasse, di referendum, certo, porco.
1: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
0: Mamma mia, che notizia che mi ha dato. Ti ringrazio.
1: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
2: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
1: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
2: E che fanno questi, scusa?
1: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
2: Ma che cos'è il pubblico ministero?
1: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
2: Che non ho capito, inquire cose. Che, chi
1: inquisisce?
2: Chi inquina?
1: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
2: Ma non ho detto lei inquina.
1: No, io dico inquisisce.
2: Ma qua mi sa che ci sta tutto a ingulare, non inquirare.
1: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi?
2: Hai detto che inquisisce. Ma che cazzo, guarda, mio nonno andava in campagna, mio padre andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, questa è andata pure male.
1: È andata male la campagna. Che è successa alla campagna quest'anno?
2: È caldo qua, ma sta ancora a 30 gradi qua, ma sta ancora al mare, le persone,
1: certo,
2: ma
1: certo.
2: Che cazzo.
1: Ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
2: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
1: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
2: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
1: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
2: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
1: Arrivi al punto.
2: Che cazzo ne so, tu sto cattisca a camano, ma non frega niente, perché a fare che adesso.
1: Se, va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine?
2: Non ti permetto, no.
1: Ne prenda una grossa e se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween, arrivederci. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sola separazione. Vai.
3: Ha buttato la legge di separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente per noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
1: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
3: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
1: È sicuro?
3: Che vita squallida che ho fatto. Ho solo lavorato. È lavoro.
1: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
3: È uno squallido miserabile, sono uno squallido miserabile.
1: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
3: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema.
1: Una merda, dica pure una merda, dica una merdaccia.
3: Una merda, sono una merda.
1: Va bene, lei una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
3: Non me ne fregate meno, niente, cioè, voglio dire.
1: Perché?
3: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa, mi piacerebbe tanto riascoltarla.
1: Anche a me piacerebbe farla a riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
4: Pronto?
1: Amico mio, buongiornissimo caffè.
4: Questo è l'orario delle emoroide, che il cane, peso delle emoroidi, quanto che te rompi i coglioni, ti puttana.
1: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
4: brutta
1: di...
4: Brutta merda! Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
1: Merda! Ma basta
4: tu
1: con questa...
4: Tu, quel cazzo di programma e quel cazzo del teatro che fai.
1: Sei il mio primo
4: fan.
1: Quel
4: cazzo di rassegna teatrale.
1: Hai comprato
4: il
1: biglietto?
4: È arrivato l'attore, è arrivato il pagliaccio del circo.
1: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
4: Non compro un cazzo, neanche un soldo. Affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
1: Sei in prima fila.
4: Di un lonto.
1: Grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
4: Ma amicone di cosa, amicone? Amicone? Senti, rompermi i coglioni.
1: La mia dolce carotina.
4: Senti, rompermi i coglioni.
1: Il mio scoiattolino.
4: E chiedi scusa a tutte le donne.
1: Mai.
4: Chiamami quando sei in diretta.
1: Mai.
4: Brutto infame.
1: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
4: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
1: Tu non
4: ma te non ti ammali mai. Ma che cane. Ma tu non ti ammali mai. Porco
1: questo proposito.
4: Io che sono la persona più pulita di questo mondo. Mi prendo le peste. Un onto schifoso come ti sarà segreta. Cano lavarse. Ma puttana, come cazzo fatto?
1: Perché io vivo nell'agio. Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura.
4: Spazzatura. Nell'opulenza. Coniglio, coniglio.
1: Carotina.
4: Coniglio che scappa.
1: Carotina.
4: Carotina.
1: Carotina.
4: Carotina. Ti chiamo, Bambi.
1: Tu fingi.
4: Smettila di blattare.
1: Fingi.
4: Cane.
1: Impostore.
4: Bastardo.
1: Sei un impostore, hai fatto finta di essere.
4: Maledetta merda!
1: Eccolo.
4: Ma dai, Winnie, sei scappato, bastardo! Ma non mi sono scordato di te, no!
1: Hai fatto finta.
4: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine! Che fece fare tutte le sue vittime! L'assassino Otaku! Maledetta merda, morirai male! Te lo giuro, morirai male!
1: Ma chi cazzo è l'assassino Otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga, la mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, ciao, ciao, ciao, buon giorno.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Alan in Love. Alan in Love.

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
2: Santina!
1: Ciao Matteo, dimmi.
2: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
2: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
2: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
2: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
2: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
2: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
2: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
2: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e di sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
2: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio,
1: sì,
2: che ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
2: Sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
2: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
2: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
2: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
2: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
2: Ciao, Ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
0: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora però è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama. Obama! Obama!
3: Matteo! Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
3: Sandina!
1: Ah, ciao, ma Obama, come stai?
3: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
3: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
3: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
3: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
3: Tanto contenta?
1: Contentissima.
3: Tu contenta?
1: Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
3: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te, perché sei troppo buono.
3: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
3: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
3: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
3: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
3: Come avere detto Matteo Renzi?
1: Sì.
3: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
3: Fare il giro d'Italia.
1: Sì,
3: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi
3: sapere.
1: Danno più neanche da casa.
3: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così. Assassini,
3: comunque,
1: non devono fare così.
3: Comunque, Santina, ascoltare bene. Ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
3: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
3: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
3: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
3: E infila.
1: Infilare.
3: Infilare in tua bocca.
1: Ho capito.
3: Così tu avere dente di asinello forte.
1: Sì, mi passa, vero?
3: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose. Diventare forte.
1: Ah, oh, sì, addirittura. Bene così.
3: Va bene? Va bene.
1: Tu, sì.
3: Tu contenta allora?
1: Contentissima, contenta. Molto contenta.
3: Salutare.
1: Salutare, sì. Ciao Obama. Ciao, grazie di tutto.
3: Salutare. Salutare.
1: Salutare. Ciao. Ciao.
3: Ciao Santina.
1: Ti voglio bene. Ti ringrazio di cuore.
3: Tu contenta?
1: Sì, io contenta, tanto contenta. Alan in Love.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
2: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
1: Io faccio il cazzo che mi pare!
2: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lag per la low banda.
1: Scusa, ma... che cazzo hai detto?
2: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
1: Uè, porco Digel, ma parla come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre... è una puttana!
2: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
1: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
2: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: cosa hai osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio, era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo, quindi stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta! No! Era un coltello finto!
2: Potere del Djibouti dentro me! Ecco la coltellata! Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! A culo al Djibouti! Che cazzo è il Djibouti?
3: La la la la. Le cose verissime.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
4: In quel tempo il Santissimo Padre era nel bel mentre della Santa Messa in onore di San Kevin, martire e pizzicagnolo, quando finalmente venne raggiunto da un messaggio che attendeva da tempo.
5: Dopo la cena, allo stesso modo prese il pane, prese il salame. Maron! Ah, finalmente!
6: Che succede, padre mio?
5: No, niente, niente. Devo correre a casa a vedere questo videomessaggio di una pia giovane che sto cercando di redimere attraverso Tinder.
6: È la messa!
5: No, non gliel'ho ancora messa. Continua pure tu, ora la sai a memoria, vai.
6: Ma dobbiamo dare le comunioni!
5: Le comunioni? Ma le ostie sono finite!
6: E com'è possibile che sono finite?
5: Perché c'è l'Eucarestia! Puttane mamma! Morte!
4: Ed ecco il padre correre in sagrestia a cambiarsi d'abito quando viene avvicinato da un losco figuro.
6: Padre!
5: Maronna, che vuoi adesso? Che?
6: Padre bello, oggi mi dovete restituire i 5.000 euro che vi avevo prestato, altrimenti ve lo ricordate, vi spezzo la manina.
5: Ma io non ho tempo, io devo andare che... facciamo così, invece di una mano ne spezzi due, però le spezzi a quel pastorello puzzolente di là.
6: Va bene padre, l'importante per me è che spezzo qualche cosa.
4: Ed ecco il Santissimo Sommissimo uscire di corsa dalla sagrestia per andare ad acquistare una confezione di olio emoliente e un pacco di Kleenex, quando un nuovo visitatore viene a disturbarlo.
5: Padre! Ma nonno, cosa c'è?
6: Sono venuto a prenderla.
5: Che cosa? Che? Che cosa?
6: Si ricorda la manifestazione contro l'utero in affitto?
5: Mannaggia la puttana de mamma te! Io non ho tempo, devo correre a casa che c'è...
6: No padre, questo non me lo può fare.
7: Cristo.
6: Le ricordo che abbiamo pagato il suo agente in anticipo.
7: Madonna.
6: Salga, non faccia storie.
5: Ma porco... Va bene, allora però facciamo una cosetta alla svelta, ok? Oui?
4: Ed ecco il Santissimo Padre, gravato da una fretta micidiale, partecipare al convegno delle pie sentinelle del Cristo Redentore contro l'utero in affitto.
5: Perché con l'utero in affitto nascono i bambini gay e i bambini gay poi diventano di sinistra come Fabio Alisei e poi una volta di sinistra ci fanno riempire l'Italia di negre, cosa che gli fa piacere sia come sinistra sia come gay, capito? E poi perché spendere soldi per affittare un utero che è una parte del corpo poco interessante quando con gli stessi soldi si possono affittare altre parti, per esempio la vulva, va bene? Ecco, pensate di più alla vulva e meno a queste cazzate di manifestazioni. Un altro ancora, Maronna. Io vi saluto, padre, figlio e quell'altro lì, e non rivederci mai più!
4: E finalmente, dopo aver ottemperato ai suoi doveri di buon cristiano, il Santissimo Padre può finalmente dedicarsi alla visione dei videomessaggi di Birbolina 99.
6: Padre, ma dove eravate? Un signore mi ha spezzato le mani!
5: Ma chi se ne frega! Puttana!
6: Che dolore!
5: Puttana! Non vedi che ho da fare, eh?
6: Che cosa?
5: Stavo guardando un nuovo video di Medjugorje, postato da Paolo Brosio.
6: Posso vedere pure?
5: No!
6: Ma lo schermo del telefono è nero, come se l'avete appena spento, per non farvi vedere.
5: No, ti sbagli, è una messa di negri. Ci sono dei negri che vanno a messa nel cupolone.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano, oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che se è una cagata ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco, oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso!
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza, io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Raifico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisby e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ciecati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
3: Dove sono? Che cosa mi è successo?
2: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
3: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
4: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
3: E cosa? Cosa è successo?
5: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
3: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità. D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta. Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. E va bene. Ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città. Ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo. Davvero?
4: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
2: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
3: Una chiave? E cosa dovrei farci?
5: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
2: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
3: Strano, qui non vedo nessun trattore. Ehi, amici! Qui non c'è nessun trattore!
2: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
6: Cincischione!
7: No!
8: No, il braccio è piccolo, no, più ampio, più...
7: È grosso, è grosso.
8: È grosso, è enorme.
7: Cincischione è impettito.
9: Ma siete seri?
8: Imponente, imponente.
6: Cinci...
7: Dai, mi state per culare.
6: No! Cincischione!
8: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
7: Fammi vedere allora come si fa.
6: Cincischione!
7: Ma che bello.
8: Ah, vedi?
6: Cincischione! Cincischione!
7: Bravo. Ah, ok. Molto bene. Adesso però...
8: Adesso più.
7: Ti ammazzo, Renata.
6: Ah. Ti ammazzo, Renata. Ti ammazzo, Renata.
3: Ah,
0: Dov'è? Non c'è la camera. Non l'ha registrato il video. Non lo voglio fare.
7: Come no? L'hai appena fatto.
0: Ma li ho già fatti.
7: Fallo
8: un ultimo.
7: Pulito, pulito da solo. Cincischione.
8: Adesso ho messo le mani piccole.
7: Ancora più.
8: Hai perso il busto.
0: Te ne vai a fanculo.
7: Dai,
8: ma stare impettito.
9: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
4: Ah, sì. È la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
3: Megarido!
2: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
6: Cincischione.
8: Non si capisce.
6: Cincischione. Cincischione.
8: Questo è il migliore che hai fatto. Okay.
0: Bravo. Questo è il blocco. Sì. Perfetto. Wow.
10: Grazie.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
4: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
5: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
6: Sì, mi dica.
5: Ecco, allora, ascolti, non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia.
6: Beh.
5: Allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
6: E come posso essere d'aiuto?
5: Ah, in pratica, le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Siccome abbiamo già i nostri cazzi che abbiamo avuto... l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi, pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
6: Madonna mia.
5: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
6: E che cosa devo fare io?
5: Allora, in pratica le spiego, adesso le spiego il lavoro, prima però facciamo il test europeo. Perché sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i frodi, capito? Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai il consenso per il trattamento della sua voce?
6: Sì.
5: Allora, domanda numero 1. Mi dica esattamente il suo nome.
6: Alfonso.
5: Domanda numero 2. Ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
6: Sì, ce l'ho.
5: Ce l'ha. Allora, domanda numero 3. Nella sua vita quante donne ha scopato?
6: Beh, una ventina.
5: Complimenti. Domanda 4, quanti uomini?
6: Che senso?
5: Quanti uomini ha scopato?
6: Nemmeno uno.
5: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
6: Beh, qualcuno.
5: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei con i maschi di solito fa attivo o si fa sfondare buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea, eh?
6: Ma che voglio dire, che modo? No, papà, diciamo che faccio attivo.
5: Ah, perfetto, guardi qua, secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico. Lei lo farebbe per gli omosessuali, no?
6: Ma lo fa.
5: Ah, vabbè, ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi, tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?
6: Ciao, dove chiami?
5: Da Bari, voglio ci pensi tu?
6: Babbo, ma non si può, c'è anche uno per dire queste cose alle persone.
5: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa, vediamo qua che capisco che comunque fa gente, non è il massimo, giusto?
6: Beh.
5: Allora, guardi qua, c'ho una proposta. C'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
6: E che devo fare?
5: In pratica, quando vengono i bambini devi testa di merda.
6: A me.
5: Ma se vada a fanculo, va.
6: Ma come si permette?
5: Ma va che ma va a fanculo, che si ti becco e sa ti faccia, infame. Barese di merda.
6: Ah, puttana davanti per la latrina.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la son lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
4: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
1: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
5: Centa narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
1: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
6: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
1: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
7: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
1: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
8: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo e i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato a One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson, esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
1: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel Club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the end.
0: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo.
0: Un fantasma, ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato

0: ragazzi della linea Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
1: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
1: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito. In realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
1: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre è Biancaneve.
0: No, e... no.
1: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Proprio tu sei di origini italiane, infatti il primo.
1: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo. Infatti è Hobbit. Sono metà Hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
1: E già la devo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché è mezzo brutto nano, mostro. Faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello, che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. Un film bellissimo.
1: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora. È lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo.
0: No.
1: Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato.
0: No, per uscire da
1: questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico, quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde, tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli. Regia di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
1: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero, proprio zero.
1: In questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti
0: no.
1: La gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion. E allora lì ci si distingue un po' di più. Perché sono proprio, io sono deforme, certo, rovinato da quel film lì. È bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali.
0: No,
1: ci inguliamo in una roulotte per ore. Solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante e mi mette un braccio in culo. A un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
1: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
1: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
1: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
1: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
1: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul vate. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono, diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water. È una vita infame,
0: sì,
1: perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono eterosessuale e davanti sono omosessuale, quindi mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa ma non ho il cazzo, quindi è tutto un problema psicopatico quello che ha scritto il film. È un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Ho preso i soldi, l'ho fatto. Vedo.
0: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La Fontana dell'Amore, molto bello.
1: Sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto: senti, non è che posso fare la figura, adesso mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile, e faccio questo film in cui ho un cazzo e quando, diciamo, spruzzo, se posso dire in televisione,
0: certo.
1: Quando proprio c'ho questa fontana, proprio ora urlo proprio un pazzo che quando viene, cioè inizia il film che mi sto masturbando, dopo 20 minuti vengo.

0: E 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermarmi.
1: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
0: Sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità, è un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
1: Sì.
0: Che non hanno un bel sonno.
1: Infatti, cioè... Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o poi svengo, coi puntini.
0: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
1: No, no.
0: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma è svengo, esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola s***are, soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne io gli do una mazza e dico: quando vedi che sto per s***are mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora se sto svenendo riesco a s***are, però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
1: Però certe s***ate
0: Beh, non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
2: Sbomeriggio live.

0: is a zoo only for you.
1: La terra di mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
2: Allora, orchi, è un momento cruciale della nostra avventura del radare di mezzo.
3: Che vuol dire cruciale?
2: È quello che fa la trasmissione radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
4: È colpa sua.
5: Perché è mia, scusa?
4: È sempre colpa tua.
2: Giusto, trucidiamolo.
4: Bello, divertente sto gioco.
2: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
3: 4!
2: No, sbagliato.
4: 5!
2: No, meno.
4: 2 e mezzo!
2: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
3: Sole a mezzogiorno!
2: Che cazzo ci azzecco, sole che stiamo dentro la terra all'oscurità?
3: Una risposta!
2: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
3: Bello!
2: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora sapendo... domanda! Base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
3: Frodo!
2: Non ha risposto.
4: Mettiamo un annuncio sul giornale.
2: Bravo, sì, su quale giornale?
4: Frodo Moderna.
2: Non ci sta. Altra proposta, vi do un aiutino. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
4: Signorini,
5: il fisco.
2: No, sbagliate, è Go!
3: Gola profonda.
4: Gonorrea.
2: No.
3: Goku.
2: Ma quale Goku? È quello l'animaletto storpia ranocchio.
3: Godzilla.
2: No, è Gollum.
4: Che cazzo è Gollum? Scusa,
3: è difficile sto gioco però.
4: Che cazzo è Gollum?
3: Ah, io lo so.
2: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora.
3: Sì, ho capito. A me mi piace tanto. C'ho il suo poster nella grottarella.
2: Ma che, lo mostro rettile?
3: Mi piace.
4: Che gusti di merda.
3: Ho capito, so orca. Mi so pure scopata a te, che voglio dire.
4: Mamma mia, che coraggio. Ma guarda che non ero io. Tu insisti, ma non ero io.
3: Sì.
2: Ma ero io in realtà con la faccia da te.
4: Che mi hai fregato pure la scopata.
2: Certo, io sono Luca, io tengo lo su tutte le noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
4: Sì.
2: Chiama io.
4: E perché?
2: Perché io sono Luca, sono Lore, sono Gadare, sono Gabella, oggi fatta chirurgia plastica dappertutto.
4: Di stronzo proprio.
3: Che ti convince però.
2: Attento, piace chiamare la mostra.
3: Cene.
1: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
3: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quello che è bello è brutto e quello che è brutto è bello, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
2: E non va la piega stufata. Bravo.
4: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
2: Allora, questa dove stiamo adesso è la foresta del ladro oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, l'acchiappiamo, lo corchiamo ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo.
4: Vado a prendere il verme.
2: Ma quello non si vede. pesca è una scumana.
3: La posso fare, io.
2: Buona idea, bravo, mi piace, mi piace.
3: Queste sono le bocce.
5: La madonna.
4: Ma che schifo.
2: Ma toccano per terra.
3: Sono grosse.
2: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Sembra un car.
4: Che schifo.
3: Gira la manovella, va, che te tiro su.
2: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
4: Bello che puoi parlare normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
3: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia! Non ce la posso fare, è troppo bello proprio!
2: Allora l'hai trovato, sta column!
3: None, none! Vieni, scappa con me! None, non l'ho trovato! Vieni, vieni, corri, corri più veloce che puoi!
2: Io c'ho un nuovo tesoro!
3: Vieni, corri! No, Dar, non l'ho trovato! Scusa, devo andare!
2: Guaglia, l'ha trovato e sta scappando con Gollum! Tradimenda! All'inseguimento! Orchi p***i! Prendiamola! È dall'altra parte, ragazzi, correte!
4: No, io sto urlando e basta!
2: Ah, ok!
1: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
3: Vieni, amiamoci per sempre!
2: Il mio tesoro!
4: Ma è che solo questo sai dire, tu?
2: Posso anche chiamare!
3: Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
2: Ma te credo?
3: Lo amo perché è bruttarella forte.
2: Prendiamola!
3: No!
2: Prendiamolo non vuol dire gridate e basta! Prendiamolo vuol dire gridate e poi correte!
4: Ma io non so capire, mi piace urlare e basta nelle
6: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
2: Allora tu urli, lui corre!
4: Ok.
2: Uno, due, tre! Dall'altra parte!
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Bello essere tutto pupante! Forza, rettili da cazzo! Corre, corre, rettile, corri, porco me! Che faccio? Mi insulto anche da solo, sono troppo eccitato!
2: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Perché urli contro il televisore?
1: Ah, Pollon, Pollon, sembra scassare la minchia, sembra rompere le palle! Mentre Pippo guardo la TV, e mentre Pippo stiro, e mentre Pippo cucino, e mentre Pippo dormo, che ancora devo capire come faccio! Sei come avere il masso di Sisifo sui coglioni! Lasciami in pace, sto guardando la gara fra Achille e la tartaruga, no? Ho scommesso 1.000.000 sulla sconfitta di Achille. Pensa quanto sono stronzo.
2: Ma nonno Zeus, sei scemo? La tartaruga non può battere Achille.
1: E sbaglia, ringoglionita in vestaglia. Aspetta un secondo, scusa. Non ho più i denti davanti, li ho risucchiati nel cranio. Con tutta la bamba che l'ho fatta pipare sta cazzo da cartaruga, come cazzo si dice, fa da 0 a 100 in 3 secondi. Vai, corri, testuggine di minchia, corri!
2: Ma uffa, nonno Zeus, pure le tartarughe adesso possono pippare, perché io no? Dai, fammi fare una prova per diventare una dea.
1: Va bene, scassa minchia, basta che la smetti di trascinarmi le palle nell'ade. Ecco la prova, eh? Mi piace fare porcellino perché mi sento la bamba nella signora. Dovrai far innamorare di te Narciso, il ragazzo noto per la sua bellezza e per essere frocio di se stesso. Si autoscopa. Se si innamorerà di te, ti farò diventare una dea e potrai pippare.
2: Oh, grazie, nonno Zeus! Corro subito a far innamorare Narciso!
1: Ma no, porco me, cazzo, me cane, cazzo, io stronzo!
2: Che è successo, nonno Zeus?
1: La tartaruga è infartato, puttana la mia donna!
3: Più bella cosa di te, più bella cosa non c'è.
2: Eros, presto, ho bisogno del tuo aiuto.
3: Ciao Pollon, cosa ti serve?
2: Ma Eros, ma ti è venuta la remoscia? Cazzo sei, Luca Alba?
3: Scusa, ho avuto un incidente, mi sono morso la lingua.
2: Comunque, devi usare le tue frecce magiche per far innamorare di me Narciso. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò snasare la polverina bianca degli dèi.
3: Tranquilla, grazie ai miei poteri ti trasformerò in Pollon Amadori.
2: Fai silenzio, Eros. Guarda, ecco Narciso, lì vicino allo stagno.
4: Oh sì, come sono figo. Quanto vorrei scoparmi da solo. Sì, Narciso, sì, oh. Mi eccito da solo, guardandomi da solo, mi scoperei da solo.
5: Perché fai il gesto della vagina? Fai il gesto della vagina, sei un uomo innamorato di se stesso. Non devi fare il gesto dello Skrillex.
3: Ma che fa? È scemo? Si masturba guardando il suo riflesso nello stagno? Ma perché?
4: Oh, sì!
3: Minchia, ma non sta bene questo povero ragazzo!
2: Chi se ne frega, forza! Tirai una delle tue frecce magiche al cuore e farlo innamorare di me!
3: Ok, prendo la mira e via!
4: Aia! Aia!
3: Preso!
4: Oh, cazzo! Perdo l'equilibrio e cado nello stagno. Aiuto! Affogo! Non so nuotare! Sono figo, ma non so nuotare! Mi sgrilletto, ma non so nuotare! Mi metto un dito in culo, ma non so nuotare!
3: Oh, cazzo, l'ho ammazzato! Vabbè, ci metteremo una palla, tipo, che è caduto nello stagno mentre si specchiava, ok? Non voglio finire in galera!
2: Uffa! Anche per oggi non si pippa! Ma porco mio nonno!
1: Eccomi, sono comparso perché qualcuno mi ha chiamato, Pollon! Dov'è Narciso? Dov'è Narciso?
2: È successo un casino, nonno!
1: No, scappa! Arrivano gli spirri! Corri nel cesso a buttare tutto quello che c'è! Guarda, aspetta, no! Mi pippo tutto! Metti, buttamela in bocca, non la mangio!
6: Non sento più la bocca, però dici che si vede che ho pippato!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: fatata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier. Si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli. Certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sottosopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froce scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra, cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Ah, cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la Prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
4: Pronto?
8: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
4: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty, siamo arrivati finalmente.
9: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
9: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.

0: tecnico, sei pronto per ascoltare le disgrazie dello Zodi 105, ma anche dei suoi ascoltatori? E allora parediamo! Se anche tu sei in gita a Parigi e da bravo italiano ad ogni bella ragazza che passa per strada gli fai i complimenti pensando che tanto non avrebbero capito mai un cazzo, ma ad un certo punto, mentre stai aspettando che il semaforo diventi verde, arriva una mega topa spaziale e tu le dici chissà quanti cazzi avrei preso su, e lei si gira e ti dice sicuramente meno di quella di tua madre. È successo anche a me. Benvenuto, senti i nostri. Baby, se anche tu vai a fare la cacca e per una questione di igiene copri la tavoletta con la carta igienica, ma quando finisci di cacare ti alzi e te ne esci bello sereno senza accorgerti che hai tutta una coda di carta igienica smerdata che ti penzola dai pantaloni.
1: Bravo, benvenuto, sei dei nostri.
0: Tu se anche tu esci di casa con la tua bella macchinina ma ti dimentichi il libretto di circolazione pensando tanto devo fare pochi metri, che cazzo vuoi che mi fermi? Ma sfiga vuole che dopo 500 metri un poliziotto ti fa cenno di fermarti e ti chiede patente e libretto. E tu con aria sarcastica gli rispondi: scusi, agente, ma io non sono tenuto a.
2: Ma io non sono tenuto a.
0: E lui con la stessa simpatia ti dice: io invece sono tenuto a sequestrarle la macchina e la patente, coglione!
1: Bravo!
0: Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: Se anche tu incontri per strada una tua vecchia conoscenza che non vedevi da tanto tempo e dopo varie chiacchiere la osservi e te ne esci con: uè, ma sei stata al mare di recente, ti vedo bella abbronzata! E lei, dopo averti guardato con una sorta di smarrimento, ti dice: Pamela, ma non ti ricordi che sono tunisina?
1: Benvenuta, Pamela! Sei dei nostri!
0: Se anche tu cerchi di spiegare a tua madre il funzionamento dell'iPhone e le dici: clicca Safari da lì, così puoi andare su internet, ma ti si apre la pagina di YouPorn usata la sera prima per trastullarti l'uccellaccio? Bravo! Benvenuto!

0: negozio e vedi una borsa a tracolla su quello che ti sembra un manichino, e allora vai vicino, la apri per vederla, ma ad un certo punto il presunto manichino si gira e ti dice: oh, ma che cazzo stai facendo? Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
2: Sei dei nostri!
0: Se anche tu ad una festa tutta porno spompa smanubria ti fai fare un mega boccaciccio da una tipa facile, ma di colpo entra in stanza un tuo amico che inizia a limonarla mentre lei ancora... Che schifo! Benvenuto! Non sei dei nostri!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora
6: bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai.
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Che sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono?
10: Alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sul Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora, signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora, sono
6: ma lei che
10: andato
6: si,
10: in
6: scusi,
10: farmacia.
6: Lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Dente
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare
3: io
10: la
3: so
10: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
10: Minchia, ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
6: Calmati che
10: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare!
11: Vieni qua,
10: Leon-san! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
4: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Rarry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
3: Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?
4: Mm-mm.

0: perché avere? Perché avere rifiuti che io sia il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Slabracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi si è scoperto tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana.
0: Davvero? Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rorario!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.
8: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Peter Lippia.
10: Vai, dai!

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
2: Micino, micino.

0: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
1: Ok, nonno. Vai a prendere l'ascia.
2: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche Cicci.
4: C'è Cendrasea, c'è che c'è qua a Federa.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, almaletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
6: Piede.
4: Se si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.

0: Guarda, cromosomo in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua,
1: guarda sua madre,
0: a 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
2: negli
0: macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
1: Ma
2: sembra...
1: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui.
1: E
0: ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di...
0: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
1: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
2: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile.
2: Vedrai.
1: Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo, ma
0: sto zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri
0: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
0: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
2: Devi andare a Taranto.
1: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah, ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. Come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Quella che è la festa della quale parli è finita 2 giorni fa. E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata. E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh?

0: Hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor. L'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto, Franco, e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima, levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa, è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del sesto piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la meta in psicosi? P.S. Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. P.S. 2. Stanotte cosa fica si è pippata alle ceneri di mio nonno. P.S. 3. Si è fatta anche un pucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Nello scorso episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad un impasse fastidioso. Adesso Heidi sa che Clara sta dimorando nella lugubre stalla e stanarla sarà cosa non facile. Adesso urge un nuovo piano per capire come affrontarla e, mossa da una nuova idea, non esita a contattare un altro imbarazzante crossover con una nota serie anni 80 per vedere di venirne a capo.
1: Heidi, siamo nella merda. I due bifolchi americani si sono fatti fottere da Clara Mostro e adesso che cazzo facciamo?
2: Aspettiamo. Ho già un altro piano. Sono andata in paese e ho fatto una chiamata ad una fondazione no profit che aiuta la povera gente in difficoltà senza scopo di lucro.
1: E che cazzo di piano è? Combattiamo Clara a suon di firme sui referendum dell'UNICEF?
2: Ho detto senza scopo di lucro. Cazzo c'entra l'UNICEF?
1: Bella questa freddura. Sottile e malvagia. E adesso chi cazzo sarà mai?
2: Brutto, sporco, pastorello, demente? Se non apri non lo sapremo mai.
1: Chi è che rompe i coglioni?
3: Forza, fammi entrare, pastore. Mamma mia, qui fuori si gela.
2: Chi è, Peter?
1: Un mega finocchio col giubbottino di pelle primaverile e gli stivaletti da cowboy.
3: Calmo con le parole, giovincello. Ma chi ti ha insegnato a parlare così agli adulti?
1: Giovincello. Parla anche da culatone anni 50.
2: Ma Peter, ma come fai a non averlo riconosciuto? Lui è Michael Knight di Supercar!
3: Esatto, in mega pacco strizzato dai jeans e ossa.
1: E sti cazzi?
2: Peter, smettila di fare lo stronzetto! Non sarai mica geloso che lui è un fico da paura, con un grandissimo uccello strizzato nei pantaloni stretti di tre taglie, e tu un nano puzzolente con gli zoccoli di legno che puzzano di merda.
3: Sì, mi spiace per il pacco molto evidente. Madre Natura è stata molto gentile coi cazzi da queste parti.
2: Lo vedo, lo vedo. Anzi, non riesco a guardare altro.
1: Heidi, smettila di fissargli il pacco. Sei una bambina, Cristo.
2: E no, Peter. La serie è del 1974, quindi ipoteticamente ora dovrei avere almeno 56 anni.
3: Stracazzo quantistico. Che ragionamento contorto per giustificare una situazione al limite della denuncia penale. Ma chi sono gli autori di questa porcata?
2: Adesso non importa. Parliamo di altro. Anche perché vi ho contattato per risolvere un piccolo problema con la nostra ex strongoletta di casa. Senza che ci giriamo attorno. Noi abbiamo un problema con una nostra amica adolescente che era invalidata da una malattia che nessuno ha capito che cazzo fosse in 160 episodi e che ora è mega arzilla e si ingoia i gatti vivi e probabilmente ha fatto fuori. Mio nonno pederasta fattone, una tuttofare divenuta puttanazza sfruttata dal medesimo nonno, un negro semizingaro e un pedofilo che fumava il sigaro, venutici in soccorso a bordo di un furgone da terroni.
3: Ehi, vecchia, con le fattezze da bambina. Ma ti fai nelle vene? Ma che razza di stupidaggini mi stai raccontando? Mi avete fatto fare tutta questa strada per prendermi in giro?
1: No, uccellone, è tutto vero.
3: E quindi io cosa dovrei fare?
2: Dovresti entrare nel fienile lugubre abitato da Clara Mostro Assassino, scovarla e farla fuori per noi.
3: Mi avete preso per un coglione?
2: No, per un eroe.
3: Ma porca troia, adesso anche le citazioni dei film di Lino Banfi. Ma che cazzo vi fumate in questa immondizia di programma?
2: Allora, ti mostro la strada per il finile mortale?
3: Senti, sarò schietto con te. Io sono il protagonista di una serie dove mostro il cazzo strizzato dai pantaloni. Sfoggio un taglio di capelli da putto usando quintali di lacca. Giro con un giacchetto di pelle anche a meno 20. E parlo come uno scemo con il cruscotto ridicolo, pieno di lucette di una macchina che salta da sola contro ogni legge della fisica e della gravità. Secondo te cosa cazzo potrei fare ad un mostro killer dentro la vostra stalla?
1: Non saprei. Forse prenderla a uccellate e soffocarla con la giacchetta?
3: Ma sei serio?
2: Ma scusa, ma non puoi usare la tua super macchina parlante antiproiettile e che ha tutte quelle minchiate tecnologiche assolutamente anacronistiche per il 2025?
3: Ma genia di sto cazzo. Ma come ci venivo con una Pontiac alta a un centimetro a 2000 metri in una baita priva di strade asfaltate?
2: Ma come sei venuto?
3: Con la corriera fino a valle e poi su con un asino con la dissenteria dovuta al freddo.
2: Ma scusa, ma senza la macchina ipermerda, cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
3: parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy con le emorroidi. E poi chiavarmi tutte le comparse fiche che ingaggiano con la scusa della bella macchina.
2: Inutile pezzo di merda.
1: Ehi, Heidi, posso macellare l'asino?
0: E un altro mito dei favolosi anni Ottanta è finito a merda in questa ignobile serie che ormai rantola in una spirale narrativa che sembra scritta da Quentin Tarantino strafatto di oppio. Però in fondo Heidi ha ragione. Ma a che cazzo serviva Michael Knight se la macchina faceva tutto da sola? E poi lui era una mezza sega brillantinata con un uccello così strizzato nei jeans che avrebbe dovuto parlare in falsetto. Comunque il problema Clara Mostro non è ancora risolto e visto che ormai i crossover hanno rotto i coglioni, credo che nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Ma come cazzo parlo adesso? Non sento "ne vedremo delle belle" dal 1997. A proposito, nessun asino è stato veramente macellato in questa serie. Ovviamente per la scena del macello, al suo posto vi era un livornese con il travestimento.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi non buttiamo via niente.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Che?
4: Sì, chi parla, per favore?
5: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: No, ma chi parla? Chi è lei?
5: Beh sì, che devi fare il termosifone?
4: Ma lei è signora Diana?
5: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
5: Ma è rincoglionito, ma io te l'ho detto, vado a denunciare, altro te!
4: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
5: Ma chi la sei, uno stronzo?
4: No, lei... Vabbè. Lasci perdere.
5: Che c'entra me? Che telefonata stronza che è?
4: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
5: Puttano!
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Che?
6: Pronto?
5: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
6: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
5: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
6: Ma questo è un bazzino. Pronto?
5: Pronto? E che c'entra me? Che telefonata stronza che è?
6: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
5: Ma è rincoglionito, ma io te l'ho detto, vado a denunciare, altro te! Affanculo!
4: È Sabdenaro. Pronto?
5: Puttano!
4: Pronto?
5: Puttano!
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto, dimmi.
5: Ma di che cosa?
4: Magari di che cosa?
5: E che c'entra me? Che telefonata stronza che è?
4: Prum.
5: Chi sei, la mignotta?
4: Io.
5: Ma chi sei tu?
4: Tanto tu mi hai chiamato.
5: Puttano.
4: Vediamo che scimocco.
5: Sì, basta un culo.
4: Pronto?
5: Ma chi sei tu?
4: Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gridate a fare?
5: Puttano!
4: Pronto?
5: Ma chi sei, uno stronzo? Pronto?
4: Pronto, che?
5: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Non ho capito!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Chi sei, la mignotta?
4: Tu ci la grande mazza scassa, ti scacci così.
5: Sei una puttana!
4: Lo so, facci un po' di me sorda, tu ti mangi cazzo che ti do. Ma non fa puttana.
5: A fa il culo!
4: Ma non fa puttana perché ti la festa in braccio dato. Lo so.
5: Che telefonata stronza che è?
4: Mordello, mazza scassa, ma chi si?
5: Sei, basta il culo!
4: Mazzarotta!
5: Stai da sola, mignottona!
4: Ma con la mia pezza fa mignotto, tu non puoi fare una pezza frascita!
5: Che pegnasse l'acci da un cazzo!
4: Che una pezza frascita, un bracciato, non ti muori in da pezza, non puoi fare!
7: Oh, è buono!
4: Capiti? Non ti muori in da pezza, non puoi fare la vita!
5: Beh sì, che ti fai?
4: Io non capisco! Allora fai i buchi!
5: Affa il culo!
8: Termoni, termoni, termosifoni!
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Che?
6: Sì, chi è?
5: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
6: Non so, ma chi è che sta parlando?
5: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
6: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi
5: rompo! Puttano!
6: Ancora? Ma dove chiami, oh?
5: Ma eri incognito, ma io te l'ho detto, vado a denunciare, altro te!
6: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare che c'è da fare, dai, ciao!
5: Ma fa il culo!
6: Ma vaffanculo te, va, muori!
5: Ma chi sei, uno stronzo?
9: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il Fuggitivo. I protagonisti: Teo Moccioslavo e Piero, Ilenia Paperopoli e Piera, Dante Alligalli e Pierino, e con la partecipazione straordinaria di Antonio Summa nel Cadavere di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Bravacacca. Adattamento cinematografico. Papa Leprotto, 15°. Regia di Carletto, il principe dei mostri. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Un carcere di massima sicurezza rimane perfettamente immobile mentre un uomo si cala da una finestra grazie a del lenzuolame legato per sommi capi. L'uomo continua a scendere lento, lento, come il più viscoso degli stronzi post-natalizi, fino a toccare terra, dove crescono veganate di ogni genere.
3: Libero! Libero! Sono libero! Sono libero!
2: Scatta un allarme sonoro. I cani rabbioni fanno il bau bau rompicazzo e l'uomo comincia a correre a perdiflauto verso un intrico di piante capaci di svilupparsi in altezza grazie a un fusto legnoso detto tronco, che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo, conosciuti comunemente come alberi.
3: Corri, corri, corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, corri, corri, corri!
2: Intanto, dal carcere escono Piero, Piera e Pierino, due secondini e un terzino armati fino ai denti, che si mettono all'inseguimento del fuggiasco.
4: Forza! Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire!
5: Tranquillo, il paese più vicino è a 700 km, non può andare da nessuna parte!
6: Appena lo acchiappiamo me lo inculo a sangue, quel brutto frotto!
5: Senti chi parla!
6: Ma zitta tu!
2: Nel bosco, il fuggiasco passa tra un cespuglio di Clorius Avellana e una rigogliosa araucaria araucana, mettendo il piede in una tagliola arrugginita che gli squarcia la carne fra indicibili dolori.
3: Ah! Ai, ai, ai! Il mio piede! Ah, il mio piede 40! 40 e mezzo, 41, dipende dalla scarpa! Ah! Ah! Ai, il piede!
5: Shh! Zitti! Li sentite questi urli?
4: Vengono da quella parte.
6: Presto, andiamo! C'ho già il cazzo duro!
2: Fra mille dolori, il fuggiasco riesce a liberarsi dalla tagliola e riprende la fuga, ma uno stormo di cornacchie cala a tutta velocità e comincia a beccargli furiosamente i coglioni.
3: Ah, oddio! Ah, ah, come soffro! Ah, come soffro incredibilmente bene! Datemi l'Oscar!
2: Il poveraccio vede una grotta e ci si infila dentro, ma la grotta è abitata da un orso in letargo che si sveglia coi coglioni girati e sfigura il malcapitato con delle furiose zampate.
3: Ah, oh, la mia faccia! Che dolore la mia faccia! Ah, la mia faccia super espressiva quando muoio, voglio l'Oscar! Ah!
2: Sfigurato e dolorante, l'evaso riesce a uscire dalla grotta. Ma fuori ad aspettarlo c'è un pugile messicano che inizia a tempestargli la faccia di pugni.

0: terra più morto che vivo e orribilmente sfigurato, il fuggiasco viene finalmente raggiunto dai suoi tre inseguitori.
1: Eccolo qui, che vi avevo detto? Non poteva andare molto lontano.
2: Mamma mia, come ha ridotto, sembra un mostro.
3: No, non è giusto però, così non è scopabile. Ah, che rabbia!
0: Deluso per l'inchiappettata appena sfumata, Pierino si trasforma in un cincischione dei boschi e si avventa su ciò che rimane del fuggiasco, che muore tra mille indicibili dolori.
4: Cincischione! Cincischione! Mi piace il culo!
5: No. Sto soffrendo troppo bene, mi dovete aiutare, vi prego pietà!
4: Cincischione!
5: Pietà!
4: Cincischione!
5: Oddio!
4: Mi prendo il tuo culo!
5: Oddio!
4: Dammi il culo! Cincischione!
0: Mentre scorrono i titoli di coda, Mamma Rai vi ricorda che avete ancora 18 secondi per pagare il canone, scaduti i quali uno stormo di cincischioni piomberà sulle vostre miserabili case e vi farà brandelli come se foste degli Antonio Summa qualsiasi. Forza allora! Cosa aspetti? Paga il canone bruschettina di merda!
5: Sì, paga!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che ho notato cosa dice, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: E lei fa i prodotti vegani, no?
4: Giusto, mi dica.
5: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Giolata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Giolata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato il nipote, insomma, che aveva fatto troppo un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lei... Comunque, insomma, andiamo dai Barba Giolata, Adamo e Maria Pia a cena e ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su Wikipedia, si chiama una roba dei computer, sulla semi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso
4: allora,
5: anche dei soldi.
4: Se riesci magari verso le 3:30, 4, parli con un chef direttamente.
5: Non ho capito, scusi.
4: Parli con il cuoco direttamente.
5: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Giolata, portiamo le paste di mantero, che sono con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le hai prese, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapevo un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì, ho fatto il cinghiale vegano. E beh, lì dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
4: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
5: Ma mi sta considerando, scusi?
4: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
5: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
4: Non l'ho mai saputa questa cosa.
5: Perché
4: le
5: spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
4: Senti, possiamo
5: ancora sentirci
4: dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non rischio.
5: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno,
4: sì,
5: quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso,
4: va
5: con
4: bene,
5: il girello, gente, quando ancora camminava, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato lo stesso, però mi sono insospettito, capisci? Perché essendo lui un cacciatore, ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare e siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa?
4: Va
5: è un
4: bene.
5: Peccato che mantero...
4: Okay.
5: Volevo sapere se sta roba qua è possibile.
4: No, non è possibile da noi.
5: Ma da voi? Però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
4: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
5: Perché le spiego che Adamo Barba Giolata il giorno dopo l'ho chiamato.
4: Possiamo sentirci dopo.
5: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo, perché il giorno
4: dopo... Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, ho genti davanti.
5: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore. Perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Giolata, ci ho detto, mio Adamo, lo chiamo Barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie e mia moglie. Comunque ci dico, mia.
4: L'ha messo dentro perché era bagnata.
5: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
4: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
5: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
4: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
5: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
4: Sì.
5: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
4: Ma che frega lei, scusi?
5: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispetto. Ma che servizio clienti è, scusi?
4: Ho risposto al collega.
5: Ma scusi,
4: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono.
5: Ah.
4: L'ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
5: Ah, il cuscino, ma penso... Ma guarda, mi dispiace... Pronto? Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di Gozo, che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, quello famoso. Ditelo voi, dai!
1: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato il culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non le fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma no.
4: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Signor Stark, suonano alla porta.
6: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
5: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
6: Ah, arrivo, arrivo!
7: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se secondo lei al signore puzzavano i piedi.
6: Come, scusi?
7: Dicevo, secondo lei a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
6: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
7: Come? Siamo i testimoni di Geox.
6: Cos'è il testimone di Geox? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
5: Signore, c'è una chiamata per lei.
6: Ancora?
5: E la donna Pompino.
6: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh. Alisei cazzo piccolo, godo oh. Culo figa, figa culo. Tradotto: il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
6: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
5: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
6: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Iron Man, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman, dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, di apostroforge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, brucio, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: Bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
4: E per dare l'effetto.
5: Io Malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale. E in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego. Vi prego, autori. Ah, ho capito male. Ho capito tutto. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo Torcia. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo Torcia. Io sono l'uomo Torcia, non l'uomo Torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzina. Tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ah! Sto bruciando Torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo quanto è brutto. Secondo M è il frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
10: No! Non mi uccidere, ti prega.
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, super erotici!
9: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa
0: non sento più, io sono completamente arso vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di Torcia, che poi era Torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
9: Non mi muovo, non mi muovo.
1: Super Ebola.
11: Oh.
1: Iper Zingaro.
2: Da me 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
9: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ah! Ah! Ah! Ah! Sto bruciando Torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco! Ah!
12: Ehi, ma quella è Torcia!
0: Ah, era Torcia scritto! Ah!
12: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute, niente. Non lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
2: Sipario. Sì,

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: RAI, ovvero Raggira Anziani Italiani. RAI Charles, il canale per non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Un taglio netto. I protagonisti: Jimmy Ghiottamerda è Piero, Manfrina Pusillanime è Piera, Leosuka Cagamele è Leonardo, tratto dall'omonimo romanzo di J.K. Curling. Adattamento cinematografico, Piero Pelucco. Regia di Martin Scorreggia. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che questo canale è totalmente privo di immagini e che la mia voce stupenda vi descriverà in maniera dettagliatissima ogni cosa che ascolterete, per permettere ai non vedenti di immergersi nel racconto, viaggiando di fantasia. Se invece vedi bene, ecco, vedi di alzarti subito dal divano e vai a pagare il canone, pezzo di merda. È l'anno corrente di nostro signore Gegè, l'abracadabra ebreo. Siamo in un modesto ma accogliente appartamento milanese, cioè appartenente alla città chiamata comunemente Milanò. Sul divanò, un uomo perfettamente funzionante si interessa alle immagini calcistiche che scorrono sul grande specchio magico di fronte a lui.
3: Nagatomo è fuori tempo, allora Vidal per la Juventus, Vidal palla dentro per Pepe, Pepe la prova a centrare, è in ritardo Giulio Cesar che comunque ha toccato madre all'indietro.
2: A pancia sotto su un tappeto molto colorato ma di poco prezzo, un bambino che ha sfiorato di tanto così la pensione di invalidità gioca con le costruzioni gettando vergogna sull'intero genere umano. La porta d'ingresso si apre ed entra una donna, se ci è permesso il sostantivo. Non è molto bella e somiglia vagamente al ministro per l'assenteismo Matteo Salvini. Dal modo in cui vezzeggia l'impeccabile frangetta, dandosi arie da creatura scopabile, capiamo che è di ritorno dal parrucchiere.
4: Buonasera, marito. Buonasera, figlio, col cranio offeso dalla tortuosità delle mie pareti vaginali. Sono appena tornata dal parrucchiere.
5: Davvero? Buon per te.
2: Da come risponde il marito, si intuisce chiaramente che di quello che ha fatto la moglie non gliene frega tre cazzi. Diciamocelo, dopo 7 anni di matrimonio, a nessun marito frega tre cazzi di quello che ha fatto la moglie. Soprattutto se stiamo guardando la partita di calcio e soprattutto se nostra moglie assomiglia a Matteo Salvini.
6: Papà! Addosso.
5: Molto ben detto, figliolo.
2: Per chi fosse stato distratto, ripetiamo che il figlio non è venuto proprio benissimo. A causa della vagina molto muscolosa della madre, la testa del figlio è stata compressa molto nell'uscire dalla vagina e quindi, senza troppi giri di parole, è
4: Allora, che ve ne pare? Vi piace il mio taglio?
5: Bello, bellissimo, brava, bravissima.
4: Dai, guardami meglio! Non noti nulla di diverso?
5: Oh, per Giove Piera, dove sono finite le tue orecchie?
2: Il marito volge il capo e guarda la moglie. E il suo volto assume la stessa espressione sconvolta di quando ho scoperto che Bertinotti è stato bocciato 3 volte alla scuola Radio Elettra. L'intellettuale disto gran cazzo. Un primissimo piano ci mostra che la donna non ha più le orecchie.
4: Ma finalmente te ne sei accorto. Che te ne pare? Le ho fatte tagliare dal parrucchiere. Con l'estate alle porte sarò molto più fresca.
5: Ma ti sei completamente fottuta il cervello. Perché ti sei fatta tagliare le orecchie?
4: Oh, su, quante storie per un paio di orecchie. Tanto tempo, un paio di mesi mi ricrescono.
2: La vagina stretta e muscolosa della signora non sono l'unica causa del figlio con evidenti handicap. Ora iniziamo a capire che pure la madre non è proprio laureatissima.
5: No, brutta idiota, le orecchie non ricrescono mai.
4: Bella questa, dai, smettila di scherzare.
6: Mamma, anch'io che sono scemo so che le orecchie non ricrescono.
2: Ben detto, bambino cesso e m***e. Ora tutta la famiglia è sconvolta. La cessa con la faccia di Matteo Salvini, ora senza orecchie, è proprio una gran faccia di cazzo.
4: Ma quindi... Resterò tutta la vita senza orecchie?
5: Proprio così, brutta testa di cazzo?
4: Oh no! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
2: Stravolta dall'orrore di un futuro orecchio amato, la donna si trasforma in un cincischione senza orecchie. Dotato di una tecnologia avanzata di procrastinazione modulare, il cincischione ha un corpo cromato che si arrugginisce solo nei giorni pari, antennine che captano segnali di forse dopo e uno scomparto segreto in cui conserva scuse improbabili, come oggi c'è troppa umidità per decidere. Ha braccia telescopiche che si estendono, ma solo per allungare la mano verso le tette di donne anziane, tipo la Puccioni. Le gambe sono equipaggiate con turborotelle da corridoio, che però si attivano solo quando qualcuno gli chiede di fare i rigatoni al sugo.
6: La mamma è un cincischione, la mamma è un cincischione, na na nero, na na na.
5: Chiudi quella brutta fogna, figlio scemo, o la mamma si arrabbierà e anche il cincischione che è in lei.
2: Esatto, padre, con la voce dell'orso Yogi. Ora sono cazzi senza zucchero, ovvero cazzi amari, perché non c'è cosa più orribile di una donna con la faccia di Matteo Salvini, senza orecchie, che si trasforma in cincischione.
1: Cincischione?
5: Non ti possiamo vedere però, quindi un cincischione, o ti fai un video.
4: Posso anche fare tutt'altro con le braccia, voi lo saprete
5: mai. È un cincischione sulla fiducia questo.
1: Si sente dall'interpretazione. Sentiamo,
4: posso fare tipo il ballo del qua qua mentre faccio il cincischione?
5: Ma noi lo percepiamo. Lo percepiamo, senti,
1: sei sotto controllo.
4: Allora, aspetta che sono Piera che diventa un cincischione senza orecchie. Sono comunque sotto pressione.
7: È giusto così, non pensare di scamparla, è bella.
4: No, sono... Adesso che sono arrabbiata che non so più le orecchie, mi sto trasformando in un cincischione. Cincischione.
5: Cincischione. Senti che non sta muovendo le mani.
4: No, le sto muovendo. Devi testimoniare che sto muovendo le braccia come un cincischione.
5: Summa, vieni a cantartela come un pentito, vieni. Sorveglia. Perché lei pensa di fare cincischione.
7: Fai le foto, Summa, vogliamo vedere, eh?
8: Cincischione. Cincischione.
9: Oddio, un cincischione che muove le braccia. Oddio.
4: Visto?
8: Non ho le orecchie, quindi non sento niente. Sono molto arrabbiato. Cincischione sordo. Cincischione sordo.
9: Oddio, si sta dimenando di più anche la testa. Oddio.
7: Beh, ma scusa, quello che sta morendo che balbuzia, dai.
5: Che roba posticcia.
7: Dai. Grida un po' di più, cioè ci deve essere sofferenza.
9: Oddio! Oddio, sta muovendo!
7: Mamma, che sogno. Sai che spero veramente che un giorno accada?
1: Sai che come vittima sei perfetto.
5: Sì. Dovresti morire in tutti i film
1: adesso,
5: del mondo.
1: Ogni scena che facciamo sei tu che stai morendo.
7: Muore, come senza Kenny. Motivo.
1: Sì. Oddio, sta morendo. Sei bravissimo.
7: Muori ancora. Muori bene, vai.
9: Oddio, sto morendo. Oddio, muoio. No, oddio mio, no.
1: Anche qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi aiuti.
4: Sembra davvero disperato.
5: Sì.
9: Qualcuno... Scusate, sto recitando.
4: Sì, sì, scusa.
9: Qualcuno mi aiuti! Aiuta!
5: Cioè, sono spezzato dentro.
1: Sei il morto migliore di sempre.
7: Sì. Complimenti.
5: Potresti morire più spesso.
4: Posso ucciderti davvero?
7: Bravo.
9: Sì, però io ho frequentato le scuole non per urlare sto morendo.
4: Pensa io che faccio la donna pompino.
2: Un'ultima, traballante inquadratura, ci mostra ciò che resta del palazzo. Un impianto elettrico ancora funzionante perché grazie a Dio Bertinotti non ci ha potuto mettere mano. E nemmeno Matteo Salvini. Due merde della politica italiana. A dirla tutta, in politica non se ne salva uno. Sono tutti dei potenziali falliti, che hanno trovato il modo di succhiare soldi dalle vostre tasche. Sì, perché siamo tutti complici, siamo tutti responsabili se al governo e in politica in generale ci sono solo dei mongoli, esattamente come il bambino di questa puntata. Scorrono i titoli di coda e mentre leggiamo anonimi nomi associati a posizioni lavorative di dubbio realismo e continuiamo a godere nell'immaginare che Antonio Summa stia realmente soffrendo e morendo, la nostra mano scende verso il portafogli e ne caviamo il contenuto per spedirlo tramite raccomandata in viale Mazzini 14, sede legale di quel bel culone pre-repubblicano della nostra cara mamma Rai. In poche parole, paga il canone pezzo di merda.
10: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
3: Figa, oggi tocca a me, Piano, piano ho detto, vai col primo. Ho avuto le emorroidi. Secondo, vai. Uff. Terzo, dai che ci sta, dai che c'è spazio. Quarto. Figa ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco c'ho mica un parcheggio multilivello qua, È sempre pure un buco del culo.
1: Otto sotto un retto. Le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
4: Abbonati a Netflix.
5: Netflix.
2: Sul pacchetto storpi

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien versus Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: Agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo!

0: Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker.
2: Oh. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
7: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
8: Ti prego, sono intrappolato.
9: Non intrappolato.
8: Aiutami, ma tanto scala.
9: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, so, la cosa con la crede, so.
10: Ma porca.
11: Skywalker. Skywalker.
9: Skywalker.
8: Aiutami, tanto Skywalker.
7: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
10: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
9: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
12: La Millennium Piccione.
7: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
7: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
8: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
7: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
9: a prenderlo in culo.
14: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
15: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
14: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
7: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
14: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
7: No!
14: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
7: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
14: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
7: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare questo cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di curatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Ti darò io al Tato Skywalker, uno figlio degli Avatar.

0: figlio mio, togliami la maschera, togliami la maschera.
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, a fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti.
2: Pronto?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Cazzo sito?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Che cazzo sito?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, e ti ha conosci tua figa del mare?
3: Sei bruciato, lo sai?
2: Ti te si rotto in culo di... Che cazzo sito?
3: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio! Cos'è? Devo ridere?
2: Mi fai ridere?
3: Devo ridere?
2: No, ridomi, d***a!
3: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo? Acceso però, eh!
2: E ti d***a, che ti prova a far bevere a tomare l'acido muriatico?
3: Cos'è? Devo ridere?
2: Ridi, che mamma ti ha fatto i gnocchi!

0: aiutatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il cazzo che ti chiamai ieri sera?
0: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciapea, anche in culo ciapea. Che ti piace quella idea?
0: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Sto anche fuori di testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore. E te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
0: Cos'è, devo ridere?
2: Sì, ridi.
0: Mamma mia, madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380, io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì, ma ti sento, vieni qua da me, sento quanta gente che sparia qua da me, che sotterrà. Vieni.
0: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi un cazzo di nessuno, eh?
2: Ma che

0: Cazzo c'entra il discorso? Vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona.
1: Madonna, qua, tu qua. Sei bruciato.
0: Lungo il Brenta. Te vedi,
2: Gis. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Rispondi.
0: Presentate.
2: Sono Tony Termosifone.
0: Quello del prima. Vabbè. E ora.
2: Lo conosci Tony Termosifone?
0: E via due. E ora, provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passa avere, setto.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
0: E ti sento che invece tomare gal muso da porca?
3: Cos'è? Devo ridere?
0: E tomare il muso da porca?
3: Devo ridere?
2: Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo. Aiutami. Ho la testa a forma di cane. Vieni a aiutare.
0: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure ti siede tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
2: Dai che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
0: Sì, ciao bello, ciao.
3: Dai,
0: ciao,
3: ci
0: ciao.
3: Sentiamo, va, fai il bravo. Ciao. Prima o poi vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
0: No, Miante, che devi venire, Padova.
3: Dai, Padova. Ciao.
0: Vieni, ti aspetto. Ciao, e ciao.
2: Ciao.
0: Sono nel Brenta.
3: Cos'è? Devo ridere?
4: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la cultura e la scienza, con un occhio di riguardo per la paleoantropologia, che mi vede un esimio rappresentante accademico, oltre che la fava più grande del panorama televisivo mondiale. Questa sera inizierò, tra le altre cose, un lungo ciclo di documentari dedicati ai nostri antenati, ovvero gli uomini primitivi, in lotta per la sopravvivenza in un'era ostile e in competizione ulteriore per le risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lancciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
1: Ciumbia che bomba sti servizi. Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli uni splendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.
2: Fa un caldo della Madonna nelle steppe dell'attuale Europa meridionale. La glaciazione è ormai finita e il mondo sta cambiando velocemente. Le temperature medie mondiali sono in continua crescita e le specie animali fortemente specializzate alla durezza del clima gelido si stanno lentamente estinguendo. Ma fra questi vi sono i due rami paralleli di specie Homo, i Neanderthal di merda, e i superfichi dei Sapiens, in competizione costante per un habitat e le sue risorse.
3: Ah, che cazzo da calda che fa? Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. I piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
4: Scusi, non può stare là.
3: Oh!
4: E questa è un'ulite privata, bruttarella gorillata.
3: Che cazzo hai detto?
4: Questa è un'ulite privata, a tutta la spiaggia sta mia, vede? Ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
3: Ma tu sei Sapiens?
4: Sì, e tu sei Neandertallo.
3: Sì, si vede?
4: Sì, che sei inferiore.
3: Come cazzo ti permetti, scemo, fai che venga fuori dall'acqua, ti pizzo le mani.
2: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neanderthal. Infatti, sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neanderthal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
3: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più con questo cazzo di pelliccio. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre la pena?
4: Questa l'ho già inventata io, si chiama costume da bagno.
3: Minchi, se siete avanti voi altri, oh.
4: Sta anche in diversi colori.
3: C'è diverse pellicce?
4: No, questa è sintetica. Si fa con la fibra di plastica. È fibra di plastica. Mo' mi faccio un poco di refrigerio. Bella fresca. È stracchionale così.
3: Oh! Che cazzo ti sta bevendo?
4: Questa l'ho già mandata io. Si chiama birretta.
3: Birretta?
4: Questa è buona, artigianale.
3: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
4: Ma che schifo, stanno tutto lo verme dentro le cose cacate dei gazzelli. C'è pure pisciato 2 giorni fa.
3: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo le altre.
4: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
5: Amore, sei arrivato, ma che bellezza tutto questo apparecchiamento che mi hai preparato, con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Mo mi metto qua tutta bella straiata, piglia lo solo.
3: Buona.
4: Giussi, ma che fai? Sta guardando la donna mia.
3: Siamo in deri, sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
4: Non vuoi guardare perché sono pervertite.
3: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
4: No, non so più cosa. Tu sei antico, io sono moderno, non vuoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
3: E che sta?
2: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neanderthal, ovvero la smutandata.
4: E io ti tolgo le costume!
3: Ho messo quello cazzo da fuori! Che brilletto!
4: C'ha un peluzzo piccinino!
3: Che cazzo è? Questo è un cazzo di Neanderthal!
4: No!
2: Il povero Neanderthal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neanderthal.
4: Che è l'unghia ad un piede.
3: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
4: Mo te faccio vedere.
5: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà e quello dello stomaco scemo.
3: Madonna, che è un... che è un'alberella che dovrà stare i rami là sotto. Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
2: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neanderthal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neanderthal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
1: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neanderthal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!
0: Radio 105.
6: Yeah. Yo.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario.
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai, Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie, amore. Apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie, amore. Apprezzo.
1: È per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie, amore. Apprezzo.
1: Oh, cazzo! Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo! No! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina! Assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina! Assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io. Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni. Non credo che riuscirò a perdonarti. Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi. Devo stare da solo.
1: Ma dai, non fare così. Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai.
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. E pure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cellofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati!
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Senti, amo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa. Ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa Fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pieroni anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stavo attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio, sì.
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi.
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per un comune. E luminarie.
1: Ho 70 auguri, è di Natale, ho già tanti.
2: No, ma non, non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, era tutte cose a posto qua
2: bene. Ah sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: Minchia, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah.
2: Minchia, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico, davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
1: Casa, che fare con la casa?
2: Attacchiamo le
1: luminarie. Che ti ho sferato.
2: Non ho sferato, che ha detto?
1: Vedo, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, avevo chiamato il signor Cromagnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito, ok, va bene. Sì, che qua sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
2: No, sì, che non aveva capito, lo aveva evinto, magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, va bene, guardi, noi siamo qua in casa, va bene, io dico ora.
2: No, dico, signora, che, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Natale, buone feasting, Merry Cristo e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Età della Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora perché è convinta che io qua le stacco il telefono. Aspetta.
2: Mi stacca il telefono.
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto. Niente.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente.
2: Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non può cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito.
2: Allora...
1: Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, non c'è problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona anale.
1: Ma io non so, questa parola non capisco niente di cosa c'è.
2: Perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
1: Per me che la buona staccare, io stacco tutto e mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta Buon Natale, lei davanti a casa se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono andato a casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua, con scritto buona anale, così a carattere cubitale, sei squepatato.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone feasting.
1: Vabbè, non gli fa niente, puoi staccare per me, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Ancora, che c'è il buco del culo? Comunque, va bene, puoi staccare, non preoccuparti.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se le...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, può lavorare, io mangio stasera, stasera mi arrangerò tutto.
2: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, eh? Va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può, fa- può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la
1: ho
2: libertà!
1: Capito, va bene, po-
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a cale, ragazzi, chiudo!
2: Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta la caravan, Rob di Camber.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Peccato, simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimo di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante, sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho
2: ancora...
3: capito,
2: ok,
3: capito.
2: Sto lavorando, va bene?
3: Ah, perché spacciate voi, cioè avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda.
4: Sì. Pro,
5: buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliamo affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: Già tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, questo. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico, scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani, in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Ma hai capito?
5: Ce l'hai lo scompartimento per la droga? Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: E no, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino.
3: Richiamalo un attimo. Richiamalo!
5: Chiama un po' sto scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
6: Allora, cara, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
6: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi, io?
6: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
6: Quando?
3: Questo weekend è Ponte Lungo.
6: Tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
6: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
6: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, come... Che sapore hanno i bambini?
6: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi. Ma scemo come te, va veramente pochi.
3: Perché c'è la voce di quelli che sei, mangia fuoco, Pinocchio come sta?
6: Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei scemo? Ma sei abituato a sentire le cose da scemo?
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
6: Che stronzo che sei, ce ne sono due le case nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagino davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati? Orco, scemo di merda.
1: Tamarri.
7: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo socia perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano.
7: I was crying. Oh.
2: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
8: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
8: Stile, anno il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
8: Una business relationship.
4: Relationship.
8: La station way, di nuovo.
4: Relationship. Una business relationship.
8: Relationship. Uno che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
8: Lisen, no.
4: Lisen.
8: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
8: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
8: Lindsay. Come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi.
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
8: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
8: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dici?
5: Che dici?
4: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
8: Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertania. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo al borso di Bitonto.
8: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
10: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria,
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
8: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
5: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
0: coglioni. Una macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
8: Rover?
4: Rover
8: Vogue.
4: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
8: Borger,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Boticco, buongiorno.
2: No.
1: Pronto?
2: Pronto? Non ho colto, scusi.
1: Pronto?
2: Pronto, non pronto. Pronto?
1: Sì, mi dica.
2: No, dico. Lei è?
1: Johnny.
2: Ah, inglese?
1: No.
2: No, non...
1: Prego, ditemi che vi serve.
2: Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale, insomma?
1: Aspetta un attimo.
2: Cosa? Perdoni, pronto?
1: Mi dica ora.
2: Che è successo?
1: Sì, dimmi.
2: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
1: Allora, purtroppo vede che titolare non ci sono.
2: Mi perdoni, non riesco ad avere un eloquio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
1: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare nel pomeriggio.
2: Questo momento?
1: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
2: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
1: Il titolare non c'è a questo momento.
2: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
1: Sì, le piante sì, le abbiamo.
2: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ho messo giù la cornetta il terrone. Queste cose mi fanno innervosire. Beh, lo sapevo io che temporale ai meridionali lo sai la salita
1: pronto?
3: Uè, terrone di merda, come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è, c'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela, eh? Bastardo di merda, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto. Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
1: Ma a chi cercate, scusate?
3: Brah, ti mangio la testa, hai capito?
1: Avete sbagliato numero.
3: Ma io ti scanno!
1: Non ho capito.
3: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è, scusi?
2: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, l'occhio meridionale.
1: Ho sentito che stavate litigando.
2: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente, mi ha andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
1: Capito? Mi dica.
2: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando. Io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria, mi fa schifo anche dirlo. Devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
1: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
2: Dai, terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però... Dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
1: Lo so, ha ragione, però io non è che...
2: Ha ragione con una sola R. Ha ragione, non esiste in italiano, vedi? Sto nervosendo.
3: Terrone di merda. Dai, levami le piante di mandorla. Cosa hai detto? Scusa, non ho capito. Sei in culo.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Lo Zodi 105.
5: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing, curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana, una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatoi dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
12: Guardi,
16: forse c'è il sangue.
12: Allora, sì, signora. Questo.
16: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia. Come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
12: Scusi, lei.
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
9: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
9: Mamma che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
9: uranio, poverito,
16: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcaccia mese.
16: Porca ma.
9: Sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
16: per
12: cosa
16: chi non
12: si
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
16: ma tu,
10: che ti ho
16: ma
10: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono quello della cacca,
12: sì,
16: dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo.
12: Sì.
16: Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: C'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
0: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
0: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
0: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
0: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
0: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: È
0: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia cazzo. E ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
0: Ciao, sette bur brutto.
3: Ciao.
0: Assorte.
4: Shitto sangrangan. Reader. Save the
5: Salve, lei chi è, scusi?
4: Armstrong.
5: Armstrong.
4: It's my bro.
5: Sì?
4: Come and rain, should I rain.
5: Ah, non è di colore, però.
4: Fatlo cazzo.
5: Vado?
6: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
7: Vai, ma tu...
5: Cosa? Il genio.
6: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
8: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
9: Vai tu lì dentro, vai.
8: Dai, no, dai, vai dentro.
5: Dai, vieni dentro, Leo.
8: Dai, Leone.
9: No, è troppo.
8: Dai.
9: È una merda.
5: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
6: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
5: sì?
6: Appena vede che io muoio,
5: sì?
6: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
5: Gaccia da Vè.
6: Che è un disco.
5: Sì.
6: E allora
5: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
6: No. Muoio io sul letto.
5: Di colpo?
6: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
5: Di chi?
6: Di qualche donna.
5: Di tua moglie?
6: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
5: Okay, okay.
6: Di una bella ragazza.
5: Sì.
6: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
5: Mm.
6: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere. Quando dico, paradiso mio, come sei bello.
5: Mm.
6: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere.

0: e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
1: Cosa?
0: Mazzoli sta venendo con te, Leone. Sì.
1: E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
0: Ti tiro dentro.
1: Sì. Ti alzi in piedi?
0: Mi alzo in piedi. Sì. Dico al pregamorta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
1: Sì.
0: Ti facciamo un taglio sul culo.
1: Sì.
0: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
1: Sì.
0: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò: quant'è? 42, Leone.
1: E morirò con te.
0: E morirai con me.
1: Per i colpi.
0: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso. Sotto.
0: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
2: È un water con le ruote nere.
0: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
2: Tu
0: vai
2: fatti
0: tu
2: dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No. Se. Adam, dai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
2: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
1: Ah, ma che linguaggio forbito. Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio, immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
2: Non per vantarmi, ma sì, sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa. Solo per citarne un paio.
1: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile. Non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
3: Ma non ho detto niente.
1: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
3: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
1: Silenzio! Silenzio, Sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
2: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
1: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti, come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
3: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
1: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
3: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
1: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
3: Forza, dai. Sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
1: allora vede.
3: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
1: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero, almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
2: Non c'era, infatti.
1: Ehi tu, vorresti drogarti e contemporaneamente

0: E farti la pensione?
1: Magari.
0: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
1: Sarebbe un sogno.
0: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
1: E vai!
0: Eroin Imps, bucati e pensionati, se sopravvivi.
1: Yuhu!
0: Bene, stamattina mi sono perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
2: Urrà, urrà, olè!
0: E condanna il signor...
3: Scusa.
0: Sì,
3: scusa. Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
0: E allora? Cosa c'è? Quindi?
4: Non è sembra... vero.
0: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: 1 mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
3: Ma no!
0: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Ma poi l'Italia alla Nuova Zelanda c'è un continente intero, cosa stiamo dicendo?
0: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Dai. Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
9: Oddio, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
7: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto?
1: Bertilla!
0: Ehi!
1: Come va? Sono Tony! Come stai?
0: Chi parla, scusa?
1: Sono Antonio, Tony, il DJ, come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... Ma che ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
0: Amato patoco della c***a.
1: Non ho capito. Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Bertilla, scusami, ma
0: chi ti batto cosa? Ti cito, ridicolo.
1: Ma no, sono Antonio, il DJ. Scusa, mi devi dire che mi devo ammazzare.
0: Ma capito, ho 90 anni, amici. Che Bertilla va in cerca, non mi è nome Bertilla, mi.
1: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
3: Pronto?
1: Uè, come stai?
3: Ma chi è, scusa?
1: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
3: Io non vi conosco.
1: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, discoteca? Ma penso negli anni... Pronto?
3: No, guarda che lei si sbaglia, a me non mi interessa.
1: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
0: Pronto?
1: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
0: Chi?
1: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
0: Io non la conosco, mi dispiace.
1: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca, mettevo sempre
0: No,
1: musica.
0: Non sono io, avete sbagliato.
1: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
0: No.
1: Dai, non vergognarti per il tuo passato, dai.
0: Non sono io.
1: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
4: Pronto?
1: Anna! Ciao, sono Tony! Ci ha sentiti qualche giorno fa! Come stai?
4: Chi sei? Scusa?
1: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
4: Ma sei scemo?
1: Sì!
4: Sei scemo!
1: Ma abbiamo parlato io e te!
4: Non sei Orlando!
1: Anna!
4: Stupido!
1: Anna.
4: Delinquente farabutto! No. Guarda che ti denuncio!
1: Anna, scusami, Anna!
4: Ma
1: perché schifoso? Non ho detto niente, Anna! Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. Poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo. Let me say yeah. Let me say
4: yeah. Pronto?
1: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
4: Tu non sei mio amico.
1: Io sono Tony, sono Antonio. Anna,
4: chi è Antonio?
1: Anna, ascoltami bene, allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
4: Problemi di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
1: Ok, allora, ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca. Tu venivi sempre a ballare e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata, ti ricordi? Oh, allora, senti.
4: Oh, scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
1: Ma scusami, Anna.
4: Mi dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
1: Anna,
4: farabutto maledetto, schifoso.
1: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Only for you. This is Zoo. Only for you. life do.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, uè, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Andate via! Mi sto scopando una gattoria qua! Ah, che bello!
6: E dai, papà Castoro! Non fare il puttaniere! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
4: No, le unghie sul cazzo no, gatto di merda! E va bene, va bene! Vi racconto una cazzo di storia!
6: Yeah! Evviva! Evviva! Evviva!
4: Allora... questa storia si intitola La cicala e la formica.
6: Oh!
4: C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
6: Oh! E poi?
4: Mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
6: Oh! E poi?
4: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
6: Oh! E poi?
4: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi.
6: Oh! E poi?
4: Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
6: Oh! E poi?
4: E poi arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo e in preda alla disperazione si buttò sotto un dreno.
6: Oh, che tristezza! E poi?
4: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
6: Oh, che tristezza! E la cicala!
4: Piano, mal di testa qua. Senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendi 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
6: Oh, che giustizia!
4: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
6: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
4: Niente, che il morale che la vita è come Luca Alba.
6: Cioè?
4: Una merda! Va bene, capito? Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignè e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipo Brufenovic. Ipo Brufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipo Brufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipo Brufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
4: Grazie voce, in solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio!
2: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio.
3: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchioto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella m***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco, porco, porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione.
2: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
5: Lo Zoo di 105.

0: Com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Entrare nella classifica cavalca via la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con Numero 1.

0: ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiattato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, ma no.
0: Minchia quanto, minchia zio fa, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto. Potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da Chiavare, perché sono famoso, ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: macchia se spacca, zio fa se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri, state molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione. Solo quando io ti dirò, apri la gabbia. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
0: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, John... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè, è un principe lei.
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo!
5: Verrasse mai da una borraccia!
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con
3: è
5: un bicazzo in
3: borraccia!
4: Partiamo con il signor. Lì non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: E vai alle scampe lì.
4: Quelli
3: anfibi
4: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
4: Le bibite!
3: B! Banane!
4: Le banane!
3: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
4: Bravo! Oh, infatti, si
3: io
4: sa che esistono.
3: Non posso respirare con le bocche!
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio!
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
3: Cosa no? Cosa no?
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: Ci
3: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
5: Sì, è porta fortuna!
4: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
4: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Ieri Mazzoli aveva ragione quando ha detto fai gli scherzi con le voci di quello che è incazzato nei tartufi e cerca signor Magic, lo vuole ammazzare di botte. E allora ho utilizzato le sue voci, ho chiamato un po' di gente in giro. Guardami, ti do un pugno sotto le palpebre dei piedi. Siamo pronti? Andiamo!
8: Questi tartufi te li devi infilare nel culo.
9: Pronto?
8: Ciao.
9: Ciao.
8: Vengo giù, te lo prometto che vengo giù, te lo giuro su Dio. Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda di un vecchio del cazzo. Sono tartufi? Penso di no.
9: Ma fammi capire che cazzo sei.
8: Ti li devi mettere nel culo. Te lo vuoi mettere nel culo?
9: No, guarda che no, forse hai capito, io non so neanche chi sei tu. Chi è, ma chi sei tu?
8: Tutti nel culo, Dio. Ma tanto vengo giù.
9: Vieni, vieni qua, vieni, vieni subito che dopo chiariamo la cosa io te sul muso. Ma che cazzo sei? Io non so neanche chi sei.
8: Ti pretendi anche i soldi? Li metti di schiaffo nel culo. In Croazia.
9: Aspetta, no, non mi piace come parli tu. Tu parli da solo, tu non vai bene così. Vieni giù qua, visto che sei mio. Vieni giù qua che dopo ne parliamo. Ma io non so neanche chi cazzo sei, cosa pare che cosa? Cosa che mi stai dicendo?
8: Che pezzo di merda.
9: Io? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo mio. Guarda che tu hai sbagliato persona. Ma hai completamente sbagliato persona. Ma vedi un po' di andare a dare via il culo, cioè hai i cazzi per la testa, va.
8: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo. Te lo prometto, veramente. Io a dicembre vengo giù e poi dopo parliamo di persona. Intanto ciao.
9: Perché io così, sono in quarantena.
8: Sono Jack, senti.
9: Mi ha telefonato.
8: Sono matto? Brutta troia.
10: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
11: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta. E le bandiere.
9: Pronto?
8: Mi guarda che merda di tartufo. Pronto? Guarda che nervoso che c'ho. C'è un nervoso di porco, vengo a ti sciacquare la testa. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo, da dove l'hai tirato fuori questo qui.
9: Ma chi cazzo sei?
8: Sei un f***o pezzo di merda.
9: Tua madre quella puttana, porco
8: Io adesso le figure di merda non le faccio
9: più. Ma puttana di merda! Mamma!
8: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
9: Cane, chi sei?
8: Fai mio subito il bonifico.
9: Dai che sto sfurgando, porco!
8: Attenta.
9: Puttana!
8: Te li devi infilare tutti nel culo, brutta puttana!
9: Ascolta, giù con le mani bucate prova a prendere le mosche, porco! Chi cazzo sei?
8: Questi tartufi tutti nel culo!
9: Ascolta,
8: ma tanto giù!
9: Dai, porco tempo!
8: Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni.
11: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che le...
8: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
9: Ascolta, chi cazzo sei, cane,
8: Mi guarda che merda, cane, ladro, guarda che nervoso che c'ho, un nervoso che porco, vengo...
9: La scabbia, chi cazzo sei?
8: Io adesso le figure di merda, non faccio più.
9: Violenta puttana.
8: Fanno sciac, senti.
9: Gli è andato una coppa a Ponzio Pilato, una coppa gli è andato, porco
8: in Croazia mi
9: la
8: prendi
9: la Champions League a Ponzio Pilato, hai rotto i coglioni, vaffanculo,
8: guarda che belli.
9: Dio,
8: io entro prima di
11: sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa
9: cane ladro, pronto?
8: Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo
9: come
8: di
9: vuoi,
8: merda.
9: Come vuoi, come vuoi, l'indirizzo, vuoi l'indirizzo? Dimmi chi cazzo sei che ti sparo, porco, dimmi chi cazzo sei.
8: Fai subito il bonifico, io ti vengo a prenderti, sta
9: testa, puttana, che cazzo sei?
8: E pretendi anche i soldi?
9: Cane, vieni, vieni, porco,
8: ti li devi mettere nel culo.
12: Questo è il momento giusto per mettere in libertà Tony Termosifone. Aprire la gabbia. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale.
9: Pronto?
13: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
1: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
14: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
15: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
16: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Dai merda, dai merda, dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo. Triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
17: Mi sono chiamato le vostre madri.
16: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, Guguru, Guguru! L'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio! Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota! Tiro! No! No! Ma no! Ma no! No! Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella c***a in triciclo!
15: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
18: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria, cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
15: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
16: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabra Calabria! Slabra Calabria, Slabra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
17: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
16: Guguru,
17: Guguru, Guguru,
16: Guguru! Guguru si prepara allo stop!
19: Guguru, Guguru, Guguru!
16: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
19: Guguru, Guguru, Guguru!
15: Ottimo, ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
17: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
19: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru!
20: Autogol, autogol, autogol!
21: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
21: Tamarri.
22: Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri. Ora organizziamo. Prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre. Chiamiamo.
23: Pronto?
24: Disco tram?
23: Sì, buongiorno.
24: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
23: Non è mai salita lei sul nostro tram?
24: No, l'ho visto passare. No, l'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica che ero con mio cugino, che stavamo. Noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram e ho detto, minchia, che cazzo, c'è la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
23: Ma guarda, bisogna scrivere due righe e l'indirizzo info chiocciola disco tram.
24: A righe proprio andiamo alla grande, proprio. Ma quanto costa la situazione? Dimmelo e basta.
23: Solamente a partire da 1670 euro.
24: Una settimana 16... mi dai un tram con 1600 euro, sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3000 euro di puttane. Poi fai conto un 4000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
23: quasi,
24: 1000, se facciamo che te ne do 1000 e siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
23: Dai, affare fatto allora.
24: Tu pippi?
23: No, io sono un bravo ragazzo.
24: Ah no, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi con luttazioni e robe c'è un servizio di sicurezza armato?
23: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io...
24: Minchia, te i miei amici ti ingoiano, ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci servono 4-5 armati. Perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanti che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza... della botta cardiaca, no? Allora oddio, mi è venuto da ridere, so tutto fatto. Pensa che storia incredibile, è buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso a 1000, Gianluca.
23: Va bene, comunque mi fa piacere avervi sul mio disco tram, ecco.
24: Ecco, quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
25: Senti, sciacquacazzi, ci sentiamo e ci vediamo lì. A che ora dobbiamo venire a prendere il tram? Alle 9?
23: Ah, 22, dai, 22 va bene, 22:01 facciamo.
25: Ciao, Franco.
23: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
25: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, aspettaci, ciao. Alle 9, ciao, ciao.
22: Ottimo zii, ora mancano solo le ciucciacazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie. E vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
26: Pronto.
24: Pronto, sei zoccola?
26: Dimmi.
24: Sei zoccola tu?
26: Bene. Cosa?
24: No, dica, sei zoccola?
26: Sì.
24: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
26: È la prima volta che mi parlano così.
24: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
26: sì,
24: non è che
26: ho visto.
24: Senti, personaggissima, ti posso chiamare, come ti posso chiamare? Non ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
26: Ok, Massimino, bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
24: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo. Ti spiego come funziona la situazione.
21: No.
24: Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram. Sai il disco tram?
26: Sì.
24: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira.
26: Sì, l'ho visto.
24: Perfetto, stiamo organizzando sto compleanno di sto mio amico un po' malandrino.
26: Mm-hmm.
24: E mi servono puttane da sporto, cioè proprio delivery, come si consegna il cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare puttane da sporto, succhia cazzi, cioè personaggio.
21: No.
26: Ha capito.
24: Tu riesci a organizzare?
26: Io non posso, no, io non faccio queste
24: cose. Non disposti? Che sei inchiodata a letto, sei? Come mai non disposti?
26: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
24: Ah, tu ti succhi i cazzi con comodo. Ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
26: No, non conosco.
24: Cazzo.
26: Conosco transessuale.
24: No.
25: A me piace sta roba.
24: A te ti piacciono i cazzi in culo?
25: Sì.
24: Aspetti, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
25: Ehi!
26: Dimmi.
25: Ciao, senti. Senti, ma cioè, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
26: Sì.
25: Ci lancia i cazzi?
26: Mm-hmm.
25: Che c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di punte di cazzi.
26: Ma quanto sei porco, uno come te non lo voglio leggere vicino.
25: Se sai che ti sfondo tutta io.
26: No, io mi lascio scopare uno come te.
25: C'hai le tette grosse?
26: Sì.
25: Yeah.
26: Dove siete, napoletani?
25: Sì, sì. No, io che sono milanese, mi sta venendo il cazzo duro.
26: Non sei milanese per niente.
25: Mi sta venendo il cazzo duro. Ti posso ciucciare la tetta?
26: Cosa?
25: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
26: Sì, ti lascio, voglio la fare, amore.
25: Fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
26: Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
25: C'è il cazzo in faccia?
26: Meglio del tuo.
25: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette un attimo. Tette grosse, ok. Ma c'è il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
26: No.
25: No. Fai sentire.
26: Ciao.
25: Fammi, dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
2: Ma che telefonata è?
3: Tamarri.
4: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo socia perché arrivano i
3: Tamarri.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
6: Però.
10: Però. Però. Però.
6: Però.
10: Però.
6: Però.
10: Però.
6: Però.
10: Però.
6: Però.
10: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che ho notato come finne, ma perché mi butta giù?
0: Only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento.

0: come fa a rispondere? No, se non mi sente la domanda.
1: Ma la sento poco e niente.
0: Aspetta,
1: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
0: Sì. No, ma perché? Le spiego, nella zona dove mi trovo attualmente, il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che è ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli,
1: sai? Cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
0: No, ma è un bar, tabacchi, giusto?
1: Sì.
0: Perché le spiego, io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato, tra l'altro, diciamo, ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
1: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente, devo servire.
0: Sì, sì.
1: Arrivederci, no, buongiorno.
0: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
1: Pronto, Marziale?
0: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
1: E cosa ne so io del 1984? No, sono allora... dell'87 io.
0: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
1: Non so cosa faccio, guarda, sto servendo, non c'ho tempo da
0: ecco,
1: perdere.
0: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincito...
1: E non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
0: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per al volo.
2: Dica.
0: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto della lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
2: Sì.
0: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto che prima era solo...
2: Insomma, un biglietto della lotteria vincente.
0: Vincente,
2: qua che vediamo se è valido o no.
0: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questa qua. Richiamiamolo, dai.
2: Pronto?
0: Deve essere caduta la comunicazione.
2: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
0: Esatto, così devo
2: basta,
0: essere...
2: solo quello, solo quello.
0: Semplicemente così, va bene, allora
2: esatto.
0: Ma posso recarmi...
2: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, più vicina da casa sua.
0: Da casa mia, senta, sì. Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
2: Sì, ma signora, non c'entra niente.
0: Signora, no, sono un uomo.
2: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
0: Ma quanto viene in euro, però, così?
2: Ah, vai, in euro, se è in lira, signora, è finita da un pezzo.
0: Ma
2: buona
0: no,
2: giornata.
0: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
2: Se, pronto?
0: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
2: Signora, sto lavorando,
0: ma
2: buona giornata.
0: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angela Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
2: Aspetta un attimo, pronto?
0: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso è dell'associazione dei consumatori, le fa un culo così, ha capito?
2: È pronto?
0: È pronto, cazzo pronto, è due ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
2: Mi dica.
0: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria.
2: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
0: Ma ho capito, ma le
2: allora cosa c'è da capire ancora?
0: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lira del vecchio conio, 1.323.000.000.
2: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
0: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente cioè, sotto questo cassetto,
2: e
0: capisce?
2: Secondo lei è ancora valido?
0: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi,
2: no,
0: della telefonia.
2: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
0: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
2: allora,
0: vinto.
2: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
0: Ecco, questo è un buon suggerimento, mi spiega?
2: Vero?
0: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
2: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
0: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
2: Va bene, signore, ascolti.
0: No, ma come signora? Signore.
2: Signore, sto lavorando. Sto lavorando qui la gente.
0: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
3: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
4: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Psicologo?
4: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
5: No, io non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
4: Ma se pensi di non avermi chiamato...
5: Ma non sono io.
4: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
5: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi voglio fare visita.
4: Vieni, ne apro. Se lo vuoi fare, fallo.
5: Ah?
4: Potresti anche non farlo. Vedi?
5: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo. Poi lo sapevo, si aspettava una telefonata.
4: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
5: Sono sicurissima, io non ho chiamato
4: e chiamami.
5: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
4: Vedi te? Vedi?
3: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
6: Non la sento!
3: Mi dispiace, ma non è lei.
6: Non la sento, guardi.
3: E va bene.
6: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
3: Ora chiuda il telefono.
6: Non sento cosa dice.
7: Pronto?
4: Per l'amor di Dio, vai.
7: Pronto?
4: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
7: Chi parla?
4: Buongiorno, sono lo psicologo.
7: Non sento niente.
4: Mi aveva detto di chiamarla.
7: Eh?
4: Mi aveva detto di chiamarla.
7: Non sento niente.
4: Ma se pensi di non avermi...
7: Ho fatto ad alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
4: Ma se pensi di non avermi chiamato...
7: No.
4: Chiamami. E chiamami.
7: No, no.
4: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
7: Vabbè.
4: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
7: Insomma, cosa c'è?
4: L'ho chiamata per dirle di farlo.
7: Aspetta un attimo.
4: Vedi te. Poi, ne apro. Però...
7: Prova adesso.
4: Sono lo psicologo.
7: Chi è che ti ha chiamato?
4: Mi aveva detto di chiamarla.
7: Chi?
4: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
7: Ma chi devo chiamare?
4: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
7: Non ho capito con chi sto parlando.
4: Per l'amor di Dio.
7: Eh?
4: Sono lo psicologo.
7: Con chi sto parlando?
4: L'ho chiamata per dirle di farlo.
7: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
4: Sono il signor...
7: O alzi la voce o se no non serve a niente.
4: Sono il signor Francesco Fallo.
7: Francesco Fallo? E chi è?
4: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
7: Ma chi?
4: Ma se pensi di non...
7: Ma se... Faccia piacere. Dai.
4: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Buongiorno, sono lo psicologo.
8: Eh?
4: Sono lo psicologo.
8: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
4: Mi aveva detto di chiamarla.
8: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato l'indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
4: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
3: Vai, Wender. Sderena la vecchia limitrofe.
8: Pronto?
4: Mi aveva detto di chiamarla.
8: Ma
4: se pensi di non avermi chiamato.
8: Nel nome, numero e tutto, io non l'ho mai chiamata.
4: Per l'amor di Dio.
8: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
4: Vai.
8: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
4: Pensaci un attimo. Se pensi
8: questo
4: di non poterti.
8: Te lo dico. Non disturbare.
4: Se pensi di non poterti fermare. Però, se vuoi, fallo.
3: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole. La forza del sole.
8: Pronto?
4: Per l'amor di Dio.
8: Cosa?
4: Mi aveva detto di chiamarla.
8: No, guardi che già sono già tre volte che le ho detto che non chiami, butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
4: E fallo.
8: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo, hai capito sì o no?
4: Ma se
8: non rompere i coglioni.
4: Sei una cogliona.
8: Hai
4: però...
8: capito? Deficiente di un disgraziato.
4: Ne apro.
0: Radio 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, c'è complicato, ma dall'officino qua vicino,
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la mette a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesce a metterla a posto?
2: Che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi in un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere, vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'è la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Vedi che è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: La voglio.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta,
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
6: Pronto?
5: È pronto?
6: Sì.
5: Negozio di frutta?
6: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto. Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
6: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile. La provi tu, mi dici se va bene?
6: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
6: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
6: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
6: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
6: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento,
6: Va bene.
5: Va bene? Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand sì. e danno le borracce?
0: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo.
0: Sì.
5: È possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
0: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
0: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora, eventualmente?
0: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
0: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta Marisa Cracraim. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete, davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team, in collaborazione con Pochezza Studio.
2: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cracraim e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cracraim. Mi raccomando, non fate caso all'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
3: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Cosa stai facendo?
2: Sto facendo un podcast.
3: Ah, Il podcast?
2: Sì, un podcast.
3: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta. Ma perché lo fai in garage? Scusa.
2: Mi sembrava un posto tranquillo.
3: Va bene, scusa, chiudo.
2: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacampo. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
3: Scusa, guarda.
2: Lo fai apposta?
3: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi fregano la bici. E...
2: Vabbè.
3: Tu fai finta che...
2: Vai fuori dai coglioni.
3: Ti cazzare, cioè, scusa.
2: Vai.
3: Scusa, va, chiudo subito, vai, vado. Ciao,
2: vai.
3: Ciao.
2: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pionieristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
4: Signora, è in garage?
2: Cosa vuole?
4: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
2: No, lei che vuole?
4: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho bussato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
2: No, sto registrando un podcast.
4: Che?
2: Ho detto, un podcast.
4: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
2: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
4: Va bene. Salve.
2: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
3: Cazzo, scusa amore.
2: Piero,
3: scusa,
2: mai rotto
3: scusa,
2: i coglioni.
3: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
2: mai
3: Clara.
2: Mai rotto i coglioni, basta.
3: Che avessi finito.
2: Tacitamente, mai rotto
3: il cretino di Amazon, ha lasciato il pacco qua fuori. Sono
2: mai rotto i coglioni, finiscila.
3: Lo devo mettere dentro.
2: Basta.
1: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cracraim. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento. Creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e Sgaso, il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa.
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Porco!
1: abbonati a sto podcast. Lo Zoo di 105.
5: Lui conosce tutti.
6: Ma chi?
5: Lui è pieno di pila.
6: Ma quando?
5: Lui c'ha le Ferrari.
6: Ma che cosa?
5: Lui c'ha le barche e le ville.
6: Ma va!
5: Lui è amico dei più potenti.
6: Ma figurati!
5: Lui sa sempre tutto di tutti.
6: Ma va!
5: Lui è il cazzaro.
7: Pronto amore? Cosa? Ancora per la festa? Vuoi un ospite colto e delicato? Ne ho uno delicatissimo, forse anche troppo. Non so se lo conosci, Alessandro, Cecchi, Paone. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciao, va che lo chiamo, va.
8: Pronto?
7: Alessandro, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
8: Bene, come stai tu?
7: Dai, si tira avanti, periodi che ci sono adesso.
8: Felice di sentirti.
7: Tutto bene comunque.
8: Tutto bene, dimmi tutto caro.
7: Senti, ti disturbo per un motivo, sto organizzando una festa per quest'estate.
8: Guarda, mi trovi un attimo in Egitto e con l'agenda di Expo da preparare per Mediaset, quindi conviene che ci sentiamo tra una quindicina di giorni.
7: Dove sei di bello tra l'altro? Aspetta.
8: No, sto lavorando per Expo, quindi non sono in vacanza, dimmi tutto.
7: Ok, vabbè, tu sai che io ho due villaggi lì. Masalam.
8: No, non lo sapevo.
7: Cavolo, se hai bisogno, Alba Tour, subito.
8: Allora, la prossima volta ci organizziamo assolutamente.
7: Assolutamente, ovviamente, mio ospite, sai, per la grande amicizia che ci lega. Senti, allora, sostanzialmente mi servirebbe una persona, cioè nella festa mi manca un po' il personaggio, diciamo quello colto, capisci? Qualcuno che ha qualcosa da dire.
8: Io ti posso riempire di contenuti qualunque cosa, mi devi solo dare un po', come dire, il tema di riferimento, in modo che io ti posso preparare una chiacchieratina non pesante ma con un po' di contenuti.
7: Allora, ti spiego, sostanzialmente il tema era la ricchezza nel mondo. Che sarebbe quella colta, quindi non parliamo solo di adesso c'ho il Rolex, c'ho De Marpighe, insomma parliamo anche di cose intelligenti.
8: No, parliamo di quella ricchezza occidentale che è fatta anche di cose immateriali, di conoscenze, di informazione, sicuramente tutto quello che poi si acquisisce con il viaggio.
7: Perché ti spiego, guarda, ho fatto un 4 anni fa, mi sembra, una festa in Costa Azzurra, Saint-Tropez, tutta quella parte lì, è andata malissimo.
8: Perché?
7: E che mi faceva Angelina Jolie, che poi Brad Pitt l'è venuto a sapere, che mi è venuto a cercare a Saint-Tropez, gli ho tirato la testata, che poi al processo Bill Clinton ha dato ragione a me. Ti ricordi? Che poi sono scappato col Ferrari giallo, sono andato addosso alla Porsche. Meno male che avevo due spiccioli in tasca e il giorno dopo ho ricomprato tutto. Oh, un casino.
8: Maggia, che sfortuna.
7: Conosci lo sceicco Al Dubda?
8: Non di persona.
7: Sicuramente conoscerai di nome, che è un mio carissimo amico, nonché nuovo socio, perché abbiamo comprato parte della nuova ristrutturazione del parte di Garibaldi, no? Di Milano, frazione di Milano.
8: Ah, sai, che meraviglia, complimenti.
7: Esatto. Grazie, grazie. Hai capito? Non so se hai visto il bosco verticale.
8: Certo, certo.
7: Anzi, se ti interessa, io ti posso aiutare per un'abitazione,
8: Allora, facciamo una cosa, visto che io sono adesso un po' lontano con la testa qui sul padiglione Expo di Egitto.
7: Sì.
8: Ci sentiamo a fine mese e facciamo il punto di tutto?
7: Sì.
8: Aspetto notizie e grazie di avermi pensato, facciamo sicuramente qualcosa insieme.
7: Mi raccomando, Alessandro, ci conto, No, giusto per l'amicizia che ci lega.
8: Assolutamente. Ciao Luca, grazie.
7: Ciao Alessandro, grazie, ciao, buona giornata.
8: Ciao, caro, ciao.
7: Pronto amore? Tutto a posto! Non mi mollava più. Un'ora di telefonata. Pensa che mi ha detto che ha comprato dei palazzi a Milano. Se vogliamo un appartamento ce lo dà. E pensa che ha anche comprato dei villaggi in Egitto. Fatti adesso era lì. Comunque tutto a posto. Alla festa viene. Ovviamente gratis. Però mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
5: Il cazzaro.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo, dove ti avvicinano.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora.
4: No.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: diciamo, una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, l'edition sono 20, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Radio 105. Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
1: Ciao Ama.
2: Buonasera a tutti.
0: Prego, accomodatevi ragazzi.
1: Scusa Ama.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, è vero che sei un raccomandato?
0: No, bugia.
2: Se lo dici tu.
0: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
2: Ok, ci siamo.
0: 3.
1: Dai, cazzo,
0: 2,
1: che voglio giocare!
0: 1. Via!
1: Come?
2: Chiami?
1: Grosso.
2: Ricchione.
1: Peloso.
3: Orso.
0: Orso, certo! Avanti!
2: Come?
1: Piace?
2: Pisello.
1: Tua?
2: Moglie.
0: Scuro, va bene.
1: Grande, dai.
0: Avanti.
1: Dove?
2: Oh,
1: scorreggiato.
2: Prima.
4: Mensa.
0: No, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
2: Come?
1: Chiami?
2: Cocaina.
1: WhatsApp?
2: SMS.
4: Biancaneve.
0: Certo.
2: Sì.
1: Bella lì.
0: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
1: Cosa
2: usi
1: se
2: lei
1: non
2: ingoia?
4: Imbuto,
0: bene. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
1: Dove
2: fumi
1: crack?
2: Vetro.
4: Passo.
0: Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
1: Cosa
2: paghi
1: con
2: accise
1: di
2: merda?
1: Etiopia.
3: Benzina.
0: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
2: Dove
1: fai
2: casting
1: porno
2: famoso?
4: Divano.
0: Giusto, divano, perfetto. 6. 29 secondi.
1: Di
2: cosa
1: sa
2: figa
1: lavata
2: con
1: il chili?
4: Menta.
0: Giusto, menta. Bravo Gianmario, bravo.
1: Bravissimo.
0: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
1: Cosa
2: è
1: Luca
2: Alba
1: e
2: merda?
4: Passo.
0: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
2: Cosa
1: in fila
2: Mazzoli
1: in
2: culo?
4: Matita.
0: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
1: Cosa
2: è
1: programma
2: merdoso
1: d'urso
2: 5
4: pomeriggio?
0: È giusto, pomeriggio, vanno a 12. E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
5: Lo Zodi 105.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Arriva sempre in anticipo e poi incazzati perché gli altri non sono ancora lì. Sii uomo. Non farti la doccia. Sciacquati le palle nel lavandino e via. Sii uomo. Prima di andare a scopare con una, segati su un'altra. Sii uomo. passa 98 minuti ad insultare la nazionale di calcio e poi esce a suonare il clacson per le strade quando segna. Sei uomo! Porta la famiglia al mare e entra in acqua solo per pisciare. Sii uomo. Se si rompe l'aria condizionata, accetta il tuo destino e crepa di caldo. Sii uomo. Guarda i film coi sottotitoli in italiano, così non devi ascoltare donne che parlano. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se qualcuno ne vuole ancora. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole col getto di piscio. Sii uomo. Prenditi un chalice prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo sulla tasca dei pantaloni. Sii uomo. Prendi una penna e disegna i peli della fica su tutte le Barbie di tua figlia. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche banane, angurie e cocchi. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme e tu non lo sei. Sii uomo. Esiste un solo programma per la lavatrice. Quello che ci mette meno. Usa solo quello. Per tutto. Sii uomo. Quando parli con Alexa, chiamala sempre buttana. Sii uomo.
8: Scusa, uomo, ma non è carino da parte tua.
7: Non bere al volante. Fermati, che poi ti sbrodoli. Sii uomo.
5: Radio 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni,
0: buongiorno.
1: Prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, San Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata. Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Vai. Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
1: Ci
2: mamma,
1: mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dire due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No?
2: Sì.
1: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché... sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21...
1: Un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: Dal 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Notte dormono le ragazze. O giocano senza televisione. Camilla, perché... è l'amica.
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, io ti fare domande. Posso volendo portare un mini televisore, perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora, facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche
2: io
1: perché sono...
2: dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti
2: ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie, salve.
3: Lo Zodi 105.
4: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
5: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due, quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S Lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No! No, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare. Amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello. Lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, ah, cieco, cieco, io dico, è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amor mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani, quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio, sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Te lo ripeto.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dai, scendere a me.
0: Zizzagnaman. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
7: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
1: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
1: Il weekend.
9: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
8: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega.
9: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
1: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman! Piacere!
5: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
5: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
4: Lei si sente la puzza di lei?
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
4: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
3: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
4: Ma non lo so, guardi, non lo so.
3: Per lei è una cosa normale?
4: Sì, no. No, non è normale.
3: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
4: Che ne so.
3: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
4: Non lo so, guardi, non lo so.
3: Non sa se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
4: Niente, va
3: non
4: bene,
3: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
4: No, niente,
3: è uscita
4: non
3: da una
4: so.
3: Placenta.
4: Niente.
3: Niente placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
5: Salve.
3: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
5: C'è.
3: C'è. Dove? Dove si trova?
5: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso.
3: In maniera
5: proprio omogenea.
3: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
5: Perché siamo dei terroni di merda.
3: Perché siete dei terroni di merda?
5: Sì.
3: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
5: Assolutamente no.
3: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
5: No,
3: mi dica.
5: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
3: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
5: Esatto, tutto ciò che è pubblico.
3: Lei è un falso invalido?
5: No.
3: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica, ma che cazzo ride? Ne lavorano troppo.
5: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta sta grande ricchezza, sì, noi del sud che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì, appena vediamo sta roba, cioè in

0: faccio vedere le strade a Roma, ma non rompere.
1: Non abbiamo le strade, non abbiamo le strade. Allora Roma, la Roma non ha le strade, non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
0: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
1: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
0: Ti dicevo sul ponte, sì, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo, sì, una rampa, sì, sulla Palermo Catania. Quindi, sì, tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
1: Sì, ah, devi saltare, giustamente.
0: Esatto.
1: Tutti i supercar ci avete voi.
0: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
1: Va bene, senta, Michael Knight, vado a fare in culo, dai. Kit è morto, Kit è vive, Kit è strabive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
0: Sì,
1: ha visto che nel comune suo hanno stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, l'hanno portati via.
0: Sì.
1: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
2: Come lei come si permette? Grandissimo maleducato.
1: Ah, maleducato io?
2: Certo che è maleducato lei.
1: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
2: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
1: Stamattina sono stati arrestati.
2: E lo so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
1: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
2: Che pezzo di maleducato.
1: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica, Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
3: No, ho sentito la... Sapevo che c'era un'indagine in corso.
1: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
3: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
1: E quindi?
3: Ognuno si fa i fatti suoi.
1: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
3: Oltretutto di persone anziane.
1: Sì. Appunto.
3: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
1: Appunto.
3: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
1: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
3: Lo so.
1: Lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
3: Io ne ho 68.
1: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
3: è un po' vecchietto pure.
1: Mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
3: Il tempo passa e passa per tutti.
1: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, eh? Siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
3: Sì.
1: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
3: Ma io lo conosco. Tutti ci conosciamo.
1: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
3: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
1: Esatto.
3: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
1: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fattuti.
3: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, tre cose, le soldi di discussione del bar, no?
1: Però nessuno
3: del
1: fa un cazzo.
3: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, e qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
1: Non gliene frega un
3: anche
1: cazzo.
3: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede, sì, più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
1: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
3: allora
1: di verificare.
3: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
1: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
3: Non so, è base, se lo assegno.
1: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
3: Sì,
1: dai.
3: Ma questo e poi quello si fa segno, dici purtroppo.
1: Purtroppo.
3: L'andazzo è questo.
1: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste di cazzo. Dica.
3: Lo so.
1: Lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
3: Un abbraccio anche a lei.
1: Un abbraccio anche a Picone, che coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie. Tutti, namaste, ole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico?

0: Vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa! Gratis! Il buon vecchio Mario! Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
1: Merda!
0: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
2: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
3: Bastardo pannello!
4: Silicio merduso! Capraglio tu giù!
2: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto.
4: Brazza! Suffragio, cazzo!
2: Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
4: Scappa, scappa, cazzo!
2: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. È inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
0: Ma figa! Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli ippovegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni, come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao, ciao!

0: Alan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
1: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello zoo di 105
2: avevano super tranellato la nostra amata Santina,
1: costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
3: Pronto?
4: Eccoci, signora.
3: Ecco, allora lei persi quello che si mette lì per...
4: Dove si mette?
3: Sul cazzo.
4: Come?
3: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
4: Di nylon?
3: Per sbagliare, sì. E allora non viene fuori lo sbaglio.
4: Ah, e come si chiama?
3: Ma non me lo ricordo.
4: E lo lega,
3: perché
4: no?
3: L'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
4: Ma come si chiama il?
3: Persivo, mi pare. Un coso così, insomma, che si mette nel cazzo per non sbagliare dentro alla donna.
1: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
3: si mette nel cazzo.
1: Santina confessa ad Alfio di Base Terra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
3: Come fa con sua moglie? Non lo so io.
4: E io ci metto le mani.
3: Ah, c'è le mani lui?
4: Io sì, io sbordo le dita.
3: E io faccio stesso.
4: Anche lei?
3: Fino che non c'è altro che mi fa niente, te non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
4: Ma quante volte sbaglia al giorno lei, signora?
3: Uno la mattina e uno verso la sera.
0: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
3: Dimmi.
4: Come andiamo?
3: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
4: Sì.
3: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote, perché
4: brava.
3: È bugiardo e anche falso.
4: Chi?
3: E io voglio la gente bugiarda e anche falsa.
4: Ma chi?
3: Non lo posso sopportare.
4: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
3: È mio nipote.
4: Ah,
3: perché mi conta tante balle.
4: Quello è un figlio di puttana, signora.
3: Vuole di me.
4: Suo nipote, signora.
3: E dormire e bussare.
4: Signora, suo nipote è un figlio di puttana e sua nonna è una bastarda, è vero o no?
3: L'affitto lo pago io e non lui.
4: Porco.
3: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua della sua fidanzata. Ma... e non qua.
4: Ah, viene lì.
3: A... no, io trovo casa, stammi bene sentire, io trovo casa oggi.
4: Ma viene lì. Penso... a chi? Cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
3: Sì, con la sua fidanzata.
4: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
3: Sì, sul divano, un mini letto, c'è qua un letto che si può stare in due persone.
4: Ah.
3: Aiuto.
4: Ho capito.
3: E lui fa quel cazzo che vuole. Io devo stare lì. No, guardare. Mi chiudo la porta perché ho più vergogna. Qui.
4: Ma cazzo, ma signora. Ma signora. Ma
3: seduto, cane.
4: Signora. Signora.
3: E lui non paga la NASA. E adesso si pretende anche che compro la macchina. La NASA secca che tuvo.
4: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna. Ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film. E li vendiamo. Perché non, perché non va a vivere con Poldino, che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
3: Poldino, sì.
4: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Tino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
3: Perché stare solo, sono stufo.
4: Oh, allora.
3: Io mi vuole un po' di compagnia.
4: Signora, un attimo solo.
3: Di un uomo.
4: Signora,
3: ma anche una donna, per me è lo stesso.
4: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un pompino. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora,
5: Santina?
3: Ciao.
5: Testa di merda, come va?
3: Male.
5: Come male? Che succede?
3: Che sono stufa.
4: Bravo,
3: strano. Mi conta tante bugie.
4: Allora, signora, le passo lo psicologo Wender. che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di base terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca sborrone. Io glielo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
6: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
6: Assolutamente, assolutamente. No.
4: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente,
7: Come andrà a finire questa telefonata?
8: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
9: Prossimamente, nello Zoo di 105. Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo.
10: This is the zoo. È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: This is the zoo.
9: Vai, dai!

0: A Cipicchia, lo scorso episodio, quel cane traditore di Peter si è preso proprio una bella lamata dalla piccola Heidi. Purtroppo le complicazioni dovute alla profonda ferita gli hanno compromesso alcune funzioni della milza. In ogni caso è tornato nuovamente nel territorio del nonno e con la scusa di far pascolare le pecore ha ricominciato i propri affari malandrini.
1: Bentornato Peter, come stai?
2: Insomma, me lo chiedi anche.
1: Finalmente ti sei ripreso. Mi spiace molto che devi restare in cura per tutta la vita per colpa mia.
2: Beh, Heidi, ci sei andata pesante. Potevi mirare ad una coscia.
1: Tu sai che te lo sei meritato, vero?
2: Sì, lo so, non ti fregherò mai più, promesso.
1: Non hai detto nulla agli sbirri delle Alpi, vero?
2: No, no, te lo giuro. Gli ho detto che mi è scivolato il coltello mentre tagliavo il formaggio.
1: E loro ci hanno creduto?
2: Certo, ho finto anche di essere un po' handicappato mentale. Così ho avvalorato la tesi di essermi bucato la pancia da scemo.
1: Tu sai cosa succederebbe se per caso io e il nonno venissimo a sapere che te la sei cantata?
3: Heidi, dove sei? Vieni che ci sono da chiudere le buste, che devo andare in paese dai pusher.
1: Nonnino, sono qui con Peter.
2: Ciao, nonno.
3: Guarda un po' chi si rivede.
1: Stavo appunto parlando con Peter su come se l'è districata con gli infami, dopo il ricovero per la ciapponata alla milza.
3: Già, piccolo coglione, come te la sei gestita? Guarda che se te la sei cantata, di te i maiali non lasceranno nemmeno i capelli. Dammi solo un pretesto, ti prego, solo un pretesto per farti cacare dai miei porci.
2: Calmi, non ho detto un cazzo, giuro!
3: Abbassa quel tono di voce, di cane, che quanto è vero che mi hanno arrestato perché ho pestato una maestra d'asilo per uno sguardo di troppo, giuro che ti rimando all'ospedale senza gli occhi.
1: Dai, smettiamola di fare discussioni inutili. Fuori c'è il sole, gli uccellini cinguettano e c'è un bel venticello profumato.
3: Non sento un cazzo. Ho la nasca brasata dalla colla sniffata in cella.
1: Andiamo a fare una bella corsetta sui prati?
2: Non posso, Heidi. O mi si aprono i punti.
3: Non guardare me. Lo sai che sono uno straccio di merda per via dell'artrosi.
1: Uffa, che palle. E io che cazzo faccio tutto il giorno?
2: Io avrei un'idea. Perché non vai a fingerti amica di quella ragazzina in sedia a rotelle che è appena arrivata? Così mentre la tieni impegnata io gli faccio l'oro in casa?
3: Mamma mia, quanto fai schifo. Ma sei comunque un cazzo di genio. Come cazzo si chiama la Hot Wheels?
2: Credo si chiami Clara. Dicono che sia figlia di uno pieno come un bastardo.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Il pastorello ha avuto un'ottima idea.
3: E sì, cazzo.
1: Andiamo a studiare bene il colpo. C'è da fare un mucchio di cash.
2: E come facciamo con la vecchia troia che la spinge?
3: Alla fregna acida ci penso io. Me la lavoro un po'. E appena accetta di ciucciarmelo nel fienile, vi avviso. Così abbiamo campo libero nella casa.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Bisogna che prima si chieda il permesso alla cosca della camorra delle Alpi giù in paese. Non voglio avere problemi con i capi.
3: Quella cazzo di pecorella è saggia. Corri, Heidi. E poi facci sapere cosa ha deciso Don Gigino.
2: Ma voi veramente siete convinti che quel futuro arrosticino vi parli?
1: Attento, Peter. Non mancare di rispetto a fiocco di neve. O la mia pazienza potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
2: Scusami, Heidi, non succederà più.
3: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.
0: Accidenti, quel merda di Peter ha avuto una bella idea per fare un po' di cash serio. Approfittarsi della piccola Clara appena arrivata in città per svuotargli casa dalle cose preziose è proprio una cazzo di infamata geniale. In fondo, nel duro mondo montano, le occasioni non vanno sprecate. Il clan del nonno, però, deve avere il permesso dai capi in paese prima di fare casini con gli sbirri e attirare l'attenzione degli infami sulla piccola comunità. Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Intanto mi chiedo ancora quando emergerà la vicenda di Pedro Pedrazzi, che è rimasta in sospeso. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società!
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: Non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma...
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti...
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
4: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
4: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
4: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
4: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
4: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
4: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza, signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
4: Ci vada giù duro, signor Secondino. Bisogna drizzarli, sti pazzi di merda.
0: Ma, amore...
4: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. P.S. Il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche cracco. Ma io non ci credo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
9: L'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
6: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ma non ci posso credere, una vera sega.
17: No. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo!
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
14: Dai, dai.
16: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
14: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
17: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
14: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
20: Pronto?
14: Sì, pronto?
20: Pronto.
14: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
20: Sì.
14: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
20: Ha preso quel sardo?
14: Cosa, scusi?
20: Ha preso il sardo?
14: No, il torrone non bestemmi.
20: Per quello nostro, quello tipico nostro.
14: No, tipico vostro. Il torrone di Cremona.
20: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
14: Ad hoc?
20: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
14: Mm.
20: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
14: Esclusivo, non è
20: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
14: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
20: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
14: Ah, è un bastardo.
0: Bravo. Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
20: Certo.
0: Mi spiace, le mie condoglianze. Sono cose che purtroppo nella vita. Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come.
20: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
0: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei.
20: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
0: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo. Ma
20: io
0: lei lo tocca con le.
20: Meglio delle due Sicilie.
0: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
20: Il torrone?
0: Lo tocca con le mani da Terone?
20: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
0: E questa è una cosa.
20: Capito com'è?
0: Questa è una cosa ghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone. A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
20: Sì.
0: Che schifo.
20: Adesso. Cioè, non so perché le abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
0: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
20: Adesso io vedo il suo numero.
0: Però lei è da, esatto, da denuncia penale.
20: E poi, cioè. E poi io la vengo a trovare.
0: No, vedi che
20: e
0: adesso.
20: Così lei poi me lo dice.
0: Vedi che adesso.
20: Guarda
21: che mi stai facendo innervosire, e quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
20: Mappina, grandalatrina!
21: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone!
20: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
0: No, allora.
20: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso tramite la timba, adesso vado dai carabinieri,
0: però,
20: faccio
0: adesso,
20: una denuncia,
0: adesso,
20: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
0: Allora, Terone.
20: Ti vengo a rompere il culo.
0: Allora, Terone.
20: Ma come cazzo sei?
0: Allora,
20: capisci o no?
0: Vediamo
20: adesso
0: di ristare.
20: Io esco di qua.
0: Uè, Meridione.
20: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
0: Meridione.
20: Vado alla timba.
0: Funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le acce.
20: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando vuoi andare a cagare dentro le tampe.
0: Dai, su, dai,
20: hai capito,
0: dai,
20: no?
0: Sud Italia.
20: Brutto stronzo.
0: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato.
20: Perché rompi il cazzo alla gente.
21: Io ho chiamato per calmare
20: non
21: la
20: gente.
21: Non ce l'ho. Papà! Il rumbo te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto terrone si ribella anche. Un terrone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
15: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
22: Lo Zoo di 105.

0: Che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, d***o, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calma, calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una figa che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve!
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo!
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo...
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare.
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Capotino.
10: Hop hop.

0: intende era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
1: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio!
2: L'ispettore Gadget!
3: Lo Zoo di 105.
4: Unreal Radio.
5: Unreal Radio.
4: Unreal Radio.
6: Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
7: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
8: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
6: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
7: Sempre peggio questo qua!
9: Ma perché? Che fa oggi?
7: Uomo più ammalato del mondo!
9: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
7: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
9: Perché che lavoro facevi?
7: Il coiffeur di peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
6: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo, uomo messo male, uomo che sta bene, finto invalido, Ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
8: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
9: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
7: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
8: Signor giudice, non so se ce la faccio, sono molto debole.
7: Ce la fa, forza, vada pure, dammi il via alla minchiata, me.
10: Forza, vada via, minchiata, cominciare! Uomo messo male!
6: E per un soffio da Vino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
7: Ma ancora con questo secondo tentativo?
9: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di me.
6: Ma qualcosa va storto.
7: Ma che è, un certificato di malattia?
6: Colpo di scena, signore e signori. Bino da Vino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
7: Signor da Vino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
6: E qualcosa va ancora più storto. Tutti, infatti, si sono presi l'influenza.
7: No, ma guardi, io veramente... non ho più parole per questo coglione.
9: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
7: Non c'è più Azan.
9: E chi comanda adesso? Chi comanda?
11: Silvio e Pier Silvio.
9: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
4: Unreal Radio.
5: Unreal Radio.
4: Unreal Radio.

0: Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine ci è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
2: Mi dica.
1: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
2: Io ho già fatto tutto con la banca.
1: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so. Io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
2: CRIF,
1: Centrale Rischi Interbancari.
2: Okay.
1: Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalato questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta, che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
2: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
1: Perfetto, no, questo io sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia
2: anche perché vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
1: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore, per l'amore. Infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione, ci metterà penso 2 minuti, va bene? Mi attendo un attimino, sì. Grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono il responsabile della clinica Dead Team, noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
2: aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
2: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
2: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
2: È la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
2: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno
3: no,
2: di...
3: No, ma
2: sedute.
3: Io guardi...
2: Io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
2: E poi magari...
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io la invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
2: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ma questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
2: Quindi, sì. Okay, io chiamo l'agente, il mio agente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
2: No, sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei informarmi.
3: Ma io lo capisco, lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
2: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
2: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega, non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile? Questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105!
2: Ma vaffangulo
3: Leonardo!
2: Pezzi di merda.
3: Leonardo, sei allo zoo! Pronto?
1: No! Minchia, come sei incazzato!
3: Che cacazzotto di merda!
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Svegliate quei culli mosci sbidollati! Aprite gli occhi, lurida massa di letame avariato ricoperta di merda e mosche! Voglio le vostre chiappe fuori dal piazzale della radio in 5 secondi! 4, 3, sono stato chiaro, luridi sacchi di feci!
2: Sì, signore!
3: Ma sono le 4 del mattino!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel cannolo ricolmo di feci e merda e vermi che ha aperto quella fogna di bocca? Chi cazzo ti ha detto di aprire quella latrina ripiena di denti sistemata a cazzo di cane che sembra una foto di Stonehenge dall'alto? DJ coglione!
3: Sono squalo, signore!
1: Qual è il tuo problema a parte quelli evidenti che si vedono perfino nella foto della patente? Stavi sognando di ciucciare un cazzo al nero di WhatsApp? Non sei mica RDS che puoi dormire per 6 mesi tra un intervento e l'altro? Statemi a sentire tutti, brutte teste di cazzo!
4: Teste di cazzo vi è offerto da Banane Marano, la banana da mangiare o da infilare nell'ano.
1: Mi è giunta voce che qualche infame abbia abbandonato il posto di lavoro per andarsi a fare una cazzo di vacanza nella grande mela. Io gli faccio una grande pera e gliela infilo nel buco del culo, lasciando nella merda gente che già di suo non vale un gran cazzo. Voglio subito il nome di questo pezzo di merda o vi programmo tanta di quella musica trap da farvi uscire le palle dalla gola a furia di martellarvene con l'autotune.
5: Buongiorno maggiore Cluster, posso chiarire però una cosa?
1: Chi cazzo sei, nano di merda? Chi sei, brutta coppia di barattoli di yogurt impilati alto un cazzo e una cappella? Da dove cazzo vieni, da Lilliput? Identificati, micro stronzo! Sei una malattia della pelle e sei un fungo, che cazzo sei?
5: Piacere, Pippo.
1: Sì, Pippo anch'io, mi faccio anche le punture di eroina nel buco del cazzo, ma non vado a sputanarlo ai 420 come Fabrizio Corona quando si incula da solo con le sue stronzate.
5: Ma Pippo Palmieri è il mio nome, sono il regista.
1: Ah, tu sei il regista! È arrivato Spielberg dei miei coglioni! Allora quale dei fratelli italiani sei? Il mio coglione destro o il mio coglione sinistro? Tu non sei un cazzo! In questa radio sei solo uno schiacciabottoni fallito che ciuccia stipendi a tradimento! Che cazzo vuoi, inutile sacco di merda? Anzi, inutile sacchettino di merda, una pochette di merda, un beauty case di feci!
4: Beauty case di feci vi è offerto da Salamino Caldonazzo, il salamino buono a forma di cazzo.
5: Sono io che sono andato a New York, però guarda che era tutto programmato, avevo avvisato.
1: Lui aveva avvisato! Chi cazzo ti credi di essere per andartene in vacanza? Diletta Leotta? Pensi di avere le tube, la fica e il ciclo mestruale? Non ce l'hai! E tu che cazzo ridi, DJ coglione?
3: Ma no, non mi chiamo così, io sono DJ Squalo dello Zoo!
1: Tu non sei un cazzo! Tu sei una merda fallita senza futuro che è stata presa da Marco Mazzoni alla festa di Natale solo perché aveva bevuto 36 mojito insieme a un po' di fregna!
3: Guardi che Mazzoli con me ci ha visto lungo, eh!
1: Mazzoli non ha niente di lungo a parte il naso! Hai il cazzo che sembra una moneta da un euro, figurati cosa può avere nello sguardo! Mazzoli non capisce più un cazzo, non lo vedi che è un vecchio stronzo fallito con la camicia bianca? Che cazzo di lucidità può avere uno convinto che in Messico si va a fare yoga? Statemi a sentire, massa di stronzi! Da oggi il regista nano e DJ coglione verranno spostati nel cesso dei dirigenti dove a turno gli potranno cacare in faccia migliorandoli!
4: Cagare in faccia vi è offerto da Slip Figarella, lo slip che stimola la cappella.
3: Posso almeno dire una cosa?
1: Certamente, DJ coglioni, è un tuo diritto. Prima però fai 5 passi avanti.
3: Fatto, signore!
1: Battaglione! Caricate! Puntate! Fuoco! La riunione è finita, come si evince dai brandelli di carne, capelli e denti di questo stronzo di DJ coglione morto sul selciato. Quindi adesso potete fare una cosa utile all'umanità, l'unica che vi riesce: andarsene a fare in culo.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the Zoo.

0: Ciao bastardoni! Fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre, ogni tanto, si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano, mi chiamo Mario Sanna.
1: Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io, diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo.
1: Va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base adesso.
1: Come è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia. Quindi io la chiamavo.
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Poi allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, sì, allora. Tra i 5.000 e i 5.750 euro. Questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato. Io le spiego, io adesso ho bloccato perché ho consegnato la settimana scorsa la mia assicurazione perché c'è il GPS, la mia macchina.
2: Sì.
1: Allora, il veicolo all'Aldi, dove io sono 4-5 mesi, che quasi tutti i giorni la parcheggio lì perché sto andando a scuola di OS.
2: Sì.
1: Il veicolo è rimasto fermo dalle 14:32-36, adesso non mi ricordo più. E io ho fatto l'avviamento alle 19:03, mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
2: Per quanto riguarda il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni
1: però,
2: che possono essere facilmente manomessi. Ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
1: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io solo la foto.
2: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
1: Ma io vorrei vederle comunque.
2: Ma questo assolutamente, signora.
1: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
2: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta, a fare una telefonata.
1: No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
2: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che è una cosa molto
1: semplice. No, qui c'è qualcosa che non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza
2: certo.
1: Da stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
2: Guardi,
1: mi dispiace.
2: No, dispiace anche a me,
1: sono
2: signora.
1: Sono calma, capisce che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che...
2: Però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico. È inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
1: Ma poi mi scusi, voi l'avete visto le telecamere?
2: Sì, noi abbiamo acquisito,
1: ha visto che io avrei fatto retromarcia o cosa ho fatto, non lo so.
2: Guardi, mi faccia capire signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
1: No, io per adesso no, io di faccio tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
2: non
1: cose
2: è quello che
1: ho.
2: La sua assicurazione ha detto a noi. Comunque, se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla parlare con il nostro avvocato.
1: Ma ci mancherebbe altro. Io
2: certo, le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui. Round 2.
3: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
1: Malissimo, comunque va bene così. Ti
3: allora,
1: avanti,
3: senta,
1: dai.
3: Guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
1: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione. Dunque i danni... Cioè,
3: sì, però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
1: no,
3: di...
1: No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
3: Beh, signora,
1: mi faccia capire.
3: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
1: Blocchi tutto, blocchi tutto. Mi dispiace.
3: Intanto, signora,
1: mi dispiace.
3: La prego.
1: No, ho già capito, ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta.
3: Ma come
1: che
3: si
1: è una
3: permette,
1: truffa.
3: Signora? Quale truffa?
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno un cazzo, signora, mi scusi, quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona, basta, richiama subito sta bastarda.
0: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla. Altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare. Round 3.
3: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
3: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
1: No, ma non è vacanze, perché devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori,
3: Capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
1: sì, ma tutti.
3: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
1: Marisa, e chi è?
3: Questo
1: Marisa,
3: rimane fra me e lei... Ok, rimane fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto, che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se ne è tornata a scuola. Cioè il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
1: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
3: Arca miseria, la macchina...
1: Come ho già detto... nessuno mi ha fatto vedere niente, io non ho neanche un documento in mano.
3: Signora...
1: Non posso dire niente.
3: La macchina è accartocciata, cioè voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
3: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete poi un bonifico, qualcosa?
3: No, signora, non noi. Lei dovrebbe, se vuole,
1: la mettiamo
3: in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
3: Le paga magari metà danno direttamente, è tutto in chiaro, signora, mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, la rivalenza coprirò poi l'assicurazione.
3: Le ripasso il funzionario e così si senna e si mette d'accordo, d'accordo?
1: Round 4. Ribuongiorno
2: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
2: Ok, il nostro cliente, cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
2: Signora, uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
3: Vabbè, suo figlio, signora.
1: Vabbè, va, lasciamo perdere, va.
2: Si è spaventata, cioè, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì, però.
2: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè, va.
2: Vabbè, non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie.
2: Salve.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
5: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
6: hobby,
5: passioni segrete,
6: luogo di nascita,
5: manie,
6: cibo preferito,
5: viva la figa!
4: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Lo Zoo di 105.
7: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
8: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
7: Ma è davvero così scema?
8: Ma è davvero così scema?
7: O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi. Era già successo in passato che qualcuno avesse tentato di intromettersi fra noi e la mummia, rischiando di compromettere lo scherzo più lungo della storia. Ma con il cinismo e la capacità di manipolare i cervelli,
8: Mazzoli era riuscito a riportare la mummia sulla strada giusta.
7: Questa volta però ad intervenire e cercare di rubarci la nonnina veronese è il prete del paese,
9: il terribile Don Paolo,
7: che secondo Santina riesce attraverso degli aggeggi di Cristo ad ascoltare tutte le telefonate della nostra vecchiarda.
9: Terribile Don Paolo.
7: Serve un piano B per convincere Santina che Don Paolo è un impostore che lavora per l'azienda nemica di Base Terra. Ecco entrare in scena il gran maestro a salvare il salvabile.
10: Pronto?
11: Uè, testa di merda!
10: Dimmi.
11: Come stai, Santina? Come stai?
10: Bene, bene.
11: Sai chi sono, vero?
10: Puldino.
11: Brava! Un applauso, signori ascoltatori! Ale! Come stai? Che dici?
10: Ma non hai fatto la festa di Aldo?
11: No, perché sono morto quella settimana.
10: Ah, sei morto?
11: Sì. Minchia, mi è preso un mezzo.
10: Ma che sei morto che stai parlando?
11: No, allora, mi hanno rianimato. È presente quando ti viene l'infarto che poi ti fanno il defibrillatore, no?
10: Sì, ti fanno brillare.
11: Eh?
10: Ti fanno brillare?
11: Sì, mi fanno proprio saltare in alto. Brava, Santina. Però adesso sto bene, Solo che non posso più guidare il sommergibile, perché quando vai troppo sott'acqua il cuore cede, capito?
10: Ah, il cuore cede?
11: Sì, e allora vado in montagna.
10: E che fai in montagna?
11: Faccio l'alpino, spara ai partigiani.
10: No, quello che piace.
11: Brava.
10: Facevo l'alpino con mio padre.
11: Anche tu eri in alpino, no, Santina?
10: Sì, ma certo.

0: Sai chi è che ho trovato in cima al K2?
1: Sì.
0: Guarda, e qua te lo voglio passare perché tutti dicono è morto, in realtà non è vero. Santina, sei pronta? Ti vuole salutare? Raimondo Vianello, te lo passo.
1: Raimondo Vianello, ma è che è morto?
2: Santina, buonasera. Buonasera, Santina.
1: Sei morto, Poldino?
2: Ma mannaggia la miseria, sono Vianello, Santina.
1: Dimmi.
2: Come dimmi?
1: Sei franco, sei un toro. La voce mi pare che sei tu.
2: Ma non mi riconosci, sono Raimondo.
1: Guarda che è morto, Raimondo.
2: No, ma mannaggia la miseria.
1: Ma uno che muore, dopo risuscita.
2: No, ho fatto finta.
1: Ma guarda che io i morti, i miei morti non risuscitano.
2: Ma io sono famoso. Mannaggia la miseria, Santina. Mannaggia.
1: No, ma guarda, tu sei Franco Santoro, un paese che non ti sento.
2: Beh, Santina, sono Franco, dai.
1: Lo sapevo, dalla voce ti sento, alla voce come tu.
2: Come vanno i mammelloni?
1: Sì?
2: I mammelloni, come vanno?
1: Bene, stammi a sentire, io sì. Non posso parlare.
2: Ma perché con me non ci vuoi più parlare, Santina? Scusa,
1: No, con te, più con nessuno non posso parlare.
2: Perché? Cosa è successo?
1: È successo che c'è il prete qua.
2: Chi è? Padre Maronno?
1: Don Paolo, e non vuole più che parla con nessuno. Butta giù sempre e non sta più a parlare con nessuno.
2: Ah, il prete?
1: No, io non ti do più niente.
2: Perché? Che ti dà il prete?
1: Da mangiare, mi dà.
2: Il prete ti dà da mangiare?
1: Sì, che sai, vado nell'orto, vado a prendere nel suo orto, vado a prendere la roba da mangiare.
2: Ah, rubi?
1: No, rubare. Io mi fa venire uno e mi dice una donna e mi dice vai a prendersi il peperone.
2: Vabbè, Santina, ma scusa, questo prete, insomma, come si chiama? Don Worry?
1: Don Paolo.
2: Aspetta, allora sai che cosa faccio, Santina? Scusami un attimo, perché io ti voglio salvare, che ti voglio bene. Te lo passo io un prete che magari ti dice due parole giuste, dai.
3: Ora serve la mano pesante e cinica di Marco Dona, che le dà il colpo finale.
4: Sono Don Dino, come sta?
1: Puldino, adesso fai una voce da donna.
4: No, no, apra bene le orecchie. Don Dino, sono il prete qua del paese.
1: Ah, il prete di lì, del paese di Milano?
4: No, signora, sono qua dal Bignasego Nuovo.
1: Bignasio?
4: Non
1: è da Milano?
4: No, signora, non sente che non parlo come Milano? Sono il nuovo prete di Albignasego, mi ha messo lì. Allora, ascolti, non si fidi più di quell'altro prete. Dell'altro prete, cos'è Don Paolo? Come si chiama l'altro?
1: Don Paolo.
4: Non si fidi più, signora.
1: Perché?
4: Dicono, praticamente, è una cosa che verrà fuori adesso, tra pochi giorni, sul giornale. Lui, praticamente, nasconde la...
1: Che cosa fa?
4: Nasconde la droga dentro la verdura.
1: Addirittura, non lo sapevo questo.
4: È pericoloso, signora.
3: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.
5: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, Boston, ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capoto. Capoto, ci sei?
3: Sì, Gabri.
2: Stai bene?
3: Sì, Gabri.
2: Ma sai dire solo sì, Gabri?
3: Sì, Gabri.
2: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
3: Sì, Gabri.
2: Senti, fai una cosa, Caputo, campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
3: Sì, Gabri.
2: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatte in culà. Ehi, fatte in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone domani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente lo

0: scia è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro? Caputo! Ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri!
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi!
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao!
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.
5: Cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica. Il cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita.

0: vita.
1: Bene Simone, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
2: Ma non lo so, Gabri.
1: Ma adesso tenterò un altro record, un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la Pianura Padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora Caputo, mi senti?
2: Sì, Gabri.
1: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
2: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
1: Quanta gente c'è, pieno?
2: Siamo in 6.
1: Bene, allora io sto per partire, Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
2: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Sabato hanno sparato l'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania, è stato ferito di striscio ad un orecchio, le immagini hanno fatto il giro del mondo, le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene, diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo, la gente soprattutto si chiede com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione. Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai Donald Trump.
3: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua la campagna.
2: La campagna
3: fa caldo. In Puglia 40 gradi. Certo. Che cazzo ne frega quello che
2: però,
3: hanno sparato.
2: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
3: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente ma che quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo, noi qua stiamo a fatica. Non si può fare niente.
2: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
3: Trump, secondo me, lo sparano di nuovo.
2: Di nuovo? Faccio una previsione.
3: Perché sì, ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello, manco le scale riesce a salire.
2: Ecco.
3: Poi a telegiornale non fanno vedere manco niente.
2: Niente.
3: E cioè quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
2: Ecco. Ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
3: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il chione.
2: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
3: Vabbè, là devo andare in Turchia, che poi devo andare, che sono pure pelato.
2: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
3: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
2: Ecco, allora faccia così, prende un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa, tanto la testa di cazzo ce l'ha già. Arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, ruota libera, vai.
4: Paolo, ti l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci crede?
2: Perché?
4: Secondo te sparano a un cristiano, quindi in dei vecchi.
2: Perché no?
4: In dei vecchi.
2: Perché no, scusa? Cosa?
4: Oh, sai che ci vuole a Biden per vincere? Da morire.
2: Sì.
4: Ad resuscitare.
2: Sì.
4: E proprio prima a vincere.
2: Sì, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
4: Non me ne passa manco un cazzo.
2: Sì,
4: ma c'è di schifo all'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Io sono anche per la Cina, per la Russia, per Cuba.
2: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature? Le dittature.
4: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
2: Di chi?
4: Io sono per Palestina, per la Palestina, capite voi?
2: Va bene, allora vai là a colazione, vai, così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
5: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
2: Sì.
5: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
2: Rettiliani, è la targa dei rettiliani. Ripetiamo, qual è la targa dei rettiliani?
5: RT,
2: ok.
5: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
2: Al lancio
5: del Duomo in testa.
2: Certo,
5: bravissimo.
2: Sì, me la ricordo.
5: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento.
2: Senti, volevo proporti questo spunto di riflessione, Mandracone. Ma com'è che con tutto l'allenamento che fanno nelle scuole non sono riusciti a sparare in testa al presidente e a colpirlo?
5: Ma è tutto calcolato. Questa qua è la cinematografia all'americana del lancio del Duomo in testa al Silvio.
2: Quindi è una cover,
5: venuta male, perché se ci mettevano su Mike Tyson che gli mordeva l'orecchio faceva anche un po' più figo, capito?
2: Certo.
5: Era un po' più...
2: Quindi tu dici che insomma hanno fatto questa coreografia proprio davanti alla bandiera americana.
5: Davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è... si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
2: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
5: Potrebbe essere con una lametta,
2: tipo la rettore, ma invece che
5: la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
2: Chi è che ha deciso tutto questo?
5: I rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, certo. E gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
2: Cosa succederà a breve?
5: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo, sì? Dell'attentato.
2: Sì.
5: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
2: È la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
5: Sta arrivando la terza.
2: Ciao Mandracone. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio!
6: Ma figa merda,
2: amico mio, God bless America!
6: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni!
2: God bless America, amico mio!
6: Non sa rompermi i coglioni! Maledetta merda,
2: forza Trump!
6: Taglio che tu mi dai fastidio,
2: forza! Fight! Fight!
6: Non rompermi i coglioni!
2: Anche tu con me, amico mio, urla! Fight! Fight!
6: Non c'è amico tuo un cazzo!
2: Sei un orsacchiotto!
6: Non rompermi i coglioni!
2: Sei il piccolo peluche del mio cuore!
6: Allora! Sta zitto! Sto parlando io! Quando parlo io, pare ascoltare, brutta merda!
2: Va bene!
6: Pensami, tu sei rompermi i coglioni!
2: Mi fai parlare?
6: Porco di un... Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero!
2: Allora.
6: Quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente!
2: Allora,
6: brutta
2: pasticcino!
6: Brutta merda, donto, ma hai detto unto e onto, porco!
2: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo, se tu mi dai...
6: Non serve niente, dimmi dolce stellina! Merda, merda!
2: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo!
6: Maledetta merda, infame brutto bastardo,
2: ascolta,
6: sei infame maledetto,
2: ascolta,
6: sei un coniglio bastardo.
2: Allora ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump, vai.
6: Siamo sul... Ma stai rompendo i miei coglioni, merda.
2: È così che funziona.
6: Sto mettendo per il culo, sto mettendo uno te per il culo.
2: Dai,
6: bastardo.
2: Che lo sai come funziona?
6: Nome e cognome.
2: Lo sai come funziona?
6: Non ho nessuna disamina da fare con te.
2: Lo sai come funziona?
6: Io non faccio parte del tuo circo.
2: Ma cosa?
6: Maledetta merda.
2: Scimmia maestrata.
6: Sei una merda che te conduci.
2: Sei la...
6: Coi temi che te tratti.
2: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio di fuoco.
6: Ma sei una merda infame. Devi dirmi chi ti ha dato il mio nome. No, Trump.
2: Prima
6: Trump.
2: Allora non è
6: Trump.
2: Non è niente da dire.
6: Le elezioni americane.
2: Sei vuoto.
6: Ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
2: Sei vuoto.
6: In America. Prima lo sono le Torri Gemelle, adesso attentato a Trump.
2: Quindi qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
6: No, la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero e fame, maledetta merda, cane.
2: Ma vedi che sei vuoto.
6: Fame, maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
2: Va bene, un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato...
7: Biscottino.

0: lo giuro, il scotello non mi va. Ti voglio fare la fine che fece. Ciao bello Bruno, maledetta merda, morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.
2: Radio 105. Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Io conosco te, voglio durarmi coglion per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Ma è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: tuo. Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella regista?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri no, non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
4: no,
7: terzo
4: no,
7: piano,
4: frazione,
7: stai zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
6: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender,
6: che
4: è un figlio di so che sei
6: un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo?
6: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
4: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
6: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
8: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
9: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
10: Mi senti bastardo?
11: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
10: Addio.
11: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto. Thank you.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Com'è?
3: Upa c'ho da mamata.
2: Ma chi cavolo sei?
3: Lala.
2: Che?
3: La latrina de sorte, la zocla buccanare.
2: Ma poi essere solo puccione de sorte, eh?
3: La rotta di mamma.
4: Pronto?
3: Antonio?
4: Barbè.
3: Ngulo pensimonio?
4: Te lo passo. Buongiorno.
3: Pude chef, angulo?
2: Pronto?
3: Ngulo a mamma de la zocla.
2: Pronto?
3: Uè, stronzo!
2: Pronto, pronto!
3: Gula? Me, c'ho don!
2: Come andiamo?
3: Upa! Upa, c'ho un domani, ti sta? Scita e morta e viva!
2: Sì, barbè!
3: La cula rotta per te zoccolo di sora, ti sta?
2: È tuo nipote, mi sembra!
3: Curricchione!
4: Davide?
2: Guarda qui!
3: Che te c'è sta cacata?
4: Pronto, chi sei?
3: Upa! Upa, c'è una domanda! Con la zoccola di sorte!
4: Dimmi, ma che cazzo sei?
3: Ah, fa mocca uscita stramuerta, con la rotta!
4: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo, tu!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Senti, se non la smetti, chiamala i carabinieri, va bene?
3: Un paccione di mamma!
4: Vaffanculo te e che cazzo sei?
3: Ah, fa mocca ci destra, ma è?
4: Vaffanculo!
3: Gula! Vaffanculo a mamma!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upaccione di mamma ti sta?
5: Pronto?
3: Upaccione di mamma, mannaggia, c'è te stramorto, culà!
5: Pronto?
3: Upa?
5: Pronto?
3: Upaccione di mamma ti sta?
5: Pronto?
3: Upaccione di mamma, mannaggia, c'è

0: fare.
1: La grande
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto.
5: Sei anni di carcere chiesti dai PM per Matteo Salvini relativamente al caso Open Arms di qualche anno fa. Non so se vi ricordate, Salvini, ministro dell'interno del governo Conte, lascia per 20 giorni su una nave 147 naufraghi e a quel punto viene accusato di sequestro di persona. Siamo arrivati a processo, c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto 6 anni, ma nel weekend reazioni scomposte del governo, soprattutto sui social, tutti solidali con Salvini che dichiara di aver difeso i confini della patria da 147 morti di fame. Secondo voi quindi Salvini sarà assolto, deve essere condannato? Avremo le linee, voglio sentirvi su questo. Andiamo da Salvatore dal Salento, vai Salvatore.
6: Ma che cazzo è?
5: Scusi, come si permette? Innanzitutto parli pulito, brutto bifolco. Ce l'ha un'opinione sui 6 anni chiesti per Salvini o no?
6: Ma no.
5: Non si capisce, sembra un personaggio di Star Wars.
6: Guarda, non ti capisco io.
5: Poco. Ma vada a fanculo, lei e tutti gli Ewok. Un altro. Andiamo da Ezio, dalla provincia di Treviso, vai Ezio.
7: Lo sai che ne ha fatto Salvini?
5: Ha sequestrato, dice la procura, ha sequestrato 147 persone per 20 giorni a bordo della Open Arms, quando era ministro dell'interno.
7: E ecco qua, barca?
5: Quelli con la barca erano, sì, se vogliamo semplificare erano quelli con la barca, sì.
7: Non sanno che ha fatto niente di mare, Salvini sta in barca in mare, mi pago per andare in sua barca in mare.
5: Sì, non era esattamente lo yacht debriatore, cioè...
7: Sfortuna in te la vita che ha partuto, eh.
5: Certo, sì, capisco il suo punto di vista così fatalista, dico. Però non si può fare così. Non si può prendere la gente salvata in mare e lasciarla 20 giorni su una bagna rotta.
7: Cazzo, si morire in mare, puttini e donne, deve salvarne, eh.
5: Non ho capito il suo punto di vista, mi scusi, signor Visigoto. Se parla la mia lingua mi fa un piacere, dica.
7: Mi sto Veneto, parlo in Veneto, sono sì. In Veneto. Parlo Veneto, tira dove sito.
5: Sì, capisco, sì, che per lei parlare e cacare hanno la stessa funzione. Ma se riesce a farsi comprendere anche da noi altri italiofoni è meglio.
7: Boh, secondo me sta come quando che te metti i pesci rossi dell'acquario nuovo, te li assi a molo che sta là con fia. Non lo so, ma dopo si è sbarcati qua, si sta accolti da qualche parte. Vabbè, sta su una barca 20 lì, però vabbè, è obbligo a salvare.
5: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare?
7: Vabbè, era una battuta.
5: Ma non ha fatto ridere manco sto cazzo. Non ha fatto ridere, non ha fatto ridere. Era una battuta del cazzo, non mi hanno riso neanche i piedi dei coglioni. Che battuta era? Non ho capito.
7: Boh, non mi ha capito, eh.
5: Senta, facciamo così, le infilo uno squalo in culo, eh? Lo vuole un bello squalo in culo?
7: No, mettiti a te piuttosto squalo in culo,
5: Lo squalo in culo niente?
7: No.
5: Una cernia?
7: Neanche.
5: Una cernia in culo, un tonno in culo?
7: Faccio mettere un tonno in culo, boia, ma che...
5: Il signore ha perso la pazienza, non era favorevole essere penetrato con dei cordati. Un altro. Andiamo dalla bestia da Bari, vai bestia.
8: Ah, ma sì, quello 6 anni. Sai dove lo devo mettere a quello, mo? Nei piloni del ponte se lo fanno.
5: In che senso, okay. Scusi, in che senso? Spieghi, non ho capito il ragionamento.
8: Che è quello? Deve fare il ponte?
5: Sì, deve fare il ponte.

0: Sì.
1: È quello, mo, se sgarra di nuovo, lo mettono dal dentro nei piloni, bello è fatto, non si trova più.
0: Quindi lei suggerisce che l'attuale vicepresidente del Consiglio dovrebbe finire in un pilone di cemento.
1: Ma comunque, senti, quello la fine di Trump deve fare, mo.
0: Quello la fine di Trump deve fare, mo.
1: No, a quello devono sparare pur, mo, fidati che.
0: Scusi.
1: O finisci sottoterra in campagna, o finisci in qualche pilone, perché Tasgar sta a fare troppo stupido. Pure mia moglie lo dice, quello sta a fare troppo stupido.
0: Cosa dice sua moglie, scusi, a proposito di Salvini? Sono curioso, dica.
1: Che sta a fare lo stupido e basta.
0: Ecco.
1: Perché mia moglie non è che parla assai, di poche parole.
0: Immagino. Essendo sposata con lei, diciamo, non credo che ci sia un grosso dialogo in famiglia, cioè. Che
1: cosa? Io sto sempre in campagna, poi che cazzo dobbiamo parlare?
0: No, certo, ma immagino che lei quando ha fame le dà uno schiaffo, quando ha sete due schiaffi, quando ha sonno tre testate, immagino che questo.
1: Se ho fame mangio, se voglio scopare scopo, se dormo dormo, cioè queste le cose, porti i soldi a casa,
0: no,
1: non
0: giustamente...
1: è che basta tutti e lei.
0: Giustamente lei fa la vita di un armadillo più o meno, questo è.
1: Quello lasciate quei poverini in mezzo al mare.
0: No. Ecco.
1: Ok, che qua in Puglia ci servono le persone a lavorare, però manca fargli fare quella fine, che cazzo, perché si sgarrare. Poi arrivano i comunisti, prendono e lo fanno sparire.
0: E lo fa dentro il pilone del ponte?
1: Esatto.
0: Che però non si farà.
1: Non lo so.
0: Non si sa.
1: Che cazzo me ne frega, sto qua col.
0: Facciamo apposta il ponte per buttarci dentro Salvini. Come le sembra?
1: Direi che esce bello spesso il pilone se lo butti dentro. Ma vedi quando è.
0: Perché
1: è
0: anche Panzone.
1: Ciotolo.
0: Ciotolo. E anche Panzone il vicepresidente, secondo lei.
1: Ciao.
0: Arrivederci. Sicuri. Si faccia un aerosol, porca puttana.
1: Magari.
0: Si faccia comprare un aerosol da quella zozza di sua moglie. Arrivederci. Salve. E chiudiamo come sempre in gloria direttamente da Grayskull con l'amico mio del mio cuore.
2: Ma con la giornata buona, è una bella giornata del sole, ma perché te vieni a rompermi i coglioni ti adesso, porco tu.
0: Perché
2: se vieni a rompermi i coglioni, maledetto, infame.
0: Sei tu il mio raggio di sole, sei tu la mia vitamina D, amico mio, come stai?
2: Tessina infame maledetto, no, la vitamina D, Tessina infame maledetto. Cavolo, mia curiosità, si torna al mare, si torna a Rimini, al mare sei stato,
0: Dare
2: piene mucilagine nell'Adriatico,
0: certo.
2: Brutto, onto, canti, neanche al sale ti cantelava.
0: Ma secondo te, fai le battute.
2: Quello che uno parla! Cane!
0: Senti, crostatina, volevo chiedere.
2: Merda, cane, crostatina, cane, di una merda che ti si cane, di un infame, porco.
0: Senti, amico mio, però oggi vorrei sapere.
2: Amico tuo, ti muore che cane, io non sono amico tuo.
0: Tu sei amico del.
2: Cane, questo amico mio.
0: Orsetto del cuore.
2: Amico tuo, nostra cazzo, cane.
0: Orsetto del cuore.
2: Amico tuo, quello fino alla morte, cane. Infame, maledetto.
0: Scusa.
3: Ma non lo vedi che è un pazzo, dai, su, Giuseppe, metti giù a sto cretino. Non perdiamo tempo, dai.
0: Scusa,
2: ma chi cazzo, se io sono infame qua, cane. Stamito anche gli amici, bastardo, cane.
0: Certo.
2: Sto come Salvini, cane, fai scherzetti. Stai detto che fai scherzetti.
0: Ecco,
2: ma i bambini ai 15 anni.
0: Allora, proprio di Salvini, proprio.
2: Ma vergogna,
0: tu pazzo!
2: Io con te per telefono non voglio avere niente a che fare.
0: Quando vieni?
2: Infame bastardo.
0: Facciamo così.
2: Infame bastardo.
0: Ti faccio una proposta, amico mio. Quando vieni a Padova.
2: Ti prenderò, ti sgozzerò, toglierò tutto il tuo sangue, userò la carne dentro il macinino, cane, farò macinato di carne e ne farò gli impasti per i tortellini, bastardo, cane, e dopo lo darò da mangiare i tuoi parenti, maledetta merda, devi morire male.
0: Senti, Paranza, che cosa ne pensi? Perché è la prima volta che parli con la mia.
3: Ma è pazzo, è pazzo. Completamente pazzo.
0: Non è pazzo, è una persona ragionevole, deve solo correggere qualche piccolo problema.
3: Perché
0: di
3: sei fissato che lui debba essere il tuo amico e la tua crosticina e il tuo croccantino?
0: Perché tu sei una merda.
3: Vero?
0: E mi è rimasto solo lui. Alla prossima, ciao.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
9: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
9: forse
4: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
4: sì,
9: signora...
4: Questo
9: mi ascolti,
4: sì,
9: ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
9: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
4: No,
9: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
4: Va bene.
9: Lo sport.
4: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente,
4: ecco,
9: emozionante.
4: Sì.
9: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese
4: all'ungherese.
9: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma
10: che
9: tu,
10: ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo Dio. Cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
9: Uno.
4: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
4: Sì.
9: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
4: Non è Don Gaetano.
9: No.
4: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
10: fare la
9: cacca.
10: Ma
9: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
4: Bene,
10: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
9: Decisivo?
4: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meda.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Fantastico, Jürgen!
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fidi vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
3: Chi è?
4: L'imperatore ti stava aspettando.
3: Bene.
4: Allora?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Quel nome non ha più alcun significato per me.
3: Allora, caro Fenugar.
4: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
3: È carina, vero?
4: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
4: Per me è troppo tardi.
5: Avanti, generale. Andiamo.
3: Bene.
2: Arriva finalmente Starporn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
6: Sì, così.
4: Notevole.
6: Brava.
4: Veramente notevole.
6: Puttana che sei.
2: Starporn, il risveglio della pompa.
4: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starporn, il risveglio della pompa.
6: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
5: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
6: Puttana che sei.
5: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
6: Ora ti sbirro un buco.
1: Sì.
6: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starporn, il risveglio della pompa.
1: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: L'attivista.
9: Su io l'attivista.
10: Sì, pronto, buongiorno, il gommista.
11: Sono io, dica.
10: Sì, buongiorno. Senta, io chiamo per un'informazione. Voi fate pure il cambio delle gomme estive invernali?
11: Certo.
10: C'avete pure, diciamo, il ricovero per le gomme, per i pneumatici? Senta, ho capito. Le chiedo una cosa, ma lei che ne pensa di chi fa le sgommate?
11: Buona giornata.
10: No, ascolti. Pronto? Non lo richiamo a sto infame.
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea. Stavo chiedendo un'informazione io. Siccome...
11: Che informazione vuole, mi dica.
10: Gliel'ho chiesto prima, forse non ha sentito che è cascata la linea. Volevo capire lei se ha un'opinione rispetto alle sgommate. Quelle delle macchine.
11: Che c'entra sta cosa, mi spieghi.
10: Lei non è gommista?
11: Cosa c'entra?
10: Col gommista, le sgommate. No, le sgommate col gommista a me mi pare ci sia una buona attinenza.
11: Buona giornata.
10: No, buona giornata a sto cazzo. Da Giorgio. A stupido.
8: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
8: Sì.
10: Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo per un'informazione. Voi tenete i pneumatici da parte, diciamo, delle persone che li cambiano?
8: In deposito?
10: In deposito, sì,
8: Va bene.
10: Li tenete? Sì. Ok. Senta, allora volevo farle una proposta. Siccome io faccio parte di un'associazione che si occupa di recuperare i pneumatici stanchi, volevo sapere se è disposto, diciamo, a regalarli per renderli dei nidi di cicogna.
8: Ai pneumatici?
10: Sì, esatto.
8: Allora.
10: Sì.
8: Allora, non ci siamo capiti. Io non posso dargli quei pneumatici che ho in deposito per solo i clienti. Ho capito che se noi abbiamo depositi dei pneumatici usati.
10: Sì, però
8: io credevo che lei volesse cambiare le gomme e mi lasciava in deposito le sue gomme.
10: No, però cioè, non è che sono solo usati, capito? Perché un conto è usati, un conto è stanchi. Stanchi de fa una vita veramente destenti. Lei ha presente le sgommate sull'asfalto? No, mi deve ascoltare! Mi deve ascoltare! Ha presente le sgommate sugli asfalti? Quella è una scena del crimine! Porca paletta!
8: Va bene, hai ragione.
10: Appunto, okay. Quindi?
8: Ma no, io non ho quei pneumatici, io non li ho.
10: Ma liberiamoli questi pneumatici! È pure difficile dirlo, pneumatici! Liberiamoli!
8: Grazie.
10: Grazie al cazzo! Free pneumatici! Che poi forse è meglio di gomme, perché pneumatici un po'...
12: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno! È il gommista?
12: Sì.
10: Io volevo chiedere una cosa. Voi avete il deposito, no? Per gli pneumatici della gente, quelli che...
12: Sì.
10: Quando si tolgono dalla macchina, che si tengono... Giusto?
12: Sì.
10: Ok, allora volevo capire una cosa. Voi come li tenete? Cioè, ci stanno dei materassi, delle copertine? Diciamo, per il benessere, no, dello pneumatico, che già intanto c'ha sto nome porello che se riesce manco a dire tra un po'. Io dico quasi sempre gomme, però so che è pneumatico la parola giusta. Dico, per il benessere, no, gli fate tipo uno scrub, una cosa per... non so... No?
12: No, le lasciamo lì, ogni tanto facciamo le pulizie, spolveriamo.
10: Già spolverare è una bella cosa. Io so, diciamo da fonti certe, da studi scientifici, che gli piace un sacco Mozart.
12: No, adesso...
10: Cioè, tipo, se voi mettete un giradischi, ma pure uno stereino, cioè non è che c'è bisogno di una cosa, di un impianto hi-fi, gli mettete Mozart, quello gli piace.
12: Arrivederci.
10: No, no, arrivederci. Free pneumatico. Stupido. Free pneumatico. Free pneumatico. Free pneumatico. E free gomme. Vaffanculo.
13: L'attivista.
10: Che so io.
13: L'attivista.
10: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Cari amici, dopo aver proposto la bastardata ai call center, subito dopo sono stato contattato da altri call center e allora ho detto: perché non richiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde? Sentite un po'.
4: I nostri operatori sono...
5: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi, disturbo, lei che è al call center e al centralino ha diritto a una promozione meravigliosa che arriva dalla Calabria. Praticamente c'è dentro una confezione di cirò superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 112 euro. Le può interessare?
5: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
3: No, lei è stata selezionata come i migliori clienti nostri, no? Altrimenti, se non le piace quello, c'è dalla Puglia una confezione di 7 bottiglie di Negramaro del Salento, 20 kg di tarallucci, 10 piatti di orecchiette e cime di rapa già pronte da scaldare a microonde a 96 euro.
5: Ma scusi,
3: prego.
5: Come ha avuto questo numero di telefono?
3: Nello stesso modo in cui lo fate voi, fate dei numeri random.
5: Noi chiamiamo i nostri clienti che ci hanno dato il consenso ad utilizzare il telefono per contattarli.
3: Lei è sicura di questo, che solamente
5: certo.
3: Chi ha dato il consenso? Io non credo, signora.
5: No, guardi, questa, allora, lei sta parlando, lei sa con chi sta parlando?
3: No, ma non mi interessa, io le sto proponendo un'offerta bellissima. Vuole quella della Toscana? Un cesto di frutta con...
5: Le metto giù la telefonata.
3: No, guardi, signora.
5: Io devo lavorare.
3: No, mi deve ascoltare, l'offerta è interessantissima, costa poco.
4: Siete in attesa di essere collegati.
3: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve, c'è una bellissima proposta per lei.
4: Sì.
3: È appena arrivato dalla Toscana un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
4: No, guarda, non ci interessa, grazie.
3: No, aspetti, non butti giù!
6: Buongiorno, sono Michela.
3: Sì, Michela, buongiorno, sono Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Senta, un'offerta meravigliosa da proporle. Un set di orologi in similoro con movimento al quarzo che riproducono i Rolex. Sono 10 pezzi a 500 euro.
6: Sta scherzando, spero.
3: No.
6: Non ci interessa, la ringrazio molto, buona giornata.
3: No, aspetti, magari gli interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i call center delle varie società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di continuo, no? Ma andremo avanti, perché Leopoldo Spartame, della Bella Vita S.P.A., si batte per noi cittadini. Alla prossima!
2: La bastardata del giorno.
7: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo.
8: Nina.
1: This is a zoo.
8: È tutto fatto.
1: This is a zoo.
8: Nina.
1: This is a zoo.
8: Vai,
9: dai.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
12: Chiudi, Donna, chiudi che vuoi.
11: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
12: Cioè?
11: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
12: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
11: So che deve succedere qualche cosa, però.
12: Anche lo zoo?
11: Ma dicono, ma dove?
12: E dimmi cosa?
11: Che devono cambiare, però.
12: Cioè?
11: Che ne so, adesso vai alla profondità.
12: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
11: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
12: A chi?
11: Alla mafia.
13: Alla mafia.
11: Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
12: Vai, c'è la certezza.
11: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
12: guardala, è andata in onda.
11: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
12: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
11: Vogliono levare un po' di cose.
12: Un po' di persone.
11: Però, capisci? però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, no, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
12: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
11: Direttore di Rete 4.
0: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
11: Però là, sempre queste cose.
8: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
11: Perché sa Mediaset. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: Il peluccio non ti piace? Così meglio sottovoluto. Sì, graffiando le pelle e come farmi male. Bene.
2: Ed eccoci qua a Monzoloni, io sono Wendell.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa quello che ride, il regista,
2: che si chiama
4: Pine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Non so perché... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, no? C'è capito benissimo.
1: C'è capito sì, che sì, stasera sì. Lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi a Genova.
2: Bello questo pezzo, bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre...
2: Grande Gigi, il mio grande, idolo.
1: Il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti, terza guerra mondiale. Terza guerra... Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma... Yes! Ma... Perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra, va al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre.
2: Stavolta
1: mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo
2: 8 per 3 4 fa.
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.
4: Lo Zoo di 105.
5: L'attivista.
6: Su io l'attivista.
7: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Voi siete distributori dei termometri, giusto?
7: Siamo dei rivenditori.
6: Rivenditori, perfetto. Comunque, insomma, diciamo parte della catena terribile. Senta, non... glielo chiedo direttamente, tanto... Non vi vergognate?
7: In che senso?
6: Nel senso, dico, non vi vergognate di far fare una vita così brutta a questi oggetti?
7: Cosa intende esattamente?
6: Cioè, voi sapete, no? Nel senso, li vendete, penso che sappiate come si utilizza un termometro rettale. Penso. Glielo devo spiegare? Non credo. Se infila...
7: I termometri classici?
6: I classici, vabbè, se possono pure mettere sotto l'ascella. Quelli rettali se mettono, diciamo...
7: No, noi abbiamo solamente quelli classici per la temperatura.
6: Beh, però volendo uno che insomma un po' c'ha un po' una roba, un desiderio, se lo può pure mettere nel culo.
7: L'ha visto sul nostro sito?
6: Io sto parlando dei termometri che si ficcano nel buco del culo.
7: Ok, ma lei ha un prodotto?
6: No, un prodotto, questi prodotti qua. Cioè io vorrei che voi smetteste di venderli, perché loro soffrono e non lo possono dire, perché non hanno una voce.
7: Ma noi vendiamo vari prodotti sul nostro sito, però non li forniamo noi direttamente.
6: Sì, ma io sto parlando dei termometri da culo.
7: Ma lei l'ha visto sul nostro sito?
6: Sì.
7: Mi sa dare un codice così provo a verificare?
6: No, il codice non ce l'ho. No, non lo, no, l'ho visto. Aspetti che lo cerco un attimo, vedo se
7: perché
6: lo trovo.
7: Magari non lo vendiamo neanche noi, abbiamo vari prodotti.
6: Ah, ho capito. Beh, in quel caso lì, diciamo, sarebbe meglio. Intanto sto un attimo cercando.
7: Allora magari lo faccio notificare, però abbiamo tanti prodotti, non siamo i produttori.
6: Sì, Oh, no, vabbè, va certo, però insomma diciamo che dalla produzione alla vendita all'utilizzo è una catena unica, capito? Cioè un'interconnessione di responsabilità, non so se capisci.
7: Va bene, allora lo farò magari presente.
6: Ecco, esatto, lei lo faccia presente e se vuole proporre un'alternativa, noi stavamo pensando di utilizzarli o come bacchette da sushi a coppie, i termometri, no? Uno con l'altro.
7: Va bene, la ringrazio.
6: Oppure anche li svuotiamo come cannucce riutilizzabili. Pronto? Stupida!
7: Pronto farmacia?
6: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i termometri?
7: Sì.
6: Ah, e di che tipi li tenete?
7: Ma di tutti i tipi, praticamente. Allora, quelli normali col gallio, che è andato a sostituire il mercurio.
6: Vedi.
7: Poi quelli digitali.
6: Pure.
7: Oppure abbiamo anche quello che si mette alla tempia.
6: Ah, alla tempia, ho capito. E rettali?
7: Rettali, sì, sono quelli digitali che possono andare bene così come rettali.
6: Lo sapevo. Senta, lei che ne pensa, diciamo, tra questi? Che mi consiglia?
7: Per un adulto? Per un adulto va benissimo quello al gallio, quello che ha sostituito il mercurio.
6: Ma perché bisogna fargli fa sto lavoraccio de sta nei culi?
7: Dipende perché ci sono dei, soprattutto si usa nei bambini.
6: Appunto,
7: siccome non riescono a tenerlo sotto l'ascella, allora a quel punto lì si mette a restare.
6: Lo so, ma quelli cacano pure in modo incontrollato, cioè manco capiscono che c'è uno stimolo. È un po' un lavoro brutto.
7: È un lavoro brutto, però.
6: Fa ridere solo lei sta cosa, perché cioè liberateli sti poveri termometri, fateli viaggiare sulle ali della libertà. Se lei me li mette da parte, sti termometri, pure tutti, va bene, senza fare discriminazioni, io li porto via. D'accordo?
7: Scusi, ma cosa vuol dire? Li porta via? Cosa vuol dire?
6: Li porto via, li libero. Li porto a fare una vita migliore.
7: Ma lei mi sta prendendo in giro?
6: Assolutamente no. Secondo lei?
7: Secondo me sì.
6: E invece no, per niente. Li prendo e li porto a fare una vita migliore, che è quella che se meritano. Meritano, che sicuramente non è quella che gli è stata a fa voi. Pronto, stupida! Prenditi le tue responsabilità! Free termometri! Per una vita fuori dai culi!
5: L'attivista.
6: Che so io?
5: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
6: Amore, io esco.
8: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
6: Lo so, un'ora?
8: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.
9: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Dai. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
9: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
8: sì. Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
8: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
12: Baciamelo piano.
11: I super erotici.
13: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
6: Quello è Iron Pen.
14: Cappella, dammi i dati di volo.
15: Velocità 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine 8000 righe di culo sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
14: Perfetto. Guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
1: Cazzo sono?
15: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
16: Cazzo lanciati, oh my god, helping you, dammi una mano.
14: Ma stai zitta, faccia di col culo.
15: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
14: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
15: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: ah, ah, si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Ah, godo, oh. Tradotto: il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Godo, godo, oh, ah, che c***ata.
14: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
8: Oh, Iron Pen, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
14: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torre! Te tengo d'occhio, a torre!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torre! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante!
3: Luri umani, consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
5: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!
1: A torre, torre, mi senti? Vedi che te tengo d'occhio, a torre, non te perdo di vista, te spio!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a Thor, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos! Arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrone di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto, Ale!
7: Aia!
4: Tu contenta?
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda. Di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi.

0: rossi in calzamaglia.
1: Questi ricchi annoiati
0: che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Man!
4: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
5: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
4: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire, però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
5: Quante pippe, Cappella! Forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare!
6: Vengo, vengo!
5: Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
4: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli periferi.
5: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
4: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slam.
5: Ricevuto, limone a capocchie, rotta in culo alla base. Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
7: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle, ho tanta paura.
5: Ma stai ferma, e perché? Perché? Cosa succede?
7: Sassuola, una cosa terribile, signore. Guarda tutta la giornata.
8: E dopo te la giornata, guardate noi altri besugli. Oh, ballino.
9: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la ricerca sul cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
5: Dannazione! Forza, supererotici! Si parte per New York! Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio!

0: Pesticido e rompegno. Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco, ma andiamo a Gimignone.
1: Ma perché?
2: Perché?
3: Non lo so perché.
2: Ma andiamo Gimignone.
4: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
0: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
5: Io?
4: Ottimo lavoro, Squirtaman. Forza, supererotici. Fottiamo questo micro dotato.
5: No. Io avrei il cazzo grande. Guardare, fare vedere, guardare.
4: È ovvio che ora hai il cazzone. Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene. Non ci freghi. All'attacco, supererotici.
5: No, lasciate stare. Basta. Non fare il blaffare male, aia.
0: Io non so di che cazzo, però me lo mangio.
5: Ok, tu contenta?
4: No, riproviamo.
5: Adesso tu contenta?
4: Non ancora. Proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie.
5: No, orecchie no, fare ma... Adesso

0: Non contenta?
1: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
0: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
2: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
3: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.

0: na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
1: Ciao, cose verissime. Che piacere essere ancora vivo. Già, ancora vivo. Pazzesco, vero? So che molti sono stati molto preoccupati per me nelle ultime avventure, per il mio canale, e in tanti, compresi i medici, si chiedono come sia possibile che io non sia ancora perito nonostante le mie disavventure fisiche.
2: Beh, disavventure, parliamone.
1: Cosa? Che cosa vorresti insinuare?
2: Beh, sei un po' uno che se le cerca, dai!
1: Ma strafottiti, canaglia! Sei solo gelosa che io ho qualcosa di soprannaturale che mi fa vincere la morte!
2: Oh mio Dio! Non starai veramente affermando quello che ho sentito con convinzione, vero?
1: Vedi, sei una gelosona di merda. Solo perché ho scoperto il vero motivo che mi fa sopravvivere a così tante sfighe. Analizza. Caccato da un dinosauro. Esplosioni. Esposizione alle radiazioni. Accoltellamenti. Incidenti gravissimi. Che ti ricorda?
2: Un coglione?
1: Uè, scema, come ti permetti? Io parlo di un eroe, un X-Men o un Superman.
2: Ma dai, sei serio? Le tue sono state solo grandissime fortune, niente altro. Potevi crepare e ti è andata solo bene.
1: No, cara mia stronzacchiona, menagramo. Io sono un essere speciale. Lo dicono anche i medici. Guarda questo referto.
2: Referto? Fa leggere. No, il referto dice che sei un ragazzo speciale perché usano un termine addolcente per definirti disabile mentale.
1: Frottole. Sono solo frottole per coprire la mia vera natura.
2: Dai, andiamo a casa. Oggi mi fai più paura del solito e tua mamma si è raccomandata di non farti più mettere nei guai.
1: Quella donna non è mia madre. Adesso ne ho le prove. Probabilmente vengo da Krypton o qualche altro posto infame dell'universo che è esploso e io sono l'unico superstite. E nel video di oggi lo dimostrerò al mondo.
2: No!
1: Sì!
2: No!
1: Sì!
2: No!
1: Sì!
2: No!
1: Sì!
2: No!
1: Sì!
2: No!
1: Sì! Troppo tardi!
2: In che senso? Che hai fatto?
1: Ho appena ingerito un potentissimo petardo che, se non fossi un super dio mezzo uomo, mi sfracellerebbe lo stomaco in mille pezzi, destinandomi a morte certa. Ma ciò non avverrà.
2: Sei un coglione! Chiamo subito l'ambulanza! Deficiente! Puoi crepare, lo sai!
1: Cristo, che male!
2: Cretino!
1: Ma no! No! Il dolore è l'unica cosa che ancora devo gestire nei miei poteri straordinari!
2: Ma quali cazzo di poteri?
1: Uè! Non urlare che c'ho il super udito!
2: Tu sei solo un super demente!
1: Cazzo, bello il nome! Mi piace! Arriva super demente!
3: Che succede?
2: Ha ingerito un petardo acceso.
3: Ma lei è demente!
1: Wow! Sono già famoso!
0: Le cose verissime!
4: Radio 105.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di dosso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: www.radioticino.it.
1: Tutto molto bello.
0: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch?
3: Ti ho detto?
2: Sì, Lerch, hanno suonato la porta. Vai a aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Signori, vado subito. Mi pulisco la bocca, così. Ecco fatto.
2: Lerch, ti ho già detto che non mi piace che mangi fuori dal water, però,
3: Mi scusi, signore. Vado ad aprire veloce, come quando me lo meno.
2: Ah, ecco, bravo, Lerch. Dai, su, così.
3: Ho aperto.
2: E che c'è la porta? Ah, avevano suonato la porta.
3: È quel pelato di merda dello zio Fester.
4: Ciao, Gomez. Allora, perché mi hai fatto venire?
2: Stanotte ho investito una con la macchina, capisci?
4: E chi è?
2: È una di quelle n***e che dormono dal parroco.
4: E com'è successo, Gomez? Dimmi.
2: Camminava a bordo strada e non l'ho vista. D'altra parte, così, tutta nera al buio, non si poteva mica vedere,
4: Anche a me è successo l'anno scorso di investirne una. Ma io dico, non hanno una cosa bianca per farsi vedere?
2: Beh, in realtà ce l'hanno una cosa bianca. Ce l'hanno i n***i,
4: E che cos'è?
2: Il padrone.
4: E adesso dov'è?
2: È su in soffitta. La sto mozzando in piccoli pezzettini, Fester.
4: Bravo, Gomez. Senti, ma è difficile tagliare un n***o.
2: Ma è come tagliare una cipolla, solo che non piangi. Dai, beviamo qualcosa. Lerch? Lerch?
3: Eccomi, signore.
2: Ti va di farci un drink?
3: Se devo essere sincero, no. Ho una gran voglia di cagare sul petto di Fester.
2: Ma come cagare sul petto di Fester? No, dai, facciami seri, Lerch. Tu, Fester, cosa vuoi?
4: Per me va bene un bianchino.
2: Bene, Lerch, allora due bianchini, dai.
3: Va bene, signore. Finisco di strapparmi le emorroidi e vado a cagarmi il c***o per voi.
2: Ehi, stronzo, le parole.
4: Gomez, allora, perché mi hai fatto venire? Solo per la n***a che hai ammazzato? Mi sembra un po' pochino per avermi fatto venire qui di fretta.
2: No, infatti, che sai, la primavera, il caldo, ho una pazza voglia di sborrare, Fester.
4: Lo so, Gomez, e io ho la soluzione. Questa sera ce ne andiamo ad una festa, la festa dei mostri.
2: La festa dei mostri, intrigante. In cosa consiste, Fester? Dimmi.
4: È una festa in maschera dove tutti si vestono da mostri. E ovviamente è pieno di belle fighe.
2: E si possono anche sborrare in faccia? Dimmi.
4: Ma no, Gomez.
2: A me c'ho voglia, Fester. Cosa devo fare per sborrare nelle facce? Dimmi.
4: Inizia a vestirti da mostro che poi vedrai che qualcosa faremo.
2: A me non me ne frega un cazzo di vestirmi da mostro, Fester. Io voglio fare la cosa, il succo lì, quello bianco in faccia, capisci?
4: Sì, ho capito, Gomez. Però prima ti devi vestire da mostro. Dai, anch'io mi vesto da mostro.
2: E da che mostro ti vesti?
4: Io mi vesto da Frankenstein. Dai, vestiti da mostro, poche balle.
2: Va bene, però se devo fare questa cosa di vestirmi da mostro, allora sceglierò un costume originale, Uno che non ha nessuno.
4: Oh, bravo, Gomez.
2: E mi devi anche promettere che potrò comportarmi come il mostro che andrò ad interpretare.
4: Va bene, Gomez, da che mostro ti vesti?
2: Da mostro di Firenze.

0: 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti.
2: Amore, Stellina, ti piace, passeggiare qui per via Montane Napoleone? Figa.
3: Adoro!
2: Uè, guarda che cosucce carine ci sono da Vuitton. Figa.
3: Adoro!
2: Uè, vuoi una borsettina?
3: Forse un orologino?
2: Va bene, Ciccetta. Tutto quello che ti piace, amore. Figa.
4: Scusi, fate la carità. Fate la carità, ho perso tutto. Ero ricco anche io una volta, vi prego. Fate la carità.
2: Urca, guardi, ho solo Amex. Non porto moneta. Figa. Tu, Ciccia, hai un 20 o 50 per il disagiato?
3: No, non ho portafogli, lo sai?
2: Certo che lo so. Paghi tutto mi... Guardi, mi perdoni, ma non posso aiutarla, figa.
4: La prego, tanta fame, la prego.
2: Beh, basta, dai, che mi stai creando scompensi emotivi, dai, su.
4: La supplico, tanta fame, la prego.
2: Uè, basta, va che ti posso percuotere con l'ombrello se mi disturbi ulteriormente.
3: Ma amore, su, dai, non essere cattivo. Sai che poi c'è il karma. E poi se ci finissimo noi così. Ecco, signore, tenga.
4: Ma è una tessera prepagata di un centro estetico per dei massaggi.
3: Si rilassi, offro io, chieda di Giorgina.
2: Amore, dai, c'hai il cuore d'oro. Sei proprio la mia principessa. Una vera Lady Di.
4: Ma io ho fame!
2: Ma che m'hai rotto i coglioni adesso, eh? Su, vatti a fare un massaggio e non romperci più il cazzo. Barbone!
4: Il karma!
2: Probabilmente me lo sono inculato in borsa in qualche scalata. Te capì? Barbone!
5: Ehi, infatti!
2: Pronto!
6: Mi sento male. Amore, mi sento malissimo. Figa, sto male.
3: Amore, che hai? Che succede, amore?
6: Sto male, sto male, sto male. Ho perso tutto. Sono della merda. Mi ha bloccato il conto. Ho portato via tutto, figa.
3: Come?
6: Il crack della borsa.
3: Ciao.
6: Ma dove corri? Ma dove corri, principessa? Ah!
4: Scusi.
6: Sì, sì.
4: Ecco, tenga, si vada a rilassare. Chieda di Giorgina, barbone.
7: Grande la Giorgina.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che sfiga! Dai, vabbè, un giorno ci sta, domani magari andiamo all'aria.
9: Ok.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Sempre niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che cazzo, sono due giorni! Che palle ste perturbazioni! Ma tanto, come diceva il corvo, non può piovere per sempre! Domani ce ne andiamo a fare una gita fuori porta!
9: Ok.
5: Ehi, infatti!
8: Tre settimane di ferie, tre cazzo di settimane delle mie ferie, ha piovuto tutti i cazzo di giorni, e stamattina devo ripartire per andare in ufficio, dove l'ho messa le chiavi della macchina, che palle!
9: Vai in scooter, che non fai colonna.
8: Ma perché? Piove, mi bagno!
9: No.
8: Perché?
9: Guarda fuori dalla finestra.
8: Perché?
7: Classico intramontabile, come il Fernet Branca.
2: Che palle, che ansia, eh?
3: Amore, stai sereno, non è mai morto nessuno per un esame di patente, dai.
2: Ma lo sai che se mi bocciano anche questa volta vendo la macchina.
3: Beh, intanto comprare la macchina e non avere ancora la patente è stato uno slancio di fiducia un pelo eccessivo.
2: Amore, chi cazzo lo sapeva, eh? Che mi cannavano cinque volte,
3: Eh beh, in un anno effettivamente sei stato proprio una capra di merda. Ma lo sai che mio cugino Gennarino della motorizzazione ha detto che questa volta come esaminatore c'è suo cognato Claudio? Ha detto di star sereno, ci pensa lui.
2: Ma come fa?
3: Segreti del mestiere.
2: Oh, basta, ne, meno male. Allora stasera cena fuori.
3: Ma non studi?
2: Cazzo mene, tanto ci pensa Gennarino, ne?
3: Grande amore, sì, così. Ti voglio.
5: Ehi, fatti!
2: Salve.
7: Lei è?
2: Sono Gargiulo.
7: Mi dia il test compilato, grazie, che le dico subito se ha fatto errori.
2: Grazie, Claudio.
7: Claudio? Si sbaglia, io mi chiamo Giuseppe. Non vedi la targhetta sul petto?
2: Ma scusi, signor Claudio?
7: Dice il collega che hanno arrestato ieri per corruzione. Brutta storia, guardi, brutta storia. Oh, accidenti, mi spiace. 7 errori, bocciato.
2: Senta, le interessa una Golf del 2021?
7: Quanti chilometri ha?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scorrettezze.
10: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
11: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
12: Ma no, ma figurati, ma quali abusi?
11: Pa, e come fai a essere così sicuro?
12: Perché non t'ho mai mandato a catechismo.
0: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
12: Hai visto che roba col caso Weinstein?
13: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
12: Ma che cazzo me ne frega a me, io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
0: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male, tutto questo è Scorrettezze.
11: Ehi, pa, ma non risponde a nessuno.
12: Sto lavorando.
11: In che senso, pa?
12: Faccio il produttore.
11: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
12: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
0: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
12: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
11: Ma davvero, pa?
12: No.
11: Pa, e allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
12: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
0: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
12: Sì, sì, così.
13: Ma porco!
12: No, amore, non è come pensi tu. Non me la sto scopando in cambio di una parte.
13: No?
12: Questa l'ho pagata proprio.
0: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
13: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
12: Ma no, ma ti sembri il tipo?
13: E quindi no?
12: Ma certo che non voglio venire a letto con te. A me mi basta buttartelo qua, sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri e mezzo a piedi.
0: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordociechi.
12: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
11: I film, pa?
12: No, la metanfetamina.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
15: Leone! Leone! T'ha licenziato?
16: Eh?
15: Ha licenziato?
16: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
17: Pronto?
16: Sì?
17: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
16: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
17: Ma che, come si chiama quello del programma?
16: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
17: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
16: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
17: Ma tu adesso fare programma nuovo?
16: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
17: Ah, simpatico, tu forte.
16: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
17: Sei quello di tua madre.
16: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
18: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
18: Pronto, sono Angelo.
16: Oi, Angelo, dimmi.
18: Ascolta me.
16: Sì.
18: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
16: No, niente, non abbiamo fatto niente.
18: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
16: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
18: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
16: Ti fai preso per il culo.
18: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
16: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
18: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
16: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
18: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
16: Lo faccio io. Ma che c'è?
18: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
16: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
18: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
16: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
18: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
16: Passa Alberto.
18: Alberto. Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
17: Licenziato!
16: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
19: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano. Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
2: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, cioè, io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
3: No, lei non...
2: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia?
3: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
2: No.
4: Trattore, anche il trattore,
2: no,
4: che
2: lei può aspettare un secondo.
3: Sì,
2: mio padre,
3: sì.
2: Purtroppo non so a che ora tornerà.
3: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
2: No,
3: portiamo via tutto. Ho capito.
2: Ma non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
3: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terroni, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesor.
4: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
3: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
4: C'è un trattore, ci risulta che c'è una Mercedes, mi sembra, dell'83.
3: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terrone qua, parliamo e se ne va.
2: Marco? Marco è immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose applicati. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non dice
3: che sta per mandare la camionetta, deve andare a casa. Sta per mandare la camionetta,
2: ma è urgente, muoviti. Pronto, scusi?
3: Forse che non l'abbiamo fatta allora. Allora, presi i documenti?
2: Sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
3: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, dai.
2: No, adesso ho chiamato mia madre.
3: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo la sua telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
5: Pronto?
3: Sì, signora, buongiorno.
5: Ecco. Buongiorno.
3: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
5: Lei chi è?
3: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
5: Mi dica, che cosa vuole?
3: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
5: Un attimo, è mio marito, glielo passo.
3: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
6: Pronto?
3: Sì, pronto, c***o.
6: Signora,
3: sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
6: Io non ho niente di agricolo.
3: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
6: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
3: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
6: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
3: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
6: Mi dia il suo numero.
3: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
6: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
3: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
6: Mi dia il suo numero.
3: No, provi ad alzare la voce con me,
6: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
3: Ah, lei sta registrando. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
7: Richiamalo subito.
8: Bravi. Round 2.
6: Fight. Pronto?
4: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
6: Come si permette lei, scusi?
4: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì. E
6: venga, l'aspetto.
4: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
6: Venga, l'aspetto, venga.
4: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
1: Final round. Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
6: Pronto?
3: Oh.
6: Sì?
3: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
6: Ma siete grandissimi.
3: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso. Ti saluta anche Gabriele e Danilo da Fiumicino.
6: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
3: Domattina.
6: Scherzo riuscitissimo.
3: Domattina, mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
6: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
3: Te lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
6: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
3: Grande, ciao Cello, ciao.
7: La perculata nella perculata. Ciao, sono il Trio Medusa.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105. E lascia che lo Zodi 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Mamma Minchia Compilation in tutti i digital store al prezzo di un tergicristallo della mia Rolls Royce.
1: Questo viaggio a privato si chiama Le Fighe Famose e io devo rovistare nella pattumiera negli studi.
0: Compratela, dai, dai, culattoni.
2: Con occhiare sembra

0: Mamma Minchia Compilation in tutti i concessionari della Maserati. Compratela, dai, dai, culattoni.
1: Oh, qui tutti che guadagnano. Voglio i soldi, cazzo.
2: Radio 105.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi, uccidi, uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
5: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
5: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
5: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: ti ucciderò, bastardo.
5: Se senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
5: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
5: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
6: Ma chi è questo figlio di p***ana?
5: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
5: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
6: ma fate
5: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
5: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
5: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
5: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
5: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
5: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. This is the zoo.

0: Beppe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zodi 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zodi 105.
2: Ok.
3: Recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico. Ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega.
3: Sì,
2: un attimo.
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie.
5: Mm-hmm.
3: Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione,
5: sì.
3: Ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo,
5: sì,
3: di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria.
5: Sì,
3: nocciolina.
5: No, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente,
3: cioè,
5: perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'irradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna,
3: più significativo,
5: bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret? Il
5: couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa.
3: Ah.
5: È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Perché Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli. La parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma comunque molto simile, molto bello, da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salati in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando Arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisci?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Pensavo che fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve, buongiorno.

0: Avvisati del web e chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
1: Oggi a passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni Ottanta. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda, da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
0: Ah già, cazzo, ma la festa dello Zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi. Non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
1: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis.
2: Tassa, tassa! Liva!
1: Devo pagare liva. In queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum.
2: Devo pagare. Non posso scaricare un cazzo!
1: Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del commercialistis. I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
2: Ma stufo! Non ne faccio più! Che soldi!
3: IVA! IVA con l'IVA!
2: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
1: Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i financieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS.
3: Non vuoi scaricare un cazzo? Pagare l'IVA, devi pagare! Fattura!
1: Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialistis. È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita IVAS, senza che lui possa fare nulla.
3: Ecco qua! Ehi!
2: No! No! Ho prelevato dal conto!
3: Tutto, tutto.

0: Ho portato via tutto, niente.
1: La giornata finisce con il partita Ivas che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita Ivas.
0: Vai via!
1: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita Ivas, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori di Pendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
2: Già, che fine di merda, il partita Ivas, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis, loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
3: Radio 105.
4: Mio cugino, mio cugino, si è fatta male.

0: This is a zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengono due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
6: Bugiardo! Bugiardo! Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai, papà Castoro! Non fare il figlio di troia! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
5: Puttana la marmotta! Va bene, figli di Lontra! Vi racconto una cazzo di storia!
6: Evviva! Evviva! Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo!
6: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
5: No, parla di cazzi nel culo! Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
6: Quale villaggio? Quale? Quale? Quale? Quale villaggio?
5: Paolo! Paolo villaggio!
6: E poi? E poi? E poi?
5: Senti! Non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico! La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto! Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
6: Quale? Quale pecora? Quale pecora? Quale pecora?
5: È Pierluigi. Pierluigi pecora.
6: E poi? E poi? E poi?
5: Quella qua, puttana, vieni.
6: No! Mamma! Mamma, no!
5: Ti piace? Ve l'avevo detto! Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
6: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
5: Senti, come il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
6: Quale idea? Quale? Quale? Quale?
5: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò: al lupo! Al lupo! Al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che, urlando al lupo, tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si inguagliò sangue tutto in gregge e vissero tutti felici e contenti, capito?
6: Che bello! Che bello! Che bello! Bravo pastorello! Bravo pastorello! Bravo pastorello!
7: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
5: La morale della favola è che a volte serve un lupo per farti scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: Bentornati all'ultima puntata di questa stagione di Passaggio da qualche parte. Ovviamente noi che facciamo parte del settore vero della comunicazione e non siamo dei cialtroni del web, abbiamo necessità di fermare i palinsesti per dare la possibilità a tutti i professionisti e non stagisti perdi tempo di rifiatare e preparare la prossima entusiasmante stagione per spaccare i culi. E adesso diamo via al sommario di questa ultima puntata.
1: Oggi a Passaggio da qualche parte. Calze per coglioni. La mirabolante idea commerciale lanciata dal signor Gioacchino Pane di Vercelli, che dopo aver scoperto che dopo i 50 anni i coglioni tendono a divenire la lingua delle cosce, ha inventato un sistema pratico per coprirle anche quando escono dalle mutande. Se lanci un salame in corridoio, gli finisce in culo. Alcuni studiosi di New York hanno voluto vederci chiaro e si sono recati dalla più grande attrice hard degli anni Ottanta, specializzata in doppia anale, armati di cacciatorino e un amico con buona mira. Vedremo nel servizio come l'immane prolasso anale della celebrità abbia soddisfatto le aspettative, inglobando il salume al volo dopo solo due tentativi. Dopo decenni di sperimentazione, uno scienziato indipendente ha finalmente realizzato il suo sogno di creare il vero uomo bionico, in tutto per tutto somigliante al mitico Steve Austin del telefilm L'uomo da 6 milioni di dollari. Dopo aver convinto un senza tetto a sottoporsi al trapianto di gambe, di un braccio, dell'orecchio sinistro e dell'occhio destro. Lo scienziato, per coerenza, ha usato il budget originale del telefilm, ovviamente abbassato per l'inflazione odierna e rapportato con il valore di allora, quindi poco più di 90.000 dollari. La presentazione dell'uomo da 90.000 dollari è avvenuta all'Auditorium di Stoccolma, dove il senza tetto ha dimostrato di camminare malissimo, vederci poco, sentire a tratti, prima di crepare di setticemia.
0: Ma come cazzo si fa ad essere così coglioni? Va bene che sei un barbone e probabilmente tossicomane, ma farsi convincere ad essere mutilato e ricomposto con quattro tranci di gomma pieni di fili e proprio da teste di cazzo. Vabbè, passiamo al documentario principale di oggi e speriamo ci siano ancora i teroni che volo via.
1: Agosto. Autostrada del Sole in Italia. Questo è l'habitat del Vacancieris Meridionalis Disorganizzatis. Questa specie di primate è il più singolare tra le specie non stanziali. Infatti, una volta all'anno, in occasione della bella stagione, inizia un esodo di massa senza alcun criterio naturale. E spinto da un irrefrenabile istinto a migrare, parte in maniera sconsiderata dal nord verso il sud, accalcandosi assieme ad altri suoi simili, in giganteschi branchi, sotto un sole cocente e per ore e ore di cammino insensato. Tutto questo per andare a ricongiungersi con altri esemplari del proprio branco di appartenenza, i parentis di giù del paesis. Tutto per abbeverarsi e cibarsi delle prede locali che tanto mancano al Vacancieris Meridionalis. Infatti questo esemplare che stiamo osservando in particolare proviene dalle regioni della Svizzera, dove è migrato anni or sono in cerca di pascoli fertili. Ma rimanendo legato indissolubilmente alle terre natie dove è stato cresciuto, ovvero la Calabria.
2: Traffico! Traffico!
1: Mi accidenti! Dopo solo 3 ore di cammino, il Vacancieris Meridionalis è già imbottigliato con altri migliaia di suoi simili. La pazienza del Vacancieris Meridionalis Disorganizzatis si sta consumando velocemente, lasciando spazio alla ferocia e al nervosismo, accentuato dalla grande disidratazione e dal continuo richiamo fastidioso della femmina e i cuccioli del suo branco, che mal sopportano la lunga e faticosa migrazione. Oh no, un'altra lunga colonna di vacanzieris sta bloccando nuovamente il percorso e il primo pascolo di sosta è ancora lontano.
2: No, la c'è colonna, porco d***o! La c'è colonna, porco d***o! Passiamo l'acqua, passiamo l'acqua!
3: Non c'è ferita!
2: Porco d***o! Non c'è assente! L'acqua fereste!
1: Il tremendo puzzo di sterco, proveniente dal cucciolo appena nato, sta facendo impazzire il vacanzieris, che non può refrigerarsi a dovere, dovendo tenere i finestrini abbassati per il pannolino sporco.
3: Avatare, bimbo si cacò!
2: Minchia pura, puzza di merda! La puzza di merda! Non ce la faccio più! Un finestrino aperto! Un finestrino aperto! 40 gradi, d***ane.
1: Passano le ore e la migrazione sta divenendo insopportabile. Ormai il vacanzieris è stremato.
2: Il mio stanco. Dormite.
1: L'unica ancora di salvezza per poter terminare il viaggio è approfittarsi del profondo sonno del resto del branco per darsi un po' di carica grazie ad un rimedio naturale donatogli da un altro esemplare della sua famiglia, il Pare Peppes.
2: Porco d***o, non c'ho calata!
1: Oh, adesso sì che va meglio. L'occhio spalancato e la mandibola in movimento sono un chiaro segnale che entro le prossime due ore, ad una media di 230 km orari, con abbagliante fisso, condurrà il branco alla meta, concludendo questa massacrante migrazione con nu poco di pana caudo e du zicchi d'anduia per ricriarsi.
0: E anche l'ultimo documentario della stagione è andato. Ringrazio tutta la produzione che mi ha seguito in questa edizione e soprattutto tutti i teroni dei documentari che trasmettiamo, che mi fanno impazzire. Che belli i teroni. Alla prossima stagione e buone vacanze a tutti, tranne Moccia. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, minchia zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi, vero caputo?
3: Vero Gabri.
2: E tu quanto prendi di stipendio?
3: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
2: E come fai a vivere?
3: E infatti non vivo, non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
2: Bravo caputo, l'importante è dare e poi il successo arriverà.
3: Ma vaffanculo,
2: ne. Attenzione, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in culo.

0: Anch'io, zio, fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che vieni a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

doppia numero unissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: Minchia, basta. Questo è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal 30 rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
1: Sì, sì, ti vedo.
0: Quante dita ho in mano?
1: 13.
0: Caputo, allora ascoltami bene, stavolta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
1: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando
3: è non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi cioè,
2: ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo che mi mette la mano... Come mai che la guardi la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile,
2: fammi, dai Leo,
3: dai un cazzo, come fai?
2: Tu vai avanti, no?
3: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire
3: sì, dice, fate, perché lui è da stamattina lo portiamo avanti indietro, che lui la guardi dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
1: 105 105. Lo Zoo di 105.
6: 3, 2, 1, siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego.

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe, dai. Benvenuti, stolti ignoranti provinciali, che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasente la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra. E anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano. Un povero cittadino italiano che, pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook, si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare, pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema. Quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi! Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però se mi conoscevano, giustamente.
2: Ah. Vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Saluti Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dov'è scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale. Praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che sennò non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi del culo un pochino mi crea. È un po' la forma che sembra proprio quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì, no, però il problema è che un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: La par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato, perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza. Eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer? Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno finché non li escono dal collo, sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori in mallet, con ciuffo peloso dietro, 1,39 euro al chilo. Acqua porchetta, con microcodiche di maiale, 0,59 euro al litro. Shampoo antiricrescita per Nazi Skin, 6,99 euro. Zucchine Nunchaku, utili anche come doppio dildo, 4,52 euro la coppia. HI Würstel. HI Würstel, salsicce di carne nella pratica confezione a forma di preservativo, 4,99 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Nacchere antiaggressione, 5,99 euro. Tazza del cesso con manici per la prima colazione dei coprofagi, 19 euro. Giù il colesterolo. Bacon elettronico per smettere con il bacon normale, 8,99 euro al pezzo. Dalla Germania, deodorante al sandalo con le calze bianche, 7,50 euro. Quel porco di Yodel, braciole di vero suino tirolese, 9,98 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Due in uno, frigorifero skateboard, 299 euro. Katsiki, salsa greca con yogurt di testicoli, 4,05 euro. Clisterine, colluttorio rettale alla menta, 11 euro. Sapone intimo alla cera d'api per fighe di legno, 9,89 euro. Buci per uccellini. No, cara, buci per. Buci perugina, cioccolatini a forma di buco del culo con poesie LGBT, 8,56 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tofu di delfino per antianimalisti, 5,99 euro. Col bacco da mare, con ventilatore interno, 29 euro. Torta alla nonna, per cannibali, 25 euro. Coca-Cola, bevanda gassata che ti stronca in modo irreversibile, 111 euro. Crocifisher, tasselli per appendere messia di grandi dimensioni, 7,88 euro la scatola.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
8: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
9: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
9: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
9: forse
8: vabbè,
9: c'è il sangue.
8: Sì,
9: allora, signora...
8: Questo
9: mi ascolti,
8: sì,
9: ero puttane.
8: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
9: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
8: No,
9: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
8: Va bene.
9: Lo sport.
8: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente,
8: ecco,
9: emozionante.
8: Sì.
9: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
9: per
8: cosa
9: chi non
8: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai, che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
9: Uno.
8: Sì. Due.
10: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che vaffanculo del Bagalov, porco di...
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
8: Sì.
9: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
9: fare
11: la
9: cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
9: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
9: Decisivo?
8: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
10: Hai visto ma Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente... personaggi atomici del Wendland, Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi siamo pronti, andiamo!
13: Wendland.
14: Non so
13: se sei ancora sveglio.
14: Pronto?
13: Bella la vita, Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
14: Pronto?
13: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
14: Sparare!
13: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro. L'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, mica. Sono Tony Termosifone. Sono Tony Termosifone.
14: Chi parla?
13: Sono Tony Termosifone.
14: Chiamo un po', chi è?
13: Sono Tony Termosifone.
14: Non ho capito, chi è? Che devo chiamare, chi è?
13: Nervosa mille.
14: Il Termosifone! Che allora mi dici, Marinucci?
13: Lo conosci, Tony Termosifone?
14: Ma l'avvocato, ma devo dire, mia cosa, io non c'ero a casa.
13: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno,
14: Se non lo so da parare!
13: Non fare cazzate che... Veramente!
14: Chi parla?
13: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
14: Ma chi parla?
13: Lo conosci Tony Termosifone?
14: E io non lo so da parare, Salam, si sente poco a poco!
13: No!
14: Ma te lo vuoi dire avvocato per la tangenziale? Non lo so da parare, va bene, non c'era quando è venuto!
13: Madonna, una voglia di fare un bordello della...
14: Ma io non lo so da parare! Pronto?
13: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
14: Pronto, chi parla?
13: Lo conosci Tony Termosifone? Lo conosci Tony Termosifone?
14: Non lo so operare.
13: Allora non hai ancora capito,
14: Ma chi sei?
13: Non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa.
14: Ma non ti sento, non so da parlare.
13: Sono Tony Termosifone.
14: Non ti sente.
13: Lo conosci Tony Termosifone?
14: Telefonato al mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: Giuseppe, perché l'ho parecchia nuova, non lo so da parlare.
1: Continua a non rispondere, continua. No. Oia, testa a forma di cane. Oia, cane.
0: Bestie, non lo so chi siete, però
1: che cazzo si fa, cos'è, un tamburo di una 44 magnum? Te l'ha pianto nel cervello la 44 magnum.
0: Che Dio possa favorire, dentro 24 ore, che Dio possa favorire.
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Only for you. No, no, no. This is zoo. Only

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Oh, che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
4: Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
6: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
5: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io
5: non connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Madonna mia.
5: L'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Non fai una battuta che sia una.
5: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
4: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione Leo.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dite?
4: Certo.
5: Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh, sei spaccato
4: luna.
5: In piazza e ne è andato per terra. Che
4: ah,
5: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, eh.
4: Mm-hmm.
5: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
5: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
5: Ne faccio
4: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
5: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa, fuori.
4: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato io.

0: questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia.
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
2: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Porca manaia! In culo!
3: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
2: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
3: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
2: Appunto, è stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, brava, eh! Brava!
5: Che brava, il culo!
2: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
2: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
3: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farle lo stesso domando!
6: Ma che bravura!
5: Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
2: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
1: Aspetta. Vabbè, ciao. Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
3: Come serrar tanta seria, si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
4: Potrei farle la stessa domanda. Sulle scarpe.
5: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
4: Anche sbagliato.
6: Unico.
2: C'è qualcuno? Avete sentito?
4: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
2: Ehi, tu, fermo!
7: Oh, cazzo! Mi hanno visto! Meglio scappare!
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà! Ci penso io!
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso nato?
1: io?
4: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda!
5: Bravo! Bravo!
6: Continua!
5: Bravo.
4: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
7: E tu chi cazzo sei?
4: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte. Oddio, ma è la morte.
7: In ossa e ossa, donna Ruanda.
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
7: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte, come cazzo ti devo chiamare?
4: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
7: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
6: Non osare! Non osare.
7: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
4: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
8: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
4: Multietnico!
5: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
5: Grazie.
4: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caldo sputo, amici sportivi all'ascolto. Il campionato è terminato. Avevo già prenotato le vacanze sessuali a Capoverde, ma no, a quanto pare questo sport di merda non si ferma mai. Sono due i campi collegati quest'oggi: Buenos Aires per Boca Junior, Inter e Rozzano, dove il Milan affronta l'Atletico Esselunga. Ma andiamo subito a Buenos Aires da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Spalti gremiti e atmosfera da brividi qui allo stadio La Bombonera. Sapete che inizio a sospettare un complotto, visto che il giocatore nero-azzurro Guguru stranamente fa schifo al cazzo solo quando gioca nella mia... Volevo dire, solo quando gioca nella squadra dell'Inter. Mentre si trasforma in fenomeno quando gioca nella sua nazionale di merda con la Torre Eiffel e la baguette nel culo.
2: Ti prego, Massimo, cerca di essere imparziale almeno una volta. Iniziamo a sospettare che tu sia troppo interista per poter commentare le partite in maniera professionale. Dai cazzo, fate i professionisti, che mi sembra di gestire un asilo nido di bambini mongoloidi.
3: Chiedo scusa se ho dato l'idea di essere leggermente a favore dei neroazzurri. Garantisco che è solo un'impressione. È tempo di esperimenti per l'Inter di Mister Strapazzotti, che vista la manifesta nanezza ha deciso di provare il portiere Guguru in quel ruolo di centravanti che fu proprio del padre, morto con mio analissimo orgasmo. Ora è l'Inter che attacca con Penemarcio. Da Penemarcio precisa sforuncolata a cercare il camerunense Matteo Salvini, subito pressato dall'argentino contrappasso. Salvini disorienta l'avversario con il saluto di Wakanda e apre africanissimamente in direzione di Meniskovic. Meniskovic la stoppa, lancia in aria un koala morto e pugnala due avversari. L'arbitro fa segno che è tutto regolare. Meniskovic arriva sul... Meniskovic la stoppa, lancia in aria un koala morto e pugnala due avversari. L'arbitro fa segno che è tutto regolare. Menisco...

0: sulla linea di porta! A Guguru non serve che spingerla in rete! Ci siamo! Ci siamo! Tiro! Fuori! Fuori! No, dai, non è possibile! Non voglio farlo, so che ne pagherò le conseguenze, ma è più forte di me. Chiedo scusa ai preti, alle suore, a Gesù e a tutti gli apostoli, ma devo farlo! Devo, devo e devo! Porco!
1: Massimo, mi hanno appena comunicato dalla direzione che sei stato sospeso per blasfemia e per cattiva condotta. Il comunicato parla chiaro, dice che il signor Voltaggio è palesemente interista e commenta le partite in maniera imparziale. Mi è appena arrivata una notizia flash. Giuseppe Marotta ha appena comunicato che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio e lascia il suo posto a...
0: A chi? A chi? Dillo, cazzo, dillo!
1: Guguru.
0: Porco, porco, porco!
1: Confermo, Guguru, nuovo presidente dell'Inter.
0: Porco...
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta... Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via!
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
8: Sì!
5: Dai!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Oh! Ma...

0: no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Oh, porca puttana, che puzza! Porca troia!
0: Ma che schifo!
1: Aria!
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi, scusa.
3: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta... Il camionista veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
10: Pronto? Pronto? Chi è? Chi parla? Chi sei? Pronto? Pronto? Cazzo stai facendo? Oh boh, che salita! Che ti è salita? No, a posto.
11: Troia puttana. Mi sono segno del demonio. Ma trovo ancora tranquillo, capito?
10: Senti un attimo, io sto lavorando.
11: No. Tua moglie è qua così, fammi un ciuccio.
10: Non è mia moglie. Mi dispiace. Su quello posso darti ragione.
11: Chi ti sei un ciuccio a cazzi? Giusto?
10: No, sbagliato.
11: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei.
10: Ah, veneto.
11: Aspetta un attimo. Dai, vai.
12: senti io. Allora,
11: guarda, mia voglia di averti le mani in mezzo alle mani in faccia che ti non sei neanche idea.
12: Senti un attimo, io ti faccio una promessa.
11: No,
12: ti faccio una promessa e giuro che la mantengo.
11: Dai, vai, vai.
12: Ti scopro la moglie.
11: Aspetta un attimo.
12: Ti giuro, ti scopro la moglie.
11: No, tua moglie è qua con il un ciuccio.
12: No, no, è tua moglie che è qui, che me ne fa uno di quelli che... Hai presente i bei ciucciotti con col c***o fino alla gola, no? Quelli... Quelli, quelli lì.
11: Sono quello che ti spacca il culo a te e a tua moglie, coglione.
12: Ah, vabbè, va.
11: Dopo?
12: Io devo andare a lavorare, ti saluto.
11: Ah, tu vedi, mio, capì subito che razza di merda che te sei, giusto? Aspetta un attimo.
12: Non ho ancora capito chi sono.
11: Aspetta un attimo.
12: Io vorrei solo sapere chi cazzo ti ha dato il mio numero, ma se becco quello che ti ha dato il mio numero, se becco te.
11: Oh, boia!
12: Me va tutto dentro!
11: Giusto?
12: Giustissimo.
11: Giustissimo. Dopo? Dai, vai, vai.
12: Ciao.
13: Bene, è arrivato il momento giusto di riprenderci in mano la sospensione del programma. Il sistema richiede con urgenza un test di personalità al camionista veneto. Inserire codice segreto. Porco, porco, porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto, amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Omo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos. Da Rimba Araújo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Strunzovic. Da Strunzovic, bella schiappettata all'argentino Ciao Cacca. Ciao Cacca, ciao Cacca, ciao Cacca! Tunnel ai danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci. Polpacci scorreggia fra tre avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno. Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto. Dribbling contro dribbling, contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno, fermo sul posto senza avversari attorno. Tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone, finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico. Fai qualcosa, muoviti, muoviti coglione. Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'area. Rimbambigno lo vede ma fa di no con la testa perché, porco non lo so perché. Ah, ah, anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo. Puttana la puttana di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Ah, mai una gioia. A San Siro dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago.
2: Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso Nostro Signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105.
4: Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione. Oh, ah, ui, ai ai ai ai. Incredibile, davvero incredibile. Amici con la radiolina, peccato che non possiate vedere il calcio che sta accadendo ora. E adesso che succede? Non sarà mica quello che penso. Eh già, è proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita. Vediamo un po' come si evolve la situazione. La Peppa! Inaspettato, davvero inaspettato. Fantastico e terribile allo stesso tempo. È proprio vero. Il calcio è sempre ricco di sorprese, come quella appena accaduta. Bene. Per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa. Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie.
2: Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sbotta. Quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo.
3: Scusa studio, scusa studio, intervengo da San Siro. Rigore per il Como, rigore per il Como. Situazione di calcio da fermo, Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco... Vediamo che sul dischetto va il georgiano Svirgolazze. Tiro, miracolo di Ragnateli. Ancora Svirgolazze. Palo, palla sui piedi di Rimbambigno. Tiro. Gol, gol, autorete di Rimbambigno. Autorete di Rimbambigno. Ah, esulta, esulta pure il coglione. Che cazzo ti festeggi, ritardato di merda. Porco, porco, porco! Ma non è possibile! Rimpiango quel di merda di Guguru! Vi prego, riportatemi Guguru! Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump! Rivoglio Guguru! Riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa! Porco, porco, porco!
2: Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. Alla prossima settimana, se tutto va male.
1: Su Canale 5 torna il grande calcio e con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025.
3: Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! Bentornato congoloide!

0: Lo Zodi 105.
1: Poco tempo fa, in una galassia vicina vicina, circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora con la zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
2: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
3: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa puttana, con sti fili da spruzzi!
2: No, signore, non sono stati ribelli.
3: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore.
2: No, signore, nemmeno Han Solo.
3: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
2: Il cacciucco, signore, un bustone di cacciucco surgelato della Findus.
3: Maledetto Capitan Findus, che ti si possa congelare il c***o, che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
2: No, signore, non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto.
3: Ma po***o... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa? Ma dai, ma dimenticare il gas aperto, ma dove cazzo stiamo? Dai, ma Cristo santo, ma vai a fare...
2: Signore, l'unica alternativa che abbiamo per salvarci è atterrare sul pianeta Terra.
3: Pianeta Terra? Non abbiamo alternative?
2: Beh, un'alternativa ci sarebbe.
3: E quale sarebbe?
2: Giove Covatta, ma è popolato da ex comici barbuti che ti chiedono soldi e bambini di colore col pancione.
3: No, cazzo, mai! Giove Covatta mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, Giove Covatta, vabbè, insomma, quella roba lì. Altro?
2: Ci sarebbe Saturgido, un pianeta dove il 99% della popolazione è omosessuale e perennemente turgida.
3: Che cazzo. Vabbè, atterriamo in sto cazzo di pianeta Terra, forza!
1: Non avendo più una base su cui atterrare ed essendo a corto di benza a causa dello sciopero dei benzinai degli Spazio Grill, Lord Fenner è costretto ad atterrare sul pianeta Terra.

0: l'astronave del malefico Lord Fenner riesce ad atterrare sulla Terra, in un luogo in apparenza tranquillo. Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove una Fiat Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta, perfettamente ermetica e a prova di laser, è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda!
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di Gay Pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare la vuole.
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Guarda che culattoni!
6: Uè, Giovanni, ti hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Sì. Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacato addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra, alla ricerca di un filtro dell'aria nuova, per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo comunque fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con molto ritardo, dicono le ricerche. E chi lo ha deciso? Intanto come si sa che... sentiamo se si ha quella polverina per risolvere il problema. Un pezzo... Sentiamo se si ha tutt'altro che banali. Per esempio, vediamo.
2: Siamo nella foresta della Malesia. Qui vive la tigre. Un felino che in media pesa 300 kg. È ferocissimo. E mangia decine di chili di carne al giorno. La tigre non ha pietà per niente e nessuno. E quindi, una domanda sorge spontanea. Per quale cazzo di motivo ho accettato di venire qui da solo? Mi sto cagando sotto. Vedete questa? È una Jeep. E questo un mazzo di chiavi. Avete sentito? Questo era il temibile ruggito della tigre. Avete sentito? No, non era la tigre. Ho avuto un prolasso intestinale dalla paura. E ora mi cavo dai coglioni immediatamente. Che sintesi? Qualche sto documentario di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un benfanculo, cari amici sportivi all'ascolto. Ho un match su Tinder con un porno attore svedese di 72 anni con una straordinaria tolleranza al Viagra. E invece me ne devo stare qui negli studi Rai a sgrillettarmi con materiali di fortuna, mentre qualche altra zoccola si gode quel cazzone fumante e tutto bello tumefatto dopo oltre mezzo secolo di scaramucce anali. E tutto questo per colpa di questa fottutissima Champions League. Sono due i campi collegati quest'oggi: Londra, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Arsenal, e Barcellona per la sfida tra Barcellona e Manchester Mord. Diamo subito la linea a massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Spalti, gremiti e formazioni al completo qui all'Emirates Stadium di Londra. C'è un po' d'Italia anche nell'Arsenal. Da questa stagione la formazione inglese è infatti guidata dal vulcanico Rocco Scanaglia, allenatore noto per gli atteggiamenti isterici a bordo campo. Speriamo che il direttore di gara sappia tenergli testa. Partiti! È subito l'Inter che attacca con il francese Putantur. Putantur! Putantur! Putantur! Palla in profondità per l'argentino Clitoridacchio. Rigore! Rigore! Rigore! E andiamo! Bruttissimo intervento da dietro dal polacco Smerdandowski e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Godo! Godo! Godo! Ma attenzione! Rocco Scanaglia non ci sta! L'allenatore dell'Arsenal entra in campo in monopattino con le vene fuori dal collo e affronta a muso duro il direttore di gara. Gestacci! Sputacchi! Scanaglia tira fuori una Bibbia e indica istericamente all'arbitro un passaggio del Vangelo secondo Matteo! L'arbitro non abbocca e allora Scanaglia getta a terra la Bibbia, la prende a pugni, poi strappa le pagine e se le infila in gola mandando indietro gli occhi e rotolandosi sull'erba in preda a deliranti convulsioni. Poi si rialza, si caga abbondantemente nelle mutande, poi si strappa la camicia e si punta un pugnale al cuore minacciando di uccidersi. L'arbitro tentenna, consulta i suoi assistenti con l'auricolare. Decisione revocata. Rigore annullato. Ah! Scanaglia corre a festeggiare, strofinando i coglioni smerdati sulla panchina avversaria. Porco. Qui a Londra, dunque, il risultato rimane invariato. Inter 0, puttana 0. Linea a Barcellona.
4: Grazie voce, è una favola, una vera favola, quella vissuta dalla Cenerentola Barcellona. Pensate, un piccolo baretto della Catalogna, il bar della signora Cellona, appunto, che arriva a giocare nella Champions dei Campioni. Questa è la dimostrazione che non servono miliardi per avere una squadra di successo. D'altro canto, è anche la dimostrazione di come il nostro paese sia indietro rispetto al resto d'Europa. Perché da noi non c'è un Bar Mario che vince lo scudetto? Mentre cerco la risposta alla fine di questa canna che ho acquistato sulle Ramblas, dove mi hanno fottuto portafogli e cellulare, diamo la linea alla tizia con le corde vocali della Marlboro.
2: Gianni, un solo giocatore del Barcellona vale l'intero PIL del Belgio, brutto ignorante bastardo. Prima di dire cazzate, magari leggi due articoli. Noi intanto torniamo a Londra, da massimo voltaggio, mentre lo vado a succhiare al direttore di rete per convincerlo a licenziare sto scemo.
3: Grazie studio! Dopo la scandalosa sceneggiata che ha portato all'annullamento del rigore in favore dell'Inter, è stato purtroppo l'Arsenal a prendere il pallino del gioco. Ora vediamo che però il mister nerazzurro ci regala un sogno. Entra in campo l'acclamatissimo Guguru!
5: Riacquistato in tempi record dall'Inter e fortemente voluto dai fan neroazzurri.
3: Guguru! Non perde tempo! Ruba palla con un rubamento di palla e scatta in contropiede! Grande sgroppata di Guguru, che supera in velocità tre avversari! E si lancia a campo aperto verso la porta difesa dal ghanese Ntokulu! Ma attenzione! Che succede? L'allenatore dell'Arsenal entra in campo brandendo un'ascia bipenne e con occhi da demone la cala con inaudita violenza su Guguru, privandolo momentaneamente della testa! Ah! Assurdo! Davvero assurdo! Scandaloso! E mentre la testa del povero Guguru viene recuperata dai raccattapalle, in campo si accende una mischia furibonda! Mister Scanaglia alza le braccia al cielo come a dire: e che ho fatto di male? E poi spruzza spray al peperoncino in faccia a tutti e scappa negli spogliatoi! Nel frattempo vediamo che nell'area di rigore ciò che resta di Guguru prende possesso della palla e... tiro! Il corpo di Guguru tira! Ed è gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Anche senza testa! Quel demente è riuscito a fare autogol! Ma... pagliaccio! Porco... Guguru riesce a fare autogol e porta in vantaggio la squadra avversaria! Non è possibile! Non è possibile! Mentre i medici cercano di riattaccare la testa del cambogiano con della colla, io corro in cima allo stadio e bestemmio fino a farmi venire una tracheite acuta!
2: Bene, uno crede che il Barcellona sia una combriccola di vecchietti che gioca a briscola, l'altro si mette ad avvelenare gli arbitri. Direi che è giunto il momento di chiudere la puntata. Forse faccio ancora in tempo a raggiungere il porno attore svedese, altrimenti ripiegherò su qualche senzatetto del Lungotevere. Ho sempre il bagagliaio pieno di tavernello proprio per queste evenienze. Bene, un bel fanculone a tutti e a risentirci quando sarò uscita dal coma etilico. Da Svidania pezzi di merda.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni @105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Veneta. Scusa. Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF, veneta.
3: Ma ha sbagliato numero, sa.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
4: Cioè, un gran puttano.
5: C'è telefono al contadino? Eh?
4: Se no...
5: C'ha un toro per lei. Va bene?
4: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi
0: non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma
1: La
0: solo
1: fangula,
0: ispiro.
1: te con la porca di tua madre. Questo è
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un nuovo scontro tra titani è in arrivo. Due uomini dalle vite assurde. Un pensionato che come hobby crea navi con i cerini e stalkerato da Michele, e un vecchio contadino totalmente staccato dalla realtà che coltiva e alleva animali senza nessuno scopo. Oggi assisterete allo scontro più allucinante di questo programma. Wender utilizzerà le voci di Arnaldo recuperate dagli scherzi e chiamerà Ennio. Come ogni volta, Ennio risponde, bestemmia e chiude il telefono. Ma alla seconda chiamata risponde sempre.
2: Hey! Michele! Michele!
1: Visto? Ennio è prevedibile. Ma con Arnaldo come si comporterà? Andiamo a sentire.
2: Basta! Ascoltami, pezzo di stronzo!
3: Che sei?
2: Michele!
3: Ma vai a cagare, sono Ennio!
2: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
3: Chi sei?
2: Stai parlando con Arnaldo L***i!
3: Ma senti, ma non ti conosco! Sono Ennio con la doppia io bruciata!
2: Attento, Michele! Stai molto attento!
3: Hai sbagliato il numero! C'è Ennio!
2: Michele, ho già un piede in macchina!
1: Ah! Ennio ha buttato giù il telefono. Non ci aspettavamo questa sua mossa. Il vecchio rettile assassino sta cambiando tattica.
3: Chi sei?
2: Ehi!
3: Puttana la... Sono Ennio! Sare a casa mai Ennio! Con la doppia di brucia merda!
2: Michele,
3: io... Michele ha sbagliato, non è scappata la telefonata!
2: Ma porca... Michele, io sto finendo di montare il di legno!
3: Mettiamo Ennio! Vai a cadere!
2: Pronto?
1: Questa cosa non ci voleva. Dopo questa chiusura telefonica, Ennio non ha più risposto e Wender ha dovuto aspettare il giorno dopo per poterlo ribeccare.
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
3: Da Giovanni?
2: Il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
3: Ma chi vuoi chiamare? Chi stai cercando?
2: Stai parlando con Arnaldo.
3: Ma non ti conosco! Non ti conosco! Arnaldo! Ma che sei di caparetta con Arnaldo!
2: No!
3: E allora chi sei?
2: Michele, ho la macchina davanti al portone.
3: Ma non è niente, Ennio con la doppia di Marco.
2: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo!
3: Ma vai a cagare! Pasta col tonno, puttana la... Devo vedere il tuo numero! Non c'è mica la Michele! Michele, non sei Michele!
2: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere! Ehi! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
3: Vai a cagare, sai, Michele!
2: Ehi! Ehi! Pronto?
1: Molto bene. Stiamo portando Ennio alla disperazione più totale. Ora bisogna dargli il colpo finale.
3: Porco!
2: Michele, porta un ombrello perché ti lavi con il tuo sangue.
3: Ma porca la...
2: Adesso vedi cosa ti
3: combino. Che stai facendo?
2: Ehi!
3: Hai chiamato Ennio con la doppia... Michele, sì, non c'è Michele!
2: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito!
3: Ma perché mi chiami? Bruto bastardo!
2: Ascoltami, pezzo di stronzo!
3: Bastardo, quando sei nato? Che cosa c'è?
2: Non mi rompere i coglioni!
3: Ma di almeno fammi deve rompere le mani, perché sto lavorando! Non Michele... c'è nessun Michele!
2: Michele, guarda che io ero un di ginnastica. Stai molto attento. Michele!
3: Dove sei? Dove sei?
2: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cosa sto dicendo io? Ma non stai dicendo te! Bastardo! Michele non c'è!
2: Te lo devi mettere nel culo, pezzo di riccone!
3: Ma vai a cagare, senza nemmeno la mettere nel culo. Te lo devi mettere te nel culo insieme a Michele, brutto bastardo.
2: Ma porca...
3: Ma porca...
2: Porco... Ma porca...
3: Ma porca d'un...
2: Porca...
3: Ma porca...
2: Ma porca...
3: Ma porca d'un... Io che ti continuo a rispondere, vai a cagare.
2: Michele, adesso... Oh! Pronto? Ah! Adesso vedi cosa ti combino!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
2: Sei venuto
4: ma
2: per
4: ti
2: me.
4: Ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: cosa c'è?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Parlare con bar?
0: Ristorante.
1: Ristorante?
0: Sì.
1: Il mio nome è Lisimba.
0: Sì.
1: Tu avere bagno? No, no, non sapere dove fare bisogno. Poter venire dentro a fare popò?
0: Ma vai a cagare a male, testa di cazzo.
1: Infame.
0: Coglione.
1: Tu con te.
0: Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
1: Se io venire.
0: Pezzo di merda, vieni qua, coglione.
1: Tu contenta? Però. Io venire a fare merda su foto di tua mamma?
2: Lisimba, ale.
3: Perdere. Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba.
3: Mio che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
3: Venire
1: da Ghana.
3: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con male a pancia. Io fuori.
3: No, non si può andare.
1: Non avere soldi, non potere consumare.
3: E non si può andare.
1: Io deve fare però, eh. Io. Ehi. Bastarda! Io farei cacca d'osso, eh!
2: Lisimba, ale!
0: Pronto?
1: Pronto bar?
0: Sì, sono Piro c***o, mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: Dimmi, Simba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone, a fianco tuo bar.
0: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
0: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
0: Dentro la cantina.
1: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
0: No, il nostro datore di lavoro non vuole, mi dispiace.
1: Io
0: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo, io potere dare mia donna, fare.
0: No. Non sto mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista, eh?
0: Come?
1: Tu razzista!
0: Ah,
2: vabbè,
0: che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto, bar?
0: Sì.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: No, non c'è proprietario, andate via,
1: no.
0: Per questo istante.
1: No, io.
0: Arrivederla. Pronto?
1: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
0: Ma il proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
0: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
0: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare.
0: Vieni che io poi ti pisci in culo.
1: Stronzo. Io fa macumba con tua persona, eh? Tu fare in
0: giro. Che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi, tu contenta?
0: Mi sono messo morto.
1: Ah, tu fare così. Adesso io arrabbiato. Adesso prendere il mio bongo e fare macumba! Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Dove andi di dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore!
0: Dai, e tu?
1: Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto io fare pupù dentro tua bocca e giù passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca. Filo di puttana. Tu contenta? Però fa culo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
2: Uè, figa!
1: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
3: Pronto?
2: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: Invece qui, lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
3: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
2: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
3: E tu sei uno di quelli.
2: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
3: Non mi interessano.
2: Parlo tutto impostato, perché sono uno speaker.
3: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
2: Io
3: guarda,
2: devo dire
3: io
2: sempre.
3: Non sono adatta a te.
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: E invece qui ci sono 15 gradi.
2: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Insomma, sa cosa ti dico? Vai a quel paese che è meglio.
2: Uè, figa!
3: Che sei?
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Bravo, bravo! Fatene uscire un'altra!
2: Lì è piaciuta?
3: Pronto?
2: Dai, su, facciamo un gioco! Dai! Sono simpatico, vero?
3: Ma i giochi falli con quelli uguali a te, non con me.
2: Ascolti il programma alla radio?
3: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
2: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
3: È la stessa cosa, te le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
2: Uè, figa!
3: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo, che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
2: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Vabbè, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
2: Uè, figa! Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
2: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
2: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: Lascia che piove anche qui a Milano.
2: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
3: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
2: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
3: Vabbè.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Sì, ho sentito tutto.
2: Senta.
3: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
2: Pazzesco, vero?
4: Pronto?
2: Uè, Ricchionazzo, come va?
4: Ma chi è?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
4: Sei il pezzo di merda!
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Sei quel grandissimo figlio di Troia! Hai le ore contate, ragazzo mio, hai le ore contate!
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
4: tu
2: che fanno
4: ridere. Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa! Michele!
2: Pizzoli, quello della radio.
4: Sei il pezzo di merda.
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Sei quel grandissimo figlio di troia.

0: fuori?
1: Dentro fuori, amore. Dai, amore, dai.
0: Lo senti?
1: Lo sento, amore, lo sento il vibratore, dai. Dai.
0: Ancora, senti? Dai. Com'è bello. A me piace, mamma mia che voglia.
1: Gridami amore, gridami Vingardi un Leviosa. Sì, sì, vengo anch'io, dai, dai.
0: Dai, forza, mamma
1: dai,
0: mia.
1: Amore.
0: Oddio, mi sono rento tutto.
1: Amore, gridami Pastarito. Grida Pastarito.
0: Rinza fuori. Oddio, non ce la faccio più.
1: Vai, vai, amore, fai uscire il lago, dai. Dai, amore, dai. Dai, amore, dai.
0: Forza.
1: Dai, forza, amore, dentro e fuori.
0: Dentro fuori, sì, amore.
1: Come i vecchi tempi, vai.
0: Dentro fuori.
1: Dai.
0: Senti?
1: Sì, datti gli schiaffi.
0: Lo senti?
1: Sì, amore, dai, datti gli schiaffi.
0: Dai, ancora.
1: Dai, che sei.
0: Oddio.
1: Dai, che sei la
0: non
1: mia
0: vecchia. Più.
1: Dai, amore, che sei la mia vecchia troppo.
0: Sì.
1: Dai.
0: Oh, che bello.

0: amore, dai!
1: Dai, quanto è il rumore,
0: dai, dentro e fuori, dai!
1: Sei venuto?
0: Oh, sono venuto, amore.
1: Dove sei?
0: Sì, amore, sono venuto.
1: Anch'io.
0: Mi stanno portando via. Aia, aia, aia, lasciatemi.
1: E chi è questo?
0: Lasciatemi, ho detto di no, lasciatemi. Aia.
1: Lasciatelo, mio marito, per favore.
2: Aia. Alan in love. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tommaso Francesco Michele. In questa puntata del Wonderland verrà utilizzata ancora una volta la voce di Marco Mazzoli creata dall'intelligenza artificiale. Wender ha preso le voci di Mazzoli da una diretta di qualche settimana fa.
1: Allora, gli ascoltatori devono sapere che c'è un contenzioso che sembra non trovare fine.
0: E il risultato è questo.
1: Buongiorno! Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono il conduttore del programma Lo Zoo di 105.
0: Una merda colossale. Wender, mentre cercava di renderle il più simili a Marco, è arrivato Paolo Noyes, che ha spiegato a Wender cinguettando e fischiettando come impostare i parametri. Questo è il risultato.
1: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito. Io sono a Milano.
0: Il miglioramento è avvenuto, ma non è ancora uguale. Allora Wender ha fatto registrare delle voci a Mazzoli fuori diretta per riuscire a prendere il suo timbro vocale normale.
2: No, ieri sera è stato un disastro proprio. Ieri sera ho portato fuori questo mio amico.
0: A questo punto ha inserito nel programma dell'intelligenza artificiale le voci di Marco fuori dalla diretta e quelle della diretta. Poi ha scritto il testo per lo scherzo. E questo è il risultato.
2: Ma mi faresti anche il di dietro? Tu hai anche dei cazzi di gomma? Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Lolo. Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire. Come mi sto arrapando.
0: Il risultato è evidente. Una merda impressionante. Ma fanno così cagare che Wender le userà. Ora entriamo nella nuova dimensione del Wonderland, dove Mazzoli chiamerà un sito di trans milanesi per fissare un appuntamento.
3: Prima telefonata. Elvira, la giostra cazzo elettrica.
1: Ciao. Ciao. Come stai?
4: Bene.
1: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
1: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
1: Io sono a Milano.
4: Io sono in zona Certosa.
1: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Tu dimmi quando.
1: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Io sono libera adesso. Ci vuoi venire adesso?
1: Ok, va benissimo. Senti, io vorrei iniziare con...

0: un massaggio, una cosa tranquilla.
1: Ah, va bene, allora ti faccio bello massaggio con olio, crema, come vuoi tu.
0: Tu fai tutto?
1: Faccio tutto, amore, bacio tutto.
0: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
1: Sì, certo, amore.
0: A me piace quando mi tirano i capelli.
1: Ah, va bene, allora ti faccio come vuoi.
0: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
1: Certo, ce l'ho in tutta misura.
0: Come mi sto arrapando. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
1: Va bene.
0: Come mi piacerebbe.
1: Adesso mi parli da duro.
0: Te lo faresti succhiare?
1: Sì, facciamo tutto un po', amore.
0: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
1: Anche io.
0: Come mi sto arrapando.
1: Va bene, dai.
0: Per il prezzo non ci sono problemi.
1: Sono in via 107. Dimmi a che ora vuoi venire.
0: Per il prezzo non ci sono problemi. Sono pieno.
1: Ok, a che ora vieni?
0: Vengo subito.
1: Sì.
0: Dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, gorillone mio.
1: Vaffanculo.
2: Adesso andiamo a chiamare la vulcaniana Pedra che per non farti male se lo piega.
3: Pronto?
0: Ciao, come stai?
3: Bene.
0: Mi chiamo Marco.
3: Bene.
0: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
3: Sì.
0: Io sono a Milano, vorrei venire da te.
3: Va bene.
0: Quando posso venire?
3: Dimmi tu.
0: Vengo subito.
3: Ok.
0: Senti, io vorrei iniziare con un massaggio, una cosa tranquilla.
3: Va bene.
0: Tu fai tutto?
3: Sì.
0: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
3: Vedi tu. Ti piace?
0: Come mi sto arrapando. A me piace quando mi tirano i capelli.
3: Sì.
0: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
3: Sì.
0: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
3: Va bene.
0: Te lo faresti succhiare?
3: Fai troppo domanda.
0: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
3: Anche io, ascoltando tu solo, guarda te.
0: Per il prezzo non ci sono problemi.
3: Immagino.
0: Sono pieno.
3: Si vede come un uomo come te, la voce si sente subito.
0: Come mi piace.
3: Si sente veramente subito che sei un uomo da fare, un uomo.
0: Pensa che grazie alle mie gambe corte riesco a succhiarmelo da solo.
3: Elegante.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
2: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
3: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
2: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
3: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
2: La vuoi la parte o no?
3: Eh beh, sì, più di ogni cosa al mondo.
2: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
3: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
2: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
3: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
2: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
3: Ma come? Non colgo...
2: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
3: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
2: Bravo, bravo così, bravo. Bravo, bravo.
3: Ma che fa? Ma mi scusi?
2: Claudio, va.
3: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
2: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
3: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
2: Il provino.
3: Non capisco.
2: Oh, la vuoi la parte o no?
3: Sì, tantissimo.
2: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
3: Cosa?
2: La minchia.
3: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
2: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
3: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
2: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
3: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
2: Dai, Gocci, ci approvini, dai!
3: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
2: E va bene, dai, mi rivesto. Sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
3: No, non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
4: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
3: No, super, niente fica.
4: Allora vado.
3: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
4: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
3: No.
4: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
3: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow, Wow, wow, funziona!
2: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
3: Ci penso io! E grazie, super minchia!
5: Volo!
3: Piombino! Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
6: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
7: Splendido, splendido, che uccello ha!
8: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcolare?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un'enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
7: Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie, guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata.
8: Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Raven, Sburga per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
12: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
11: May.
12: Fiona May!
10: Fiona May!
12: Fiona!
10: Fiona May!
12: Fiona!
10: Fiona May! Forrest Gump!
11: Gampa! Gump!
12: Gump!
10: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripete pam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
15: È facile, sei intuitivo!
10: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
12: No,
10: allora, oh.
12: No, no.
10: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
10: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
11: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
11: Pim pre pet pam.
10: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non
17: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
1: 105. Lo Zoo di 105.
0: faccia, no, però,
6: Ma porco, ma è una roba vergognosa in un tribunale, porco. Queste robe.
0: Allora, io le ricordo che ho uno zio vescovo, quindi allora, a me dà fastidio lo sproloppio.
18: Come si chiama il suo zio vescovo, mi scusi, signor Vescovone?
0: Canato. Giampiero Canato.
19: Lei si deve vergognare, lo sa. Lei e suo zio
0: si chiama Giampiero Canato.
19: Dalla mattina alla sera.
0: Scusi, allora, si chiama Canato di cognome, cosa devo fare?
19: E anche la gente che lo deve chiamare a suo zio deve bestemmiare per forza, quindi è doppio
0: peccato.
19: Ma non
0: capisco qual è il problema del
18: suo
0: nome
18: zio
0: di mio zio.
18: È una stimolazione bestemmiale, si rende conto?
0: No, non esiste questa parola che ha detto lei.
18: Certo.
0: E comunque oggi ho una brutta sorpresa per voi, ho portato la mia avvocatessa.
18: Oh, bene. Mi scusi.
0: Dica quello che le ho detto prima.
20: Adesso vi faccio il culo a tutti, brutti pezzi di merda.
0: Ha sentito, saccone?
18: Signorina, mi scusi, signorina, mi faccio parlare con la signorina.
20: Sì.
18: Cara avvocatessa, se le do 1.000 euro mi fa un po' un p***o?
20: 2.000 minimo.
0: Cosa? Ma scusi, ma che avvocatessa è?
18: Facciamo
20: 2.000.
18: Allora facciamo così,
0: ma
18: le do,
0: non
18: stia zitto lei coglione, le do 3.000 euro e un pippotto, a posto così?
20: Fattibile.
0: Cosa fattibile?
20: Che mi lascio trascinare dai momenti, capito? Non capisce poi.
0: Sì, no, non ha capito lei, ma io l'ho assunta per difendermi, lei non può cedere a dei...
20: Lo so, ma io sono fatta così e cedo.
0: No, lei è fatta e basta.
18: Allora,
0: io la licenzio.
18: 5.000 euro se viene stasera a casa mia e il signore Infausto ovviamente sarà con me e ci facciamo una bella chiavata di culo, va bene?
20: Va bene, una bella chiavata.
18: Grazie.
20: La chiavo dopo allora.
18: Arrivederci, salve.
0: Ma dove sta andando?
18: Il caso di oggi, sorpresa sorpresona, vede ancora una volta la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso senza preservativo. Il Leonardo DiCaprio che non affoga, il Brad Pitt che non divorzia, il George Clooney che non ingoia, l'unico inimitabile rullata di tamburi, il bellissimo signor Infausto!
0: Uno c'ha un tamburello ed è un giudice e questo fa capire la serietà della procedura
18: penale. Ma vede signore culone, io per ogni evenienza ho un accessorio per il signor Infausto, il tamburello per lei lo spara scorregge. Ha visto?
0: Cioè lei si è attrezzato con un fucile che spara le scorregge, che cos'è, Minions? Ehi, basta.
19: Che bello, signor giudice, un piacere rivederla a lei e ai signori della giurielleria.
0: Giuria.
18: Signore Ercoglione, cos'è, le è cresciuta la pancia nelle orecchie? Ho detto tutti in piedi in onore del signor Infausto.
0: Non posso, signore coso onore, questo criminale mi li ha rubati. Cazzo ridere.
18: Interessante. Mi dica, signor Infausto, mi dica per quale motivo ha rubato i piedi del signor Ercoglione mentre io appoggio distrattamente il gomito sul pulsante della sedia elettrica del signor Ercoglione.
19: Allora, signor giudice, il motivo per quale li ho rubati è molto semplice. Il mio tavolo da cucina ballava e mettendogli sotto le zampe del signor Ercole ho risolto il problema.
0: Ma io non ho le zampe, sono piedi.
18: Genio. Inventiva a profusione. Che umiltà, tra l'altro. Ha sentito, Ercoglione? Tutto chiarito, tutto risolto. Possiamo andare a casa a bippare, dai, su.
0: Chiarito cosa? Voglio i miei piedi, voglio giustizia.
19: Tra l'altro,
0: voglio che questo lestofante riceva una punizione esemplare, voglio una regolare processo.
18: Basta, visto che insiste tanto su questa storia della giustizia, questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità, fra poco. Tu sei stanco del solito caffè che sa di caffè?
21: Guarda, non me ne parlare.
18: Preferisci annusare le scarpe di un maratoneta bicentenario piuttosto che bere la solita brodaglia al bar?
21: Senza ombra di dubbio.
18: Bene, perché da oggi c'è Caffetticista, il caffè che sa di piedi.
21: Era ora.
18: Caffetticista, e da oggi anche tu potrai dire
21: un caffè macchiato formagella, grazie.
18: Caffetticista. Benissimo. Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
0: Tra l'altro vedo che alterna col whisky, vedo che le abitudini non si perdono mai in giuria, no?
18: Silenzio! Il caso di oggi vedeva quel bell'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente dal signor Erculone di avergli rubato i piedi per far smettere di traballare il tavolo della cucina. Ascoltate le testimonianze e questa corte condanna il signor Infausto!
0: Oddio, ho vinto!
19: Ma signor giudice!
0: Ho vinto! Davvero?
19: Non è possibile!
0: Ho vinto! oddio, ho vinto finalmente! Oddio, santere di gioia, siamo messi in piedi! Non posso neanche guidare per andare a puttane! Ma sono felice, sono felice!
19: Ma io non ho mai perso!
6: Un attimo, fermi, fermi tutti! Mi faccia finire, signore contorsionismo anale! Mi faccia finire, Cristo!
0: Ho vinto!
6: Dicevo, questa corte condanna il signor Infausto alle seguenti pene!
0: Ma no, no, no, voglio sentire come te la passi male adesso!
6: Un mese di reclusione nella casa di Playboy con obbligo di scoparsi tutte le Playmate a volontà!
19: Beh, buono!
6: Obbligo di prendere questo borsone contenente 3 milioni di dollari e spenderlo in meno di un mese.
19: Me buono!
6: E infine questa corte lo condanna a ricevere gratuitamente le quote di maggioranza della Apple e della Microsoft!
19: Buonissimo! Grazie, signor giudice, accetto la pena e me la merito proprio stavolta.
0: Scusate, ma che cazzo di pene sono?
6: Devo ancora comunicare il suo risarcimento. Questa corte la risarcisce con ben 300.
0: Wow, sono di nuovo ricco.
6: Proiettili di pregiata fattura che le consegniamo immediatamente. Fuoco al ciccione!
20: No, finalmente l'avete fatto fuori sto coglione.
0: Avvocato di merda!
20: Non sapevo più come liberarmi, cazzo.
6: Avvocatessa, ho già ordinato 1,5 chili di bella polverina bianca. Se si compri un po' di vaselina, che stasera le facciamo il culo, eh?
20: A dopo, signore.
6: Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi. Conduce in studio il presentatore Amadeus. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori coglioni del programma, che sono tanti, che le voci del presentatore sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione e andate a fare in culo.
2: Bentornati dalle vacanze e bentornati ad Affari Buoi. Andiamo subito a regalare il monte premi di oggi di ben 70 euro. Via con la prima chiamata.
3: Pronto?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
3: E adesso cosa c'è? Non ho capito niente io.
2: Sta parlando con Amadeus.
3: Sì.
2: Lei è il signore o la signora?
3: La signora di chi?
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Non so, ma io qui non so cosa, scusi che te devo dire le cose, ma noi non è che siamo a casa, caro figliolo. Siamo a ricovero, teniamo il telefonino per qualche chiamata di figli.
2: E allora salutiamo la signora Ornella, che lo prende in culo con la padella.
3: Ma che ce la vedono loro, questo qui no. Non sono come dice lei con quella parolaccia.
2: Lei è veramente un genio. Ma che se ne vada a fanculo. Io la chiamo e le regalo 70 euro e lei mi tratta così. Ma che brutta persona.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Amadeus. Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
4: Ma chi sei? Quel coglione della televisione?
2: Salutiamo con un caloroso applauso Anotnio Spruzzaculo di Firenze.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Non senti che sono veneto? Cane.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Vai a fare in culo, coglione.
2: Niente da fare. La gente a casa non crede più a nulla. Ma ci riproviamo.
4: Ancora?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
4: Non mi frega un cazzo.
2: Va, che merda di gente che c'è in giro.
4: Hai rotto i coglioni, hai capito?
2: Lei è veramente un genio.
4: Porco d***o.
5: Chi è?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
5: Prendi gli arrosticini.
2: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Mi scusi, non ho sentito.
2: Lei è stato
5: scelto. Perché ci stiamo preparando per la grigliata.
2: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Non ho capito.
2: Sta parlando con Amadeus.
5: E lei sta parlando con il signor Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso a Gianni, che si pulisce il culo in giardino con i panni.
5: Io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
5: Si sbrighi, perché sto facendo scaldare la carbonella.
2: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà.
5: Franco, mettili il maiale.
2: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà il montepremi di oggi.
5: Ma lei come ha fatto ad avere il mio numero di telefono?
2: Le farò la domanda.
5: Lei non mi farà nessuna domanda.
2: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
5: Non me ne frega un cazzo!
2: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
5: Pesa di più un porco di... È contento adesso?
2: Signor Gianni, lei dove si trova in questo momento?
5: Sono a farmi i cazzi miei!
2: Le ripeto la domanda, dove si trova in questo momento?
5: Sono in campeggio in vacanza!
2: Ha vinto 300.000 euro!
5: Ma la smetta di prendere per il culo la gente!
2: Ora verrà contattato dal notaio, che le dirà tutto.
5: Mi dica dove ha preso il mio numero di telefono.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: No, non facciamo scendere un porco di niente.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso a questa faccia di merda di Rodolfo, che
5: Dio
2: si prende il buco
5: non ci
2: del
5: voglio
2: culo
5: credere.
2: Quando è nel golfo. Lei è veramente un genio.
5: Non è possibile questa cosa. Porca pure in campeggio.
2: Vuole salutare qualcuno?
5: Ti prego, dimmi che non sei tu.
2: Sono Amadeus.
5: Michele!
6: È incredibile. Wender ci è riuscito. A metà agosto è stato contattato da un signore del paese di Arnaldo, ormai diventato un mito per tutti, ma nessuno gli ha detto che va in onda su Radio 105. Quindi, cari amici, Arnaldo è di nuovo tra noi, per essere massacrato fino al prossimo cambio di numero di telefono. E che il gufo di legno sia con voi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: pronto?
3: Sì, sono Gigi Valli, buongiorno. Sì, sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
4: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
3: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale, sì, e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
4: Ok.
3: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
4: Io ora vicino a Milano.
3: Però l'accento mi sembra un po'...
4: Sono in Bari. Provincia di Bari.
3: Ah, minchia. Ma pensa, sono contento che io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
4: Grande Lino.
3: Sì.
4: Mitico.
3: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
4: Casseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
3: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, perché cazzo, porca puttana, quella roba lì.
4: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
3: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sai, quelle cose...
4: Ma mentre il colloquio di lavoro, diciamo...
3: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica mi fai contento, dai.
4: Porca puttana, la madonna dell'ingoroneta.
3: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
4: No, sono vicino a Milano.
3: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
4: Sì.
3: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
4: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
3: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io, allora, aspetta, guardi, io le dico. Oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
4: Perfetto.
3: Lei ha mai fatto, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
4: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
3: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
4: Ottimo.
3: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pensi che dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
4: Minchia.
3: Per fare lo youtuber,
4: sì,
3: le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
4: Le recensioni.
3: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
4: dovrei recensire.
3: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco che contiene 5 gadget.
4: Tipo?
3: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
4: Sì.
3: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo, un portachiavi a forma di mano in faccia e poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla, quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
4: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
3: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito, è bipolare, scusi.
4: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
3: Uè, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
4: Lavorare? Lavorare si cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
3: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
4: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuole faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo o la bici che esce il cazzo. O i preservativi della puttana di mamma.
3: Facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei ad...
4: No, che titubanza? non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
3: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
4: L'avanguardia, Peter Chia, un'altra avanguardia.
3: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico. Ma hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
4: La richiesta di Angela Sorte.
3: C'è una lista di 100.000 persone per fare questo lavoro. La prima in lista per fare questo lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
4: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse arriva anche gratis con le recensioni.
3: Senza che fai lo bastardo. Scemo, però, non ho capito, infame.
4: No, che scemo, bastardo.
3: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
4: A fare ti metti mai mani in faccia.
3: Vai a mangiare, vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
4: Figli da puttana. Bastardo.
3: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda?
4: Bastardo, sei bastardo.
3: Vai nel trullo a dormire, infame.
4: Bastardo. Che la conosciamo tutte, al sud, sorella. Una porta aerea. Bastardo. Bastardo.
3: Ma se ti mandi invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
4: Spaghettato di cazzi, l'ho fatta appena con tua madre.
3: Ora sto pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
1: Well the night, well the sea, well the fall, tu sei una puttanona.
0: Ma va a cagare, pezzo di merda. Figlio di puttana è?
1: Nevertheless, when I fly in the sky, yeah. When I catch on the culo.
0: Guarda che va via in galera.
1: La faccia di merda.
0: Chi vuole? Chi vuole?
1: Where to say, when I'm for the fame, when I'm for the fame, here I'm on luck.

0: tu sei una puttanona.
1: Pronto.
0: Well, I will say, can want you fries and a picchio the Troia. Wingles and diggy diggy dan, diggy diggy dan, tiffi con pugno nel culo.
1: Chi è?
0: Ciuccio
1: Punch. Sepep.
0: Ciuccio Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio Punch Punch, ti ciuccio tutta la pancia.
1: Che c'è?
0: Succhiami di mammella di mammella di, te le ficco tutte nella cappella.
1: Ma chi è? Chi è?
0: Wingle I, wingle sag a die, when I get a fur, when I get a mano, pezzo de culo.
2: Siete pronti? Ora Wender utilizzerà un nuovo numero di telefono, quello di Arnaldo. Pronti? Andiamo.

0: Wingle I, wingle saga die, when again
1: a fall,
0: when again a mano, pezzo de culo.
1: Ma che cazzo?
0: Wingle zain, digi digi den, digi
1: ma
0: digi
1: porca den, miseria.
0: Ti fico un pugno nel
1: guardi
0: culo.
1: Guardi che ha sbagliato numero.
0: Figlio de puttana che sei.
1: Ha capito cosa le ho detto?
0: Figlio de puttana che sei, se te vedo per strada ti rucaccio in culo.
1: Chiuda immediatamente il telefono.
0: Will
1: ti ascolti un secondo.
0: Will
1: per favore.
0: Sì, che lo vuole già, scalci in culo fino al coglione.
1: Senta, io sono in un campeggio in questo momento e sto cercando di fare la settimana enigmistica. Sono un pensionato che un mese all'anno va in campeggio a godersi la vacanza.
0: Will the night, will the sea, will the
1: ha capito?
0: Will the night,
1: mi faccia la cortesia, chiuda il telefono e non mi chiami mai più, grazie!
0: Puttanona!
1: Io lo sapevo, porca m***a! Ho cambiato il numero apposta per non farmi più rompere i coglioni!
0: Lane, digi digi digi digi digi,
1: mi sto incazzando come una bestia!
0: Di merda!
1: Michele!
2: Michele!
1: Porca m***a! Michele! Chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono?
0: When the light, when the fall, when the sky, when the figlio di Troia.
1: Figlio di Troia, lo vai a dire a qualcun altro.
0: Succhiami.
1: Michele, non posso urlare, perché la gente nel campeggio sta riposando dopo il pranzo.
0: Ciuccio punch.
1: Michele, non è il momento di rompermi i coglioni. Facciamo più tardi che è meglio per tutti.
0: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta
1: basta
0: la pancia.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei malato.
0: Succhiami.
1: Michele, ti devi fare curare.
0: Succhiami, dimmi maledì,
1: dimmi maledì.
0: Te le ficco tutte nella cappella.
1: Michele, ho il camper che mi sta fissando. Mi bastano 5 minuti. Smonto tutto e parto per venire ad ammazzarti di botte.
0: Prendo qui, prendo,
1: Michele!
0: Prendo qui, prendo, prendo.
1: Ehi!
0: Qui, mano questo bel
1: Dio!
0: Stazzone.
1: Michele, io non te l'ho mai detto e non lo sa neppure mia moglie, ma ho un coltellino svizzero affilatissimo e ti posso aprire in due, anche con la limetta per le unghie.
0: When
1: hai capito che stai parlando con una persona molto aggressiva?
0: When you day, when again a day, when
1: basta,
0: again a day.
1: Adesso accendo il camper e ti vengo a pestare. Fatti trovare sotto casa mia.
0: Spingo for,
1: aspetta
0: spingo,
1: un attimo che
0: spingo for,
1: ho il
0: spingo,
1: camper
0: spingo,
1: diesel
0: for.
1: E ci vuole un attimo prima che parta.
0: When the lane sing it for
1: ecco,
0: in un pezzo di culo.
1: Ecco, sta per avviarsi. Inizia a tremare, bastardo.
0: When the lane song and I wing it.
1: Ma che cazzo, si è fermato. No, ho strappato il cavo dell'elettricità. Porca m***a.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo. Only

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Pronto?
4: Oh.
2: Sì, pronto.
5: Pronto?
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Ma andate a fare in culo, va.
4: Oh.
3: Porno.
6: Porco.
4: Succhiala che non voglia. Mi hai messo il fuoco.
6: Si parla.
4: Leccami i coglioni.
6: Si parla.
4: Mettilo in bocca.
6: Ascolta, scusa, chi parla?
4: Oh.
6: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Aspetta, mi risposto un momento.
4: Dimmi
6: pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
2: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party.
6: Che sì. Mi dica, dai, veloce.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
6: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
4: Più veloce con quella bocca. Oh. Succhio che non voglia, mi hai messo.
6: Sei d'accordo?
4: Leccami i coglioni.
6: Ha sbagliato completamente il numero.
4: Oh.
6: C'è quello lì che parla sotto.
4: Oh. Succhio che non.
6: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto se vuoi.
2: Oh.
6: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
2: Rimo.
6: Che froci di merda.
4: Mettilo in bocca.
6: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
4: Leccami.
6: Se vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
4: Leccami i coglioni.
6: Ma no, anche tua madre, anche tua sorella.
4: Ecco.
6: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito? Tutti con le casche. Ma vai, fuori.
7: Pronto?
2: Sì, pronto.
7: Che?
2: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
7: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
2: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Ma guardi, ha sbagliato.
4: Leccami i coglioni.
2: Sì, pronto.
7: Pronto?
4: Succhio che non voglia. Mi
7: ma
4: messo
7: la volete finire?
4: Oh.
7: Per piacere.
3: Porno.
7: Pronto?
4: Più veloce con quella bocca.
7: Ma
4: mettilo in bocca.
7: Ma

0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Dale che mi coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Buona la passaccia della madre, sì.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia da sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
1: Fine. Oh.
4: Buonaccio se figli, ci sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fangulatita a morte.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vettissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo?
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3? Sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ben ritrovati e grazie dei continui consensi che stiamo riscuotendo con il podcast mascherato da programma televisivo più costoso di sempre. E a proposito di podcast, stasera ci è venuto a trovare nuovamente il cazzaro coi baffetti perché è in promozione con un suo di podcast e anche una cagata di brano da discoteca da 1000 lire. Diamo il benvenuto al mitico baffetto Fabio Rovazzi.
1: Ciao bella raga e grazie di avermi fatto tornare. Sai, in queste settimane devo spingere come un bastardo perché mi devo fare l'estate a fare serate e se non faccio il botto con il podcast poi Mazzoli mi caga il cazzo.
0: Ah già, Giancoso Mazzoli, quello coi capelli da paggetto. Quindi siete in due nel podcast che hai appena lanciato.
1: Sì, si chiama 2046 ed è un'idea mia. Scritta da me, condotta da me, pagata da me e poi sì, ci c'è anche Coso.
0: Ammazza che ego, ma scusa, da quello che sto leggendo nelle note non è così come la stai dicendo. Qui c'è scritto che è una idea nata da una cena con Paggetto della Radio delle Parolacce e te con un altro tizio che poi va mannato a fanculo.
1: Sì, ma sai che la stampa dice un sacco di frottole.
0: Ma che cazzo stai a dì? Sto foglio me l'ha dato il vostro ufficio stampa.
1: Beh, devo verificare. Sai, io sono un essere perfetto, ma non posso pretendere che chi lavora per la mia immensa fucina creativa possa avere gli stessi standard di performance di un dio come me.
0: Scusami un attimo, Fabio, che vado ad aprire le finestre per fare uscire un po' di cazzate. Scusi, era una cazzata volante dello sparaminchiate. Allora, so che il podcast 2046 con Paggetto Volgarotti sta andando molto bene. Siete contenti, immagino. So che avete moltissimi ospiti, tra cui avrete anche Fazio, se non sbaglio.
1: Sì, siamo molto contenti io e Rovazzi, perché non avremmo mai pensato di essere in classifica al primo posto in così tanti paesi del mondo.
0: Ma come tu e Rovazzi?
1: Fazio mi ha pressato per giorni per partecipare, mi chiamava di notte.
0: Addirittura, certo, certo.
1: Poi, quando è venuto in scooter sotto casa a farmi la posta, travestito da Glovers, ho dovuto dirgli di sì e l'ho invitato. Altrimenti non mi mollava più.
0: Immagino è tipico di Fazio travestirsi da cingalese per stalkerizzare quelli coi baffi anni 70. Ma senti, parlami un po' di questo Francesco Mazzoli. È quello del programma che dice le porcherie, giusto?
1: Mazzoli, non mi è nuovo, ma non mi viene in mente chi sia esattamente.
0: Ma come? Ma se state facendo assieme un podcast, sei qui per promuoverlo, so visto la puntata ieri e lì con te a condurre. C'è anche sul tuo Instagram che hai dormito a casa sua, a Miami.
1: Può darsi, ma sai, conosco così tanta gente che non lo faccio apposta. Poi sai com'è in queste cose, quando sei iperfamoso ti basta fare un sorriso nella foto di un fan e poi lui va in giro a dire di conoscerti.
0: Vabbè, ho capito. Ecco, i 20 denari te li lascio qui per terra. Allora cambiamo discorso. So che sei in promozione con un brano da discoteca che si chiama Maranza e che sfotte i marocchini.
1: Ma no, che dici? No, assolutamente non prende in giro nessuno. È solo uno spaccato della nostra società moderna in un chiaro messaggio di contemporaneità. Un prodotto di altissimo livello con un messaggio importante per le nuove generazioni. Dovrebbe essere già triplo disco di platino, adesso, se non sbaglio.
0: No, ti sbagli.
1: Impossibile, io non sbaglio mai.
0: Ok, basta, dai, per stasera ho somatizzato abbastanza. Salutiamo Fabio Rovazzi e il suo ego ipertrofico e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Fabio e grazie di averci degnato della tua presenza.
1: Figurati, per me fare del bene è una priorità, quindi seguite 2024 il mio podcast assieme a Coso Volgare. Ciao e grazie a Dio per avermi fatto speciale.
0: Ma vaffanculo, va.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: paese di merda che viviamo. Pensi, siamo venduti anche le mutande agli esteri. Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy. Ma ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena. Ma vi rendete conto quanto siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico. La pista hai preso nel culo. Adesso fai l'aceto della Twinings, là, come cazzo si chiama. Tu pensi che gli inglesi solo comprate l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche, tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia. Teste di cazzo. Mamma, come ci godo. Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto.
1: Pronto?
0: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'hai comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
1: Ah, quella picchiacchia mamma te.
0: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio. Ma che poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese. Sono tutti terroni adesso a Modena.
2: Pronto?
0: Pronto?

0: Che cazzo vuoi? Ma chi è? Ma chi sei?
1: Sono Mastronzo! Io ci credo una scrittura altrui! Come avete presi che mi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco mi vendono anche il parmigiano, lo fanno in cinese tra poco!
0: Senza fammi non entra, non entra sulla mia classe, proietto sorella e poi la mitemi ad enter la sei! La mitemi ad enter la sei, la botta la mitemi a
1: sua! Stai patendo come ci godo che stai soffrendo, che tu aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso! Come ci godo!
0: La va che sto sorella, la socle sto medra, che avvegna una sienta a te, tutti to sendere, tutti to parenti, che avvegna un cancro in la becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
1: Vedi che ci stai patendo proprio!
0: Non torni dal culo!
1: Come stai soffrendo! Michi come ci godo!
0: Ma è sempre che la trovi tua sorella, senti che la trovi tua sorella se che è la gasta bene dal parmigiano?
1: Sì, sì, ma senti, ma perché non provi a mettere il tè sul parmigiano? Così fate uno scambio culturale.
0: E culturale, senza trovi me culturale, sempre calcola la vacca e tomedra. Piesa la vacca e tomedra.
1: Stai soffrendo,
0: la vacca e tomedra.
1: Ah, che bello sfotterti, mi stai dando soddisfazione. Dai che
0: dal
1: un po' ci stai battendo un po', che adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire, vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro, perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi! Adesso quando vengono tutti rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono c'abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena! E quelli di Modena se la sono prese nel culo! Stai patendo, stronzo! Come c'è rimasto male!
2: Come ci godo! Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta?
2: Merda!
0: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Ciao bambini! Finalmente è uscita Bim Bim Bim Compilation Volume 1! La prima compilation digitale disponibile su tutte le piattaforme streaming con il meglio delle canzoni dei cartoni animati preferiti e anche le canzoni del nostro mitico karaoke! Scaricatele e cantatele a squarciagola! Bellissime canzoncine per tutti i bambini come...

0: non sono canzoni per bambini, dicono le parole brutte.
1: Mariannina, non te lamentare sempre. Senti, c'è anche la canzone per te.

0: coglioni!
1: Uè, Mariannina, ma che so ste parole? Su, bambini, correte a scaricare e fate tanti stream di... Bim Bim Bim Compilation Volume 1! Così il vostro Giuseppone si compra due posti di stoccarda con gli interni rosso sangue di innocente!

0: Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti. Perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che prendo un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non valgo un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora, fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne hai dato il cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte, perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo, perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
2: Maurizio!
3: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
3: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
4: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica!
3: No, tu non vai da nessuna parte! Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata!
4: Aia! Aia! Aia! Aia!
3: Visto? È stato facilissimo! Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto! Ma prima, gli infilo un dito nel culo! Così, perché sono stronzo! Seguitemi!
0: Le capre!
3: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
5: Pronto?
3: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
5: A parte che sento odore di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
3: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
6: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
5: Oddio, il cazzo di mio marito.
3: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
5: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
3: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
5: Sono una troia! Sono una troia!
3: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
5: Ecco.
3: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
5: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
3: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto, adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!
7: Minchia! Minchia!
0: sempre.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Ma lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
12: Intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Anche a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
13: Sì.
11: Ah!
13: Sì.
11: Sì.
13: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
13: Aria.
11: Ma che schifo. Ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No, no.
12: Scusa, vista.
11: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
11: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zobi 105 presenta. La bastardata del giorno.
16: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
17: Leone! Leone! T'ha licenziato?
18: Ha
17: licenziato?
18: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
19: Pronto?
18: Sì?
19: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
18: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
19: Ma che, come si chiama quello del programma?
18: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
19: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
18: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
19: Ma tu adesso fare programma nuovo?
18: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
19: Ah, simpatico, tu forte.
18: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
19: Sei quello di tua madre.
18: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. tua madre.
16: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
20: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
16: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
20: Pronto, sono Angelo.
18: Oi, Angelo, dimmi.
20: Ascolta me.
18: Sì.
20: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
18: No, niente, non abbiamo fatto niente.
20: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
18: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
20: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
18: Ti fai preso per il culo.
20: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
18: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
20: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
18: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
20: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
18: Ma faccio io? Ma che c'è?
20: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
18: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
20: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
18: E Mazzoli, è 3 giorni che sta dicendo licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
20: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
18: Passa Alberto.
20: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
19: Licenziato!
18: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
21: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono danno, mi dica se da un po' posso chiederle qualcosa sì o no. C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille. Ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Prego.
5: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
4: Mi dica.
5: Le dico, allora, nottetempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria e le devasta, insomma, se ne ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non hanno avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
4: La fermo.
5: Cioè, ma è successo qualcosa?
4: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
5: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupato, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un baranno, non lo so, un Sasquatch.
4: No, io ho capito. Sì. Cioè, quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
5: Sì, esattamente, cioè vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria.
4: Posso chiedere una cortesia?
5: Sì, dica.
4: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza, lo trova dopo le 14, lei deve parlare col signor Alessandro Vieni.
5: Allora aspetti che mi prendo un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
4: Io sono Gianluca.
5: Come la pietanza?
4: Come la pietanza,
5: pensi un po', ma sai che al primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo, dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche col pesto di carciofi, lo sai, una variante regionale, mia moglie è veramente brava a realizzarla, e ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne, sono buonissime, sono.
4: Benissimo
5: anche lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché, diciamo, la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e che poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle cose prima poi per abbattere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
4: No, sinceramente no. Le chiedo sì questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8:30 alle 12:30, che infatti io vedo le 12:30, lui è già uscito.
5: Ecco. Perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente diciamo è un po' un esperto di queste robe qua, e dice che le tracce che ha rinvenuto sul terreno e anche dalle feci si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quelle dimensioni lì o è un orso, non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, ma ha detto, mi ha parlato della chupacabras.
4: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mano al nostro tecnico.
5: Allora,
4: se,
5: perché le spiego, io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco, ho provato un paio di pomeriggi ad appostarmi lì nel noccioleto dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva pensi un po' a mio nonno, e non muoiono mai queste amarene, i frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso, e un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestio, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
4: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche, devo uscire dall'ufficio.
5: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
4: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi lei è molto simpatico, io ci starei volentieri per ascoltarla, se vuole, no, dalle 14 sono qui.
5: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
4: No, adesso no.
5: È per forza.
4: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
5: Io sono Angelo Palanca.
4: Palanca. Come la palanca? Vabbè.
5: Sì, come quella roba lì, come il denaro in genovese. Una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti, c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20. Vuol dire 3 per 8 un franco e 20. Del quale, però, tuttavia, non ho mai capito il significato. Deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline. No? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2 fino a 8. No, 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8, mio nonno, un franco e 20. E giù a ridere.
4: Signor Palanca, spieghiamo Torino, ci sentiamo nel pomeriggio.
5: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
4: Ma no, dico spenga il motore, va bene. Comunque ci risentiamo il pomeriggio, la saluto.
5: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquatch c'entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può...

0: Oggi a Bim Bim Bim inauguriamo un nuovo spazietto bellissimissimissimissimo!
1: Che succede, Giuseppone?
0: Mariannina, sono contento che me lo chiedi, perché sarai la prima a fare un nuovo giochino divertentino, ovvero la gara di lotta con un altro bambino per vincere il premietto premiettoso.
1: La gara di lotta? Ma in che senso, Giuseppone?
0: Adesso tu e Tommasino, il bambino di Napoli, vi affronterete dentro questa gabbietta e quello che non si alza più perde.
1: Ma dobbiamo farci gli sgambetti?
0: No, Mariannina, dovete fracassarvi di botte, ve lo vede menà.
1: Ma io non voglio picchiarmi con il bambino Tommasino. Le botte non sono belle, Gesù non vuole, lo dice sempre la mia mamma.
0: Ma tua madre non c'è e io ho cercato degli ascolti. E siccome devo pagare mutuo, tu mo entri nella gabbia e te meni con Tommasino. E se riesci, gli fai saltare un paio di incisivi con una bella testata. Ok, Mariannina?
1: No, non voglio.
0: Senti, Mariannina, adesso mandiamo il cartone animato e parliamo un attimino, va bene? Regia, cartone!

0: casa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è capire a che punto è la mia storia con il mio boy, che tutti conoscono come Skeletor. Ma per me è solo Skelly, un adorabile burbero che fa tanto l'orsone, ma so che dentro è panna montata. Oh, wow! Credo di essere in love!
2: Ehi, mamma!
3: Senti, Skeletor, se fosse possibile, vorrei non parlare più di quello che è successo l'altro giorno. Vorrei spiegarti meglio, Beastman, ma credo che non ci sia molto da dover spiegare, Skeletor.
4: Non penserai veramente che io sia...
3: Non penso niente, capo. Non penso assolutamente niente. Mi sembrava abbastanza palese.
4: Palese un cazzo! Io non sono checca, che sia chiaro. Stavamo solo lottando mortalmente. Hai capito, brutto essere schifoso?
3: Sì, certo, capo, non ti arrabbiare. Stavate lottando nudi e coi cazzi nei culi.
4: Ma come osi fare del sarcasmo, brutta merda? Porta rispetto per il tuo signore!
1: Amo, sei in casa?
4: Mannaggia alla Eva, ma ancora che entri senza nemmeno bussare?
3: Volete che vi lasci da soli?
4: E perché dovresti, maledetta testa di cazzo coi peli in faccia?
1: Vedo che la troia è ancora qui.
3: Ma in che senso la troia?
1: È inutile che mi prendete in giro, non sono mica stupida. Sotto questo caschetto biondo troppo top c'è un cervello. Skelly, mi meraviglio di te. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto assieme, non hai avuto nemmeno il coraggio di dirmi che ti vedevi anche con questa troia.
3: Dammi ancora della troia e ti faccio assaggiare i miei pugni, brutta checca del cazzo.
1: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da un estetista top e magari dopo una buona sessione di epilazione laser ne riparliamo. Io non mi cimento nella lotta con dei tappeti.
3: Come ti permetti di darmi del tappeto, frocetto del cazzo?
4: Finalmente le cose stanno prendendo la piega che avrebbero sempre dovuto avere. Adesso si verserà del sangue e qualcuno perirà.
3: Adesso ti congio per le feste, checca. Ma che cazzo stai facendo?
4: Ho come un déjà vu.
1: Quanto puzzi! Sei proprio una bestia di nome e di fatto.
4: Beastman, ma che cazzo stai facendo?
3: Ma che ne so, in un attimo mi son trovato un cazzo nel culo.

0: Che bel cartone, quanto mi sono divertito!
1: Non è vero, Giuseppone, perché racconti le bugie? Sei stato tutto il tempo al telefono durante il cartone!
0: Ammazza, Mariannina, sai che proprio oggi non sai quanto te vorrei strapazzare di baci!
1: Che bello, anche io ti voglio bene!
0: Sarà la sindrome di Stoccolma! Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao, bambini!

0: Hai mai fatto accadere qualcosa? Qualcosa che non sapevi spiegare?
1: No!
0: Sei sicuro? Mai successo qualcosa di inspiegabile?
1: Una volta Ivo Avedon mi ha offerto la colazione al bar.
0: Ecco, vedi? Quella è magia. Quella è magia.
2: Dal bestseller che ha venduto più libri in tutto il mondo, escluso in Italia, che non legge nessuno.
3: Sei stato ammesso alla scuola di maghi di Hogwarts di Biella. Harry, la scuola di maghi di Biella.
1: Non ci posso credere. Allora la magia esiste veramente.
3: Ma certo. Ora per andare non devi fare altro che attraversare questa parete.
1: Sei sicuro?
3: Certo. Prendi una bella rincorsa, però.
1: Aia, Cristo la Madonna.
3: Ci casca sempre un imbecille.
2: Una scuola di maghi che non esiste.
3: Benvenuti a Biella. Benvenuti a Biella.
2: Incantesimi che non servono a niente.
4: Wingardium Leviosa. Ciupa.
1: Cristo la Madonna.
2: Nessun tipo di mistero da risolvere.
4: Ricordiamo agli studenti del primo anno che è assolutamente vietato accedere al terzo piano segreto.
1: Perché c'è un mostro?
4: No.
1: Un antico libro proibito?
4: No.
1: Un cattivo mago prigioniero?
4: Allora, ci porto le zoccole, va bene?
2: Una serie di lezioni senza senso.
4: Allora, ragazzi, sentite questo? Imparatelo, Vanagurdum operosa. Ciupa!
2: Riuscirà Harry Potter a diventare un mago se non esiste la magia? Secondo noi no. Comunque, boh, voi incuriositevi lo stesso.
4: Wingardium sclerosa!
1: Questa volta non mi preserò questo vile trucchetto e perciò sono a chiederti che cosa stai dicendo.
4: Sto pronunciando l'incantesimo che serve alla splendora. Ciupa!
1: La Madonna!
2: E allora non perdetevi Harry Potter e la scuola senza magia, l'ultimo appassionante capitolo della saga dei maghetti rompicoglioni.
1: Ma sei sicuro che questa scopa vola?
4: Hai voglia, salta su e lanciati nel burrone.
1: Sicuro, perché... Allora vado.
4: Questo è un coglione proprio sicuro.
2: Ma è morto.
4: Sì, ma tanto non fa niente, che con quell'aria da fighetto stava sul cazzo a tutti.
2: Beh, però Radio allora 105. Non andate al cinema, tanto non c'è nessun film di magia, ciao!
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
7: Lo stufamento,
6: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
2: Salve, si accomodi. Lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
3: Sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
2: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
3: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
2: La vuoi la parte o no?
3: Beh sì, più di ogni cosa al mondo.
2: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
3: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
2: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
3: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
2: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
3: Ma come? Non colgo...
2: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
3: Sì, capisco. Allora mi spoglio.
2: Bravo così.
3: Ma che fa? Ma mi scusi?
2: Claudio, va.
3: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
2: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
3: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
2: Il provino.
3: Non capisco.
2: Oh, la vuoi la parte o no?
3: Sì, tantissimo.
2: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
3: Cosa?
2: La minchia.
3: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
2: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
3: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
2: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
3: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
2: Dai, Golcio, ci approvini, dai!
3: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
2: E va bene, dai, mi rivesto sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
3: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina, forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
4: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
3: No, super, niente fica.
4: Allora vado.
3: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
4: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
3: No.
4: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
3: Ok, grazie, super. Faccio subito.
4: Mm, mm, mm, mm, mm, mm.
3: Wow! Funziona!
4: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
3: Ci penso io! E grazie, super minchia!
2: Volo!
3: Piombino! Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
5: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
6: Splendido, splendido, che uccello ha!
7: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Superminchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 15° secolo avanti Cristo, in Romania, quando il mondo intero venne sconvolto dalla spietatezza e la sanguinolenza di Sua Eccellenza, Lord Vlad Tapes III.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un pazzo impalatore, ma io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura.
4: Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
1: Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson, che vogliamo precisare non è un vampiro, ma un... E i... si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri.
5: Ehi, hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Quel film in cui combatto i vampiri. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film... non era un film!
1: Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere.
4: Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh?
1: Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale. Niente poco di meno che... Principe Carlo, il re d'Inghilterra.
6: Ricordo ancora, né? Quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Oh, basta, ne?
1: Ma perché, vi chiederete? Perché principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il conte Dracula è il bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis nonno di Carlo.
7: Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V.
1: Quinto.
7: Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II.
1: Seconda.
7: Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no?
1: Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania, che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere.
7: Venuta bene, eh?
1: Vista? A convalidare questa incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe re Carlo. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali.
4: Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine?
8: Beh, ovviamente, il sangue di una vergine.
1: Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più.
4: Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlarle vicino, le darebbe fastidio? Fastidio?
8: Mamma mia, che schifo!
4: Aglio!
8: Darebbe fastidio a chiunque.
4: Chiunque sia un vampiro! Ah! Ah! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro! Vampiro! Vampiro! Lasciatemi!
8: Per favore, portatelo via, grazie.
1: Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re Principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi.
2: Avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro.
1: Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? 2. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità noi non la sapremo mai.
9: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
2: J-Ax e Fedez, senza più.

0: le canzoni del cuore su nello zio di 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medita Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo.

0: Successo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti, motore e azione!
1: Avvocato Chiunchiur l'orto.
2: Stop! Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato, Chiunchiur l'orto.
1: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
2: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiunchiur l'orto.
1: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stia calmo, dottor stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
2: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
3: Le assicuro la piena soluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
2: Chiunchiur
3: l'orto.
2: Mannaggia la puttana,
1: non sa dire il nome.
2: Perché lei sì.
0: Nella puntata precedente anche il giudice si era incartato mentre cercava di pronunciare una parola semplicissima, ovvero anticostituzionalissimamente, causando qualche leggero ritardo nello svolgimento della scena. Porco, ma dove li trovano gli attori per sta serie?
4: Bene, dottor stronzo, giura di dire la verità? Tutta la verità, nient'altro che la verità, dica anticostituzionas...
2: Non è anticostituzionista, tasto, è anticostituzionalissimamente.
4: Dica
3: anticostituzionalissimamente. Ha fatto bene, sa contenti, no?
4: Dica anticostituzionalissimamente.
3: Sì, va bene, abbiamo capito il grillo parlante.
5: Anta canta.
2: Anta non canta, scusi, anticostituzionalissimamente.
5: Anticoscastava.
2: No.
5: Anticostussolassistalava.
2: No, lo faccio a pezzi.
5: Anti?
2: Sì.
5: Costi?
2: Sì, è un po' più rapido, se può, scusi.
5: Anticostituzionalissimamente.
2: Bello, pare. No, la ultima è perché l'ha aggiunta, scusi?
1: Perché era musicale, era molto
2: ritmo. Sì, pareva Mary Poppins, lo capisco. Rifaccia.
1: Anticostituzionalissimamente.
2: No.
6: E poi dividiamo, te dici anticosti e io dico il resto.
2: C'ha ragione, cioè, la
6: che
2: signora.
6: Non c'è Burrascone.
2: Che viene bene in video.
6: Donna mano, no?
2: Sì, rende, considerato il costo della produzione.
1: È una bella
2: Prego,
1: idea,
2: sì, proviamo. Ormai sono aperta a qualsiasi cosa, basta andare via sto set de merda. Prego, lei arrivi al costituzio e la signora aggiunge analissimamente.
5: Anticostu.
2: No, anticosti tu.
5: Tu,
2: lei.
5: A io? Costo tanto?
2: No, anticosti tu.
5: Tu?
2: No, che stiamo a fare, scusa? No, lei, cioè, perché l'accento, poi lei deve fare anticostituzio.
5: Anticostituz.
6: Ionalissimamente.
2: No, tuz è brutto, è spurio. Ah. O anticostitu o anticostituzio.
5: Anticostituzio?
6: Nalissimamente.
2: E questa c'è una resa. Giudice, Martelletti.
4: La parola a lei, avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte...
2: No, lei sei in pappina, sei in torcina. È una roba orribile da sentire.
3: Ma c'è la moglie di... che mi fa
2: non
3: ridere.
2: Guardi, non faccia i sorrisini, le bandierine. No, non la guardi.
3: Dottor Stronzo, vuole...
2: Però su vuole.
3: Vuole.
2: Vuole? Ma che è francese. Prego.
3: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte il suo nome completo e il reparto ospedaliero in cui lavora?
5: Certo, mi chiamo Paolo Piereminio Stronzo e lavoro nel reparto psiconeurocane.
2: No, psiconeurocane no. Senta, scusi.
0: Io sono un professionista, sono uno dei doppiatori più pagati al mondo e voi mi state veramente creando dei problemi comportamentali. A costo di perdere il posto e finire sotto un ponte, devo gridare anch'io. Psiconeuro di... Chiedo scusa, ma qui ci stava bene. Alla prossima puntata di Doc. Medici del cazzo.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta
9: Il segreto.

0: amore.
1: Mettetevi comodi
0: para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
2: Serva straccia, serva straccia. Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia.
3: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mis dos cruñitos.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì.

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: troppo ciucciare.
0: Troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Bravo! Non mi è piaciuta, rimeglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso! Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che...
3: Dici il segreto!
6: Il segreto! Il segreto!
3: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo.
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo.
3: Bravo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce n'è 75.
3: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: adesso
3: milioni.
4: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricchio.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, tutto bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Sì,
5: pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
5: Sì, mi dica.
4: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni, perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza, questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
5: Sì.
4: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
5: Va bene.
4: Esattamente, perché lei spiega tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
5: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
4: Esattamente, certo. perché le spiego, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
5: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
4: No, ma io ci ho provato.
5: Potete essere ottimisti.
4: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché le spiego, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, ma un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisce? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni sull'autostrada è un po' più ampio, capisce? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
5: Quello è...
4: Cosa?
5: A metterci una scritta.
4: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sai, mica lo scemo,
5: sì,
4: qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Ci abbiamo anche la medaglia appesa a casa, sa?
5: Ostri.
4: Sì, c'è questa medaglia dentro, ma adesso è un po' verata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo? Che mi sono perso, non mi ricordo più.
5: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
4: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che ne so, uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
5: Ah, certo, si può fare tutto.
4: C'ha lo scoiattolo?
5: Ah, certo ce l'abbiamo.
4: Ecco.
5: Abbiamo e si vede subito.
4: Ecco, grosso.
5: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
4: mail.
5: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
4: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
5: Esatto.
4: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona
5: Bravissimo.
4: Un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
5: Bravissimo.
4: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
5: Sì, lo so.
4: Dov'è?
5: Meno male che
4: è... No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, Usumi, e poi non lo sa nessuno.
5: Non si sa dove, non
4: no,
5: è
4: lo sa.
5: Non è intorno alla Gran Bretagna.
4: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante. Sì.
5: Allora, è andato lontano.
4: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui. Perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
5: Non ho presente.
4: Skype, una roba di questo genere.
5: Sì,
4: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vedi, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole? Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci, come mio nipote puoi fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
5: Certo.
4: Va bene.
5: Ma allora, io aspetto la sua mail fiduciosa.
4: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
5: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.roma.milano.
4: Milano, Roma, Milano, bel viaggio, Milano, Roma, Milano.it.
5: Esatto.
4: La metto alla tensione del
5: Rossi Paolo.
4: Paolo Rossi si chiama lei.
5: Ha visto?
4: Ma lì va come quello dei mondiali.
5: Esatto.
4: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche lì. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot?
5: Sì.
4: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, e io sono un pescatore, mi piace tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma. Bisogna andare al mattino presto, che si nascondono dietro gli scogli, così, eh? E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto, sentito parlare, dico Benissimo, questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ha fatto anche sindacalista negli anni 70. Dico Benissimo, l'ho confuso con un sindacato. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signora, ha detto Benissimo, no, è Berzo, Benissimo. Allora ho detto Benissimo, vieni Berzo, te, ho stretto la mano. Due chiacchiere veloci, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto, vedo, un ciao. Vedo, giusto.
5: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
4: Va bene.
5: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
4: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zodi 105.
5: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
4: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
5: Non era possibile, non era possibile.
4: Da un bacione, un abbraccione.
5: Va bene, grazie.
4: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
5: Ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata di oggi Wender e Johnny faranno finta di essere i tecnici dell'IKEA che devono consegnare una cucina a Ennio con il mobile per le uova. Sarà una puntata incredibile.
3: Ehi, frate!
4: Sì, salve! Sono... Sono Ronaldinho Spectrum, come sta? Allora, stiamo venendo col furgone a consegnare la cucina IKEA che lei ha ordinato, la Xonocult.
3: La cucina?
4: Sì, la Xonocult. Scusi un attimo, adesso controllo, perché qua mi è segnato che lei ha ordinato una cucina bianca e con il bancone in legno, con diciamo il mobiletto di fianco per tenere le uova.
3: Non è la mia.
4: Allora, un attimo che controllo, signor Ennio, perché qui la cucina Xonocult. Xonocult con l'armadio per le uova.
3: Le uova.
4: Sì, quelle lì, le uova. Allora siamo sul abbiamo la cucina sul furgone, stiamo venendo da lei per montarla. Il montaggio, sì. Noi abbiamo tutte le misure dei tubi, il mobiletto per le uova. Dove le tiene le uova? Allora un attimo che verifico subito se c'è stato un problema.
3: Allora, ma te lo sta dicendo, stai sbagliato numero, stai sbagliato numero.
4: Sì, controllo un attimo, aspetti un attimo, controllo. Allora, ma è sicuro che non ha ordinato la Xonocult IKEA con le uova?
3: No, non ho ordinato niente, non è la mia.
4: Ok, allora, non la cucina, ma l'armadietto per le uova, sì.
3: No, io ce l'ho nella sala dei ce l'ho nella sala.
4: Bene, allora senta un attimo, allora facciamo
3: bene,
4: così.
3: Bene, perché io la cucina non la voglio, okay. Allora, la cucina dai, il suo numero.
4: Allora io adesso che la sto chiamando dal centro IKEA, aiutaggio, montaggio, smontaggio, IKEA, uova. Passo il corriere un attimo che sta, è lì vicino che sta venendo col furgone. Le passo direttamente il corriere, gli dica lei di non andare, glielo passo,
3: Di non venire, brutto bastardo!
4: A te in linea!
3: Puttana la! 2 brutta merda, passami il corriere, brutto bastardo.
4: Lei è il cliente numero 2.
3: Guarda, 2 bastardo. Ehi, pronto.
5: Ennio, ma sei sempre tu!
3: Vai a cagare! Ma io non sono neanche mobiliare, non sai neanche nemmeno i pensieri, brutta merda!
5: Ma io ho un cestino per le uova intestato a te! Non ho capito cosa mi deve infilare nel culo le uova!
3: Bastardo, se le devi mettere nel culo, uno, bastardo di merda!
5: Ma cosa? Le cosa?
3: Bastardo, ma io non ho ordinato mica niente, brutta merda!
5: Come le preferisci, in camicia?
3: bastardo di merda, bastardo, sei un bastardo, sei un bastardo. Non venire, non venire, non venire, che io non ho ordinato niente. Non ho ordinato niente.
5: Sono buone le uova sode.
3: Battito porco d'un mettere nel culo nel che bastardo di merda, non mi chiamare più che io sto facendo brutta merda, non voglio nemmeno la cucina.
5: Allora le devo tenere io le uova.
3: Bastardo, mettitele dove ne voglia, bastardo di merda, bastardo di merda, non mi chiamare più merda, bastardo.
5: Allora non devo venire.
3: Meglio non devi venire, non devi, ti sparo nelle gambe, ti sparo nelle gambe, guardiando, io non ho mai
5: bisogno,
3: ma vai a cagare,
5: così
3: vai
5: mi
3: a
5: fai male.
3: Non le voglio, non le voglio, brutta merda, vai a cagare, vai a cagare.
5: Come sei cattivo con me, però!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché sta porta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No!
2: Quest'uomo che giace cadavere è qui, sui miei piedi!
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente, devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni ad Elaika.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral!
5: Ok, ce lo

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Dai, dai, spingi sul pedale, dai che lo prendi!
3: Sì, aspetta, è difficile!
2: Stiamo perdendo terreno, che cazzo stai facendo?
3: Un momento, è scomodo, fa male!
2: Usa il NOS, usa il NOS!
3: Aspetta che c'è la curva, cazzo che male, lo senti in pancia!
2: Ma che cazzo stai facendo, guidi come mia nonna!
3: Ma minchia, ma mi fa male! Lo capisci che non riesco a guidare con un pugno in culo!
2: Ah, scusa.
1: Fast and Furious.
4: Ed ecco a voi il risultato della nostra ingegneria.
2: Ma quello è un brontosauro!
4: Ebbene sì, siamo riusciti a riportare in vita i dinosauri, semplicemente sostituendo le parti di DNA mancante.
2: Ma... perché trema così tanto?
4: No, no, no, ti sbagli, non sta tremando. È che è grande e quindi fa tremare la terra e sembra che tremi anche lui.
2: No, no, no, sta tremando di brutto, sembra di essere sul Tagadà.
4: No, no, non è possibile, guarda, guarda, c'è anche il Triceratopo.
2: Oh, bellissimo, ma trema di brutto anche lui.
4: E va bene, va bene. Abbiamo sbagliato il campione di DNA e tremano tutti. Guarda, anche il T-Rex è fermo lì, trema e non attacca nessuno. Abbiamo sbagliato, ok?
2: Ok. Ma questo posto come si chiama?
1: Jurassic Parkinson.
5: Salve, anche lei prende il bus?
6: Sì, sono la fermata, vado al lavoro.
5: Vuole un cioccolatino?
6: Ma lei è stupido o cosa?
5: Mia mamma diceva sempre, stupido, chi vota Biden?
6: Ah, ok. Guardi, della politica non mi interessa niente.
5: Io ho conosciuto Kim Jong-un, lo sa?
6: Sì, bravo, che culo. Azzo.
5: Io ho conosciuto anche Putin, lo sa? Bella persona.
6: Sì, bella persona, già.
5: Mia mamma diceva sempre, Make America Great Again.
6: Saggia la mamma,
5: La vita è come una scatola di cioccolatini, è piena di
1: Forrest Trump. Filmotti e Seriotte.
7: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone palanca.
3: Tutti mi presiedono, la sento, sa com'è, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
4: Mi dica.
5: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, l'ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival giù a Sanremo, no?
4: Sì.
5: Ecco, allora le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato perché eravamo amici, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mio nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
4: Sì,
5: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora, però su questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica, che sfortunatamente è morta, negata, e c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
4: Sì.
5: Ecco.
4: Ma lei ha delle foto di questa casa?
5: Delle foto?
4: Sì.
5: No, attualmente non, poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere, ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
4: Ma no, anche col telefonino.
5: Nino, ecco, se mai cosa vuole. Io ancora fare la foto, ci arrivo, però inviare, mandare, perché ho visto andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuoli, quasi, però ci sono anche tipo dei servizi di tassine, queste, tu c'era, cioè, appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie di ceramica, c'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe. E poi tutti che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
4: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
5: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
4: signora,
5: andare a
4: se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
5: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte uno si confonde al telefono, perché però sono un uomo.
4: Scusi, però non si è presentato.
5: No, c'ha ragione, anche lei mi presento. Sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole? Nella concitazione, perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
4: Signora,
5: di nuovo.
4: Io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
5: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
4: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
5: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
4: parte. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
5: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto, perché c'ho un amico che lavora.
4: No, mi serve la foto.
5: Fotografia, le serve. Pronto? Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
4: Sì, pronta, è caduta la linea.
5: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro, ci sono degli armadi,
4: poltrone. Può fare tranquillamente.
5: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
4: No, noi ce la facciamo a farlo, però mi deve inviare queste foto al più presto.
5: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
4: Però poi come me le manda?
5: Ma ce le porto, perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
4: Noi siamo Imperia.
5: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
4: Sì, guardi, io sono cali. Una persona quella, zona. Non posso stare al telefono.
5: No, ma lo immagino.
4: Le foto, le foto.
5: Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
4: No, mi chiami quando hai le foto, va
5: foto,
4: bene.
5: Va bene, allora io faccio, poi le sviluppo. Ma la chiamo a che numero, però? Non mi ha dato il numero.
4: Grazie, arrivederci.
5: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... Beh, ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si... Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, ma abbia pazienza.
4: Signora, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
5: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
4: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
5: Ma ho capito, ma stiamo...
4: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
5: Ma era per farle capire la situazione, non lo so.
4: Ma lei mi deve chiamare con delle foto. Che le vedo, sì. E le dico, faccio un preventivo, sì, come glielo devo dire.
5: Però guardi che i cari fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
4: No, ma io secondo te...
5: Lei.
4: Io sono al telefono. Sono qua con una persona.
5: Sono...
4: A parlare parlare dei cari feriti.
5: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari feriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori della
4: No, l'ho capito, va bene. Ci vediamo poi quando le foto.
5: Fotografie, va bene, allora non mi ha risposto se c'è posto per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
4: Non lo so,
5: ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei? Scusi.
4: Vabbè.
5: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi, li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina. Buffone!
4: I cani di merda?
5: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
4: perfetta
5: dagli
4: lei
5: anziani.
4: Mi fa piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
5: Ma io gli ho fatto perdere del
4: c'è
5: tempo.
4: Altro da fare.
5: Ma guardi,
4: non
5: che
4: c'è altro da fare.
5: Guardi che ho pagato io.
4: Ho chiamato lei con un numero sconosciuto.
5: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
4: Il numero, è sconosciuto.
5: Ma sarà il suo telefono che è maffo.
4: Ma
5: ha lavorato tutta la vita, io stronzo, non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo! Pensa un po' e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti date la...
6: Ma denuncio io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Non è Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino va a fanco.
5: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Scoprirò la data dell'inganno.
3: Farebbe ridere.
2: La notte d'autunno. Con efficacia pari a.
4: Allora, eccoci qua. Abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
3: fortissimo,
4: noi.
3: Fortissimo, bellissimo.
4: Fortissimo. Adesso.
3: Che cosa?
4: Stavo pensando di.
3: Dimmi, bella, bella giornata oggi.
4: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi. E comunque spacca tutto. Giusto, Spine, in regia?
3: Giusto, regista?
4: Beh, allora adesso andiamo, sì. con cosa andiamo?
3: Con le news.
4: Hai le news?
3: Sì, sì, ce
4: le
3: ho.
4: Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
3: Allora, ieri finalmente
1: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
3: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
4: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
3: Farebbe ridere.
5: Studio la forma dello stadio.
6: Guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
4: Bene, allora siete state ascoltando su Radio
3: Benvenuti
1: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: Che cosa abbiamo adesso? Mi sono scordato.
4: Terza canzone.
3: Allora, ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
1: La terza canzone.
5: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
4: Bene, ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
3: Sì, che tristezza.
4: Con Squalo, saluta Squalo.
3: Ciao pubblico.
4: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine. Fantastico, ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
3: Monzoloidi.
4: No, su Radio 105.
3: Su Radio 105.
1: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: Lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Falco d'Acciaio, centrale a Falco d'Acciaio. Segnalato individuo sospetto fra la quindicesima e via delle ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Ripeto, segnalato individuo sospetto fra la quindicesima e via delle ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Basta.
2: Falco d'Acciaio a Centrale, sono palesemente Enrico Papi. Firmo due autografi, faccio vedere il cazzo su Instagram e mi dirigo sul posto.
1: Ma che cazzo è, ragazzi, mero questo. Centrale a scuola elaborato Abbart. Centrale a scuola elaborato Abbart. Rapina in corso fra la 26esima e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Ripeto, rapina in corso fra la 26esima e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Intervenire, passo.
3: Scuola elaborato Abbart centrale. Sono lì due minuti. Ehi, ehi, ehi.
1: Ma chi l'ha slegato tutti questi oggi? Oh, c'è sta il mio preferito. Ma che è scorreggiato? Passo.
4: Si è sentito?
1: Vedi se è sentito. Cioè, tutto il commissariato ti ha sentito.
4: Ah, scusate, passo.
1: Allora te devo cambiare nome e codice. Un attimo che smacchino sul computerone. Ecco qua. Centrale a scroto che peta. Centrale a scroto che peta. Mi ricevi, scroto che peta, passo.
4: Scroto che peta centrale, affermativo. Purtroppo per me ti ricevo forte e chiaro.
1: Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Noto un certo disappunto nella tua voce. Se c'è qualcosa che ti infastidisce, ti prego di comunicarcelo seduta stante. Come ben sai, il benessere dei nostri agenti è per noi della massima priorità. Insignificante escremento vaginale coi baffi, passo.
4: Insignificante escremento vaginale coi baffi a centrale. Vabbè, lasciamo perdere. Ormai mi sono rassegnato a questi nomi in codice del cazzo. È meglio se mi concentro sul lavoro. C'è una chiamata per me, eh?
1: Vedi se c'è fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. C'è di sicuro fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. Affermativo. Sei stato scelto per una missione sperimentale. Sarai il primo agente a viaggiare nel tempo. Passo.
4: Fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. In che senso sono il primo agente a viaggiare nel tempo? Passo.
1: In che senso sono il primo agente? In quale senso può essere? In quale senso può essere il grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane? Centrale a grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. I nostri scienziati sono riusciti a costruire una macchina del tempo e tu sei stato scelto per collaudarla, come dicevo poc'anzi. La tua prima missione sarà uccidere Alessandro Manzoni. Passo.
4: Grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. Ma perché dovrei uccidere proprio Alessandro Manzoni? Non ha più senso far fuori qualcuno di cattivo tipo Hitler. Passo.
1: E fatti i cazzi tu, a clessidere di diarrea, eh? Centrale a clessidere di diarrea. Ma sei scienziato tu? E poi a me Hitler non mi ha fatto niente. Mentre per colpa dei Manzoni ho dovuto ripetere la prima superiore due volte. Una per Renzo e una per la stronza Lucia. Quindi ora mi fai il favore di andare in quella cazzo di macchina del tempo, tornare fino all'800 e ammazzare quel dannato stronzo stracciacoglioni dei Manzoni. Hai capito o no? Passo.
4: Sì, dalla diarrea centrale ricevuto. Mi dirigo sul posto. Anzi, sul tempo.
5: Buon 800!
6: Buon 800 a voi!
5: Buongiorno, gentiluomo. Le strane vesti che indossa, si sta recando forse a un ballo in maschera?
4: Eh no, cerco un certo Alessandro Manzoni.
5: Oh, può farre, può far bacco. Si dà il caso che sia proprio io colui che andate cercando.
4: Lei è Alessandro Manzoni?
5: Per Giove, ci può scommettere il pastrano. Sono proprio io in carne ed ossa.
4: Ah, capisco, mi dispiace.
5: Or dunque le dispiace? E si può sapere di che cosa è dispiaciuto, di grazia?
7: Di questo!
5: Aia! Aia! Bravo dolore! Aia! Aia i capelli! Ai deletani! Oh. Ah, le natiche, che dolore! Ah, ah, vengo percosso! Ah, soffro a causa delle percosse! Oddio, oddio, una sofferenza quasi mortale! Oddio, mi spengo, mi estingo, muoio!
1: Centrale a confettura de mestruo! Centrale a confettura de mestruo! Dammi aggiornamenti sulla missione! Confettura de mestruo, passo!
4: Confettura di mestro centrale, missione compiuta, Alessandro Manzoni è morto. Devo confessarti che non mi ha fatto piacere uccidere un uomo, che oltretutto è il mio stesso cognome. Oh, oh, oh merda, sto scomparendo, centrale! Che succede? Perché sto scomparendo?
1: Non saprei. Forse Alessandro Manzoni era un tuo avo, un parente tuo. E ora che è morto prima di riprodursi, è come se tu non fossi mai esistito. Questo oppure Dio finalmente si è accorto che sei inutile merdaccio a cacasotto.
4: Io non te la voglio sparire.
1: Confettura de maestro, mi ricevi ancora? Rispondi, confettura de maestro? Confettura de maestro? No, porca puttana, non morì! Cazzo! Bisogna ammazzare pure Foscolo!
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Ehi, pure di caccole.
9: Parli con me, Hermione?
8: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da questo elenco.
9: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
8: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
9: Le mie palle! Dove sono finite le mie palle?
8: Smettila di fregnare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
9: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
4: Aspetta.
9: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere... Porca troia, l'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
8: Sette?
9: Errato! 313!
8: È colpa tua, ascella anale! Con sta cazzo di R-moscia non si capisce la domanda, fammene un'altra!
9: Seconda domanda! Quante sbarre può sperare un orido sbirro prima che un ramaro... Aspetta... Quante sbarre può sperare un orido sbirro prima che un ramaro
4: Io sono stanco.
10: Ma perché gridi?
4: Sono distrutto.
10: Ma non gridare!
4: Maestra, le prende oggi?
10: Piano, concentrati.
9: Quante sbarre può sferrare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... ecco l'occhio del tavolo. Allora. Quante sbarre può sferrare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro al crocchio del tamaro?
8: 313?
9: Errore!
8: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigitus.
9: Che freddo al retto. Che freddo.
11: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Rotter. Presto! Andate nelle vostre camere! Sta per arrivare il terribile Rorreror! Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere!
9: No, Anus Silente! Ne ho abbastanza di Rorreror! Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò!
11: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo.
9: Ti aspetto, Rorreror. Fatti avanti, Rorreror.
11: 37 ore dopo.
9: Rorreror! E dai, Rorreror! Rorreror! Rorreror!
11: 15 giorni dopo.
9: Rorreror!
11: Due mesi dopo.
9: Rareror! Rareror! Rareror!
11: Sei mesi dopo.
12: Larry Rotter, scusa, sono in ritardo.
9: Rararia!
11: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e il contratto non rinnovato.
9: Arrivarario!
11: Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e il contratto non rinnovato.

0: calda. Dai che ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. E questo è il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molestie sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003. E a proposito di gangs, ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore, proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo, io ho sbagliato tanto nella mia vita e
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che c'ho la violenza.
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005, insieme a tuo fratello, hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company. E da lì, insomma, enormi successi. E hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che...
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Bene. Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono. Faccio
2: fammi un po'.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco. Una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live, produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love, molto bello.
2: Sì, bellissimo, molto un bello film, ricordo, gli ho dato 4 o 5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Poi girato, ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York, nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ha fatto sto film, Gangsy?
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, già hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, e ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce, e lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars. No. A un certo punto gli viene sta cazzo di collino per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa 4 pompini a 3 marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio si ammazza di Lion. Finché gli vede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non incorpo 4 kg di Lion, muore.

0: film è tremendo.
1: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
0: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori, guarda.
1: No,
0: guarda,
1: mi scusi.
0: Guarda che cazzo, guarda che cappello. Ecco, bravo, senti che cazzo, purpure. Minchia, non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.
2: Radio 105. Only for you. The zoo. This is a zoo.
3: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Peterlizia.
4: Vai, dai.
5: This.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa Celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un post-puzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
3: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.
0: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi a Eternia è una bella giornata di primavera. Gli alberi sono azzurri, le montagne gialle e il cielo è blu uniforme con le nuvole disegnate a matita. La giornata ideale per un pic gay Nick.
1: Imamma!
2: Hai chiuso le porte del castello con i chiavistelli?
3: Sì, capo.
2: Hai liberato i draghi feroci sparalava?
3: Certo, capo, come da tuoi ordini.
2: Ti sei assicurato di chiudere gli accessi dalle segrete?
3: Quali segrete?
2: Come quali segrete deficiente?
3: Perché abbiamo delle
2: segrete? Sì, animale di merda, è un castello, è ovvio che abbiamo delle segrete.
3: Scusa, capo.
2: Corri immediatamente a chiudere gli accessi al piano inferiore. Dove sono le segrete? Così quel bastardo inchiappettatore non potrà entrare mentre pensiamo ad un piano per eliminarlo.
0: Oh, che fatica, quante scale! Ciao Skelly, ciao Troia, mamma mia, perché siete chiusi dentro in una giornata così troppo top di primavera? E cos'è che devi eliminare?
2: Oh, cazzo!
0: Se ti riferisci a quei brutti draghi cattivoni e poco docili che infestavano il tuo giardino, ci ho pensato io. Mi sono bastate due coccoline come si deve e sono diventati docili docili. Grazie anche al potere di Gayskull.
3: No, non dirmi che ti sei inculato anche i draghi.
0: Ehi, uomo bestia! Ma cos'è questo linguaggio da scaricatore di porto? L'amore è amore in ogni sua forma. E quelle creature avevano tanto bisogno di rilassarsi.
2: Ma basta! Sei un cazzo di incubo trapanaculi! Ma si può sapere cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Lasciami in pace! Non puoi piombare qui nel mio castello, per di più chiuso a chiave, infilarti nelle segrete dopo aver sodomizzato i miei draghi come cazzo pare a te! Mollami! Vai via!
0: Ma qualcuno qui è nervosa! Amore mio! Ci credo che sei isterica, sei al buio, e con questo peluche che puzza di lettiera, lo sarei anche io!
3: In che senso, peluche?
0: Dai preparati che andiamo a fare una gita troppo top in campagna. Ho portato anche delle tartine di gorgonzola.
2: No, non ci vengo, il gorgonzola mi fa cagare.
3: Buono il gorgonzola.
0: Levati le voglie, non sono per te.
2: Non ci vengo, punto e basta.
0: Dai...
2: Ho detto di no.
0: Vieni...
2: No e no, punto e basta.
0: Vabbè, ho capito. So come scioglierti, pasticcino mio.
3: Vai, io me ne vado.
2: No, dai, seriamente.
0: Per il potere di Gayskull. La vuoi un'altra tartina con il gorgonzola amore?
2: Sì, ma in bocca questa volta, ti prego.

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più gheggosi della Terra. Geo e Gheggo. Geo and Gheggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sulla maca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu, hai visto Piteco?
2: Brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... Opla!
1: Ah, ma è inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... topo Lino Banfi.
3: Qui commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerta da tante di mamme, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei?
4: Chiaro per la canasci, chiaro, patta canosci, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo, calmo. Ma chi te sarà morto?
3: Calmo.
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora
7: bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia... come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... Che sangue non c'è nella feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì,
11: priorità,
7: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
11: per
7: cosa
11: chi non
7: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colla pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
7: Sì.
13: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto va Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Radio 105.
15: Hey! 105.
14: Hey! Lo zoo di 105.
16: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
17: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
18: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo?
3: Mi sento un po' incorporeo.
4: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
3: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
4: No, certo che no.
3: Però non ho il corpo.
4: Esatto.
3: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
4: A questo non avevo pensato.
3: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
3: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
4: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
3: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome?
4: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
3: Dio! Dio!
4: Che c'è, Adamo?
3: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
4: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
5: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
3: Dio!
4: Cosa vuoi, Adamo?
3: Ma che cazzo hai creato, Giorgio Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
4: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
3: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
6: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
7: Cazzo, avuto! Mi hai dato sul terreno, ma c***o, merda, ma ti...
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffanculo, tronzo, figlio de p***o, marga, gran...
1: Lo Zoo di 105 presenta... Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
3: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ah, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
11: Sì!
3: Dai!
11: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
11: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
3: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic. Ed ora la seconda parte di
14: La promessa, la serie TV per stolti pensionati.
15: Don Alonso, scenda giù e ragioni. Perché invece di petare fino alla luna non si mette a indagare su un altro omicidio?
16: Giusto, padre. Se è un'altra indagine ciò di cui hai bisogno?
17: No, non farai tanta fatica a trovarne uno. Il mondo è pieno di misteri, come ci insegna Jacopo.
18: Ma certo, questa sì che è un'idea geniale. Un'altra indagine. Bravo, Don Alonso. Sei sempre il migliore. Pat pat, autopacca sulle spalle. Mi congratulo da solo perché sono un pallone gonfiato.
15: In realtà l'idea l'avrei avuta io, Don Alonso.
18: L'unica cosa che hai tu sono 120 kg di lardo di troppo. Presto ora, conterò fino a 20. Voi andate ad ammazzare qualcuno e poi io vengo a cercarvi.
16: Padre, no, non funziona così. Non è come nascondino.
17: E poi se sai già il nome dell'assassino, che gusto è? Scusi, è come quando giochi a Cluedo e guardi le carte prima di mettere la bustina. Cioè, che...
15: Non ci si diverte più.
17: Cosa?
15: Non ci si deve.
17: No, ci
15: più.
17: Si rompe i coglioni comunque, che Cluedo è un gioco di merda, però almeno facciamo finta, no?
18: Quindi proponete un omicidio di seconda mano? Ma questo non è un po' troppo da pezzenti?
16: No, padre, come l'antiquariato.
15: Dobbiamo trovare un omicidio già commesso da qualcun altro, Don Alonso.
17: Più passi di mano, più l'assassino è pregiato. È come la canna, no? Deve passare di mano in mano. Se no hai mangiato il pollo.
18: Mi piace, mi avete convinto. Presto, andiamo a comprare un omicidio.

0: cazzo fate? Mettete giù quel fucile a pallettoni! Sono il giardiniere della villa!
1: Oddio! È il giardiniere Paco! Qualcuno gli ha sparato!
2: Giardiniere Paco!
3: Chi è che ti ha sparato? Prato!
0: È stato!
4: Zitto, non ce lo dire! Vogliamo scoprirla da soli l'identità del tuo assassino!
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
4: Non è ancora morto! Lo vedi che fa fatica a respirare?
2: Padre, fa fatica a respirare?
3: Che lo stai strozzando, pa! Cioè, è proprio come il col di un dacchino! Basta strongolarlo!
0: Non respiro! Aiuto!
4: Bugia! Gli sto solo tenendo caldo il collo! Muori, merda!
1: Oh no! È morto!
3: Morto.
4: Non disperatevi, non è colpa nostra. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo, soprattutto io. Ma non temere, giardiniere Paco. Troverò il tuo assassino, te lo giuro. Scoprirò chi ti ha fatto questo, anche se dovessi, anche a costo di strangolarti un'altra volta. Ora volo via, come Superman.

0: Papà Castoro, raccontaci una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
1: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
4: Va bene, vi racconto questa cazzo di storia. Puttana la marmotta.
1: Urrà, urrà, urrà.
4: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva. Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo con il mare, le montagne e anche le piante.
1: Guarda,
4: un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scoregge e allora creò gli animali.
1: E poi
4: bastarda di merda, adesso guarda.
5: Benvenuti nel 1938.
4: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
1: E poi?
4: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
1: E poi?
4: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti, potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella.
1: E poi?
4: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
1: Matrix? E poi?
4: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
1: Cos'è?
4: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
1: Quale verità? Quale?
4: Che Dio in realtà è un cinese.
1: Un cinese? Impossibile!
4: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una mela d'albero blu e vedrai coi tuoi occhi quanto è profondo la tana del bianconiglio.
1: E poi?
4: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
1: E poi,
4: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
1: Che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
4: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: alla promessa è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale che significa vicende singolari e o inaspettate, che possono spaziare dalla ricerca di un forziere ricolmo di buon pasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso però ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica.
0: Caso però, ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassino.

0: Ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardiniere Paco aveva la bruttezza di 82 anni, cioè una baracca cingiosa, senza denti, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, Don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regala sorpresa! Non se l'aspettava, 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù.
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: sono all'orso. Cosa fa? È impazzito. Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Pacco?
1: Fidati, cameriera Nappa. È quello che avrebbe voluto lui. Lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione! A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare sul cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo, scappiamo, via, via!
0: Che succede? Perché i dipendenti della Promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico! Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito! Che bella, che motorone!
5: Buongiorno, Don Alonso! Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale!
1: Il generale Fuggi Fuggi, ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi Fuggi generale.
5: Ah, molto divertente, Don Alonso! Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti! Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma!
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Pacco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Pacco?
5: Ah ah! Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Visto, io l'ho strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Pacco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh? No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
3: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Sei Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere?
3: A me non c'è un cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua a non rispondere,
6: continua. Ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine. Chi te sei? Tony Termoboldone o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: Ado capì?
1: Senti il vento?
6: Madonna,
1: senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Senti il vento!
6: Ado, sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel vero?
6: Coglione!
1: Testa di merda!
7: Prossimamente, nel Wonderland.
8: Radio 105,

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni
12: qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io figli puttani!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotir per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Ti vado ora di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow, bow, vecchio orso! Che fai? Sta andando allo stadio!
1: Uè! Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di pulci.
3: Bau, bau! Dico bau perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bau!
1: Uè! Non lo sapevi, bau, lo vai a dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni a tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai.
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
4: Uè.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, quello che c'aveva il cazzo pieno di spine. Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta...
3: All'aula.
1: Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta spiritica. Qua.
4: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino.
1: Zitta. Porco, rispetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino.
3: Bau, bau, sai che cane mi fai nervosire. Anche a me, bau. Sta puttana.
1: Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Aspetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino.
3: Aspetta un attimo. Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare. Questo vomito mista alla merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
6: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Bau, porco.
5: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
5: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
5: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
5: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
5: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
5: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ecco, bau.
7: Che schifo che fate, porca noia.
8: Un cinismo.
7: Cioè, fate veramente schifo.
8: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, nuovo codice della strada in esame al Parlamento. Ci sono alcune nuove regole che sono volte a preservare la sicurezza sulle strade, come ad esempio permettere di andare in autostrada ai 125 e alzare la cilindrata minima per i neopatentati, che renderà molto più sicuro per i neopatentati affrontare le loro prime strade. Ma tra tutte queste incredibili genialità ne spunta una, che è il ritiro della patente per chi risulta positivo al test antidroga. Ora, come funziona questo test antidroga? Questo test rileva tracce di stupefacenti nel tuo corpo anche se hai fumato 3, 4, 5 giorni prima, 7 giorni prima. Quindi potrebbero ritirarti la patente sabato perché tu ti sei fatto una canna il lunedì prima. Questa roba qua non ha alcun senso, cioè questa gente qua non è in grado di capire il movimento del sole e delle stelle. I terrapiattisti al confronto lavorano al CERN. Ma voglio sentire voi, su questo apriamo le linee, nuovo codice della strada, ritiro della patente. Apriamo con Marco da Catania. Patente sospesa anche se si è fumato giorni prima. Cosa ne pensi? Vai.
4: Fanno bene che gli tolgono la patente.
3: A chi? A chi?
4: A tutti quelli che fumano.
3: Perché? Dica, prego.
4: Perché non bisogna fumare.
3: Non bisogna fumare. Sì, fumare fa male, siamo d'accordo. Anche bere fa male.
4: Tutte cose fanno male.
3: Tutte le cose fanno male. Però se io ho fumato venerdì e mi fermano in macchina lunedì che non ho fumato, risulto positivo lo stesso, è giusto?
4: Ma tu non devi fumare. Eviti di fumare, così risolvi tutti i problemi.
3: Sì, ho capito, però.
4: Ma dire che in circolazione abbiamo meno persone che fumano.
3: Però scusi, è una violazione della libertà individuale?
4: Ma non è che è un problema mio.
3: Sì, beh, lei se ne sbatte i coglioni, ho capito, sull'Etna, ma voglio dire.
4: Se gli altri si vogliono ammazzare con le loro mani, non è che è un problema mio. Io posso pensare per la mia pelle e per quella della mia famiglia.
3: Esatto, però lei è un egoista di merda.
4: Certo. Casomai mi faccio vigile urbano.
3: Cosa ha detto?
4: Dico, casomai mi faccio vigile urbano, si così vediamo tutte le situazioni.
3: Si fa un vigile urbano, lei si fa un vigile urbano. La sua soluzione è incularsi un...
4: La moglie del vigile urbano.
3: Lei è un genio.
4: E così mettiamo un altro codice così.
3: Qual è? Dica, spieghi.
4: Evita di fumare e incula della moglie del vigile urbano.
3: Perfetto, geniale. Sai che questa idea è così assurda e strampalata che potrebbe piacere sul serio al ministro Salvini. Gliela proporremo, arrivederci. Un altro? No. Andiamo da Egidio della Sardegna. Vai Egidio, dici che cosa ne pensi di questo nuovo codice della strada. Vai Egidio, vai.
5: Ripetimelo piano piano e scandisci bene le parole.
3: Sì, aspetti un attimo che mi abbasso al suo livello. Lei deve essere Cro-Magnon, giusto? Lei chiama
5: Cro-Magnon.
3: Chiama da Cro-Magnon lei?
5: No, veramente mi ha chiamato lei, mi corregga se sbaglio.
3: Non la correggo, è inutile tanto, voglio dire. Avrebbero dovuto farlo i suoi professori.
5: Cosa
3: delle medie
5: da me?
3: Ah scusi, la maestra dell'elementare, scusi. Adesso quando ha detto cosa vuoi da me ho capito che la quinta elementare è stato il climax della sua istruzione obbligatoria, eh? Senta.
5: Io la quinta elementare?
3: Sì, magari, dice lei.
5: Guarda, a me mi manca un anno di diploma. Penso di avere un'intelligenza, sì. È una cosa che sopravvaluti la laurea. Ma con chi sto parlando?
3: No, ma questo si percepisce dal suo eloquio. Io ero incerto se parlavo al telefono con lei o Margherita Hack.
5: Ascoltami, io ti rubo due secondi solamente. Dimmi,
3: sì,
5: chi sei
3: caro
5: e cosa
3: Lupin,
5: vuoi da me?
3: Giuseppe Bruciani della Zecca, chiamo da Radio 23.
5: Da Radio 23 mi chiamo.
3: Centimetri, sì. Come sto
5: 24
3: cazzo?
5: 24 gatti.
3: 24 gatti in fila per 6 con il resto di niente, perché... 24 è divisibile per 6. Dai, butta giù a Beautiful Mind qua, dai, andiamo avanti, dai. Un altro. Andiamo da Bunker sul trattore, vai Bunker, tutto tuo, vai Bunker.
6: Io me vorrei a drogo.
3: Vorrei a feroco. È una poesia latina.
6: Drogo, cocaina, erba, marijuana, tutto.
3: Tutto si fa. Tutto si fa a lei.
6: Mi faccio tutto, pure con la moglie mi faccio.
3: Ma lei è un abituale consumatore di stupefacenti.
6: Ma io mi faccio pure i ricchioni, come te.
3: Tutti si fa a lei, è priapico.
6: Sì, pure i ricchioni, quelli come te.
3: È incontenibile lei, è una sessualità.
6: Non la faccio.
3: Prorompente.
6: Ma vanno pure al sangue questi ricchioni come te, capito?
3: Va bene, senta, a parte le sue odissee inculatorie, lei è un abituale consumatore di sostanze stupefacenti?
6: Sì, vabbè, fammi lavorare. Perché sì. Io non c'ho tempo da perdere con questi ricchioni.
3: Sì, ma non stiamo parlando di ricchioni. Non stiamo parlando di arcobaleni. Stiamo parlando del fatto che se lei si fuma una canna giovedì e la fermano lunedì, le tolgono la patente. Pronto. Questa aveva l'insegnante di sostegno a scuola guida. C'aveva la macchina con i tripli pedali. Un altro, dai. E sentiamo che cosa ne pensa uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, Mandragone. Vai Mandragone, di la tua, vai.
7: Un disastro. Questi qua non sanno niente. questi qua hanno le fette di salame davanti agli occhi.
3: Le fette di salame, perché?
7: Allora, sono in giro i pippati. Fanno le pasticche. Fanno le anfetamine. Vanno in giro con la bottiglietta d'acqua in discoteca.
3: Sì.
7: Quelli vanno bene tutti, va bene.
3: Ma la bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? La bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? Secca.
7: Una povera bacchetta fumante. Che se la fumano dal tempo di Gengis Khan.
3: Sì.
7: Adesso dimmi tu che problema ti dà se te la sei fumato 5 giorni prima.
3: È quello il problema, è quello il problema. Cioè, nel senso che tu non puoi fumare prima di metterti al volante, e su questo possiamo pure essere d'accordo, che magari abbassa un po' i riflessi.
7: Certo, certamente, non puoi metterti strappato con gli occhi a lampione. Anzi, dovrebbero capire che quella è la soluzione.
3: Sì.
7: Invece no, loro col loro proibizionismo di merda bloccano tutto, sono dei coglioni. Dai,
3: cazzo. Cos'è che fa impazzire questi politici secondo te?
7: Beh, loro sono dei pippati, i demoni senza denti sono.
3: Chi sono?
7: Vanno in giro tutta la notte a cercare quattro botte, sono fuori di testa.
3: Tutta la notte?
7: Testa. Loro si drogano e poi puntano il dito verso quello che magari lo vede di più, perché
3: certo,
7: se fuma canna magari c'è un po' l'occhio rosso.
3: Certo, per pulirsi la coscienza.
7: Un po' più, capito, imprenditore, certo, con la camicia, un po' più su, capito?
3: Certo,
7: po'.
3: Quindi i politici sono tutti pippati.
7: Tutti pippati, la maggior parte quelli pippano tutti.
3: Tutta la notte bambe mignotte.
7: Sì, pippare e mignotte. Politico, pippare e mignotte, hai il posto in Parlamento.
3: Perfetto, grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
7: Ciao,
3: un abbraccio, ciao. E chiudiamo con il più grande regalo di Pasqua che il buon signore potesse farci. È tornato nella zecca l'amico mio del mio cuore, il mio cucciolotto.
8: Ascolta, brutta merda, sto qua, lei il numero del telefono. Non sì, pegare la rompa a me i coglioni.
3: Senti, cucciolotto,
8: capito o no?
3: Stellina del mio cuore, piccolo unicorno dei miei sogni.
8: Brutta merda, è un infame, maledetto cane. A Vicenza ti si scappa come un coneglio.
3: Ma cosa
8: anzi, come una nutria, se voglio andare dentro.
3: Ma ti ho visto.
8: Macchione, brutta merda, cane.
3: Ti ho visto,
8: brutto coniglio, cane.
3: Ti ho visto.
8: T'ho
3: visto.
8: Infame maledetto.
3: T'ho visto.
8: Vieni lì, no, non la mia digo, infame.
3: Ma che digo?
8: Che altro generale.
3: Mi veniva da ridere, mi fai ridere, mi veniva. Ti ho visto.
8: Sei un fenomeno.
3: Ma
8: dietro al microfono,
3: certo,
8: sono
3: certo,
8: dietro al microfono.
3: Ma che cosa?
8: Non sai sostenere un colloquio.
3: Che cosa?
8: Non sai
3: tu
8: parlare.
3: Non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere.
8: Drogati che non siete altro, che per 4 soldi per comprarvi le droghe, vendereste anche vostra madre. Maledetti, infami, maledetti.
3: Stavamo giusto parlando di questo, del fatto.
8: Hai visto che quando ballo io ti devi stare zitto, porco! Ascoltami, infame, maledetto! Da Vicenza sei scappato via.
3: Ma non è vero,
8: via,
3: sono troppo impegnato. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato.
8: No, e quando parlo io,
3: no,
8: tu devi stare zitto.
3: Infatti no,
8: non sei impegnato un cazzo.
3: Mai, io sono una persona importante. Tu sei
8: una volta di Cristo. Il potere a me. Maledetta merda, cane. Ti arrivo sotto, te lo giuro. Ti infisso, cane. Ti metto su un palo come un kebab, cane. E ti affetto come un kebab. Maledetta merda, devi morire male,
3: certo.
8: Morirai affettato. Merda, muori.
3: Ha buttato giù. No, cazzo, non abbiamo fatto in tempo a capire se mi trasformo in kebab con o senza cipolla. Rimarrò con questo dubbio fino a lunedì prossimo. Arrivederci.
9: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, un'altra cosa con la credo, so.
6: Ma porca. Skywalker!
5: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madò, questa al Sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: rughe sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpei, è con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Scusate, il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasakis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends, dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco...
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina, però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel... C'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray C'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray C'è.
0: Beh, c'è, diciamo, Ray. Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezzo sfigurato, ho subito 3 operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimessi i molari, perché proprio a cappellate mi ero sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo con te, purtroppo, però adesso tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì,
0: no,
2: purtroppo ha fatto un incidente brutto. Non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzati. Purtroppo lui ha subito questo. Questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, sì. Non c'ha il cazzo.
2: No, no, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia dice: beh, c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, bene, bene, noi entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì,
0: parliamo di questo film, bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana settimana con Dio, no. Torno a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, a Pomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Pomeriggio Live.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, brutto schifoso di pezza, finalmente sei nelle mie mani.
4: Ma che cosa vuoi da me, brutto cattivone? Io non ci ho fatto niente, mea!
3: Tacci, essere immondo.
5: Anche se non ha senso che io ti dia delle spiegazioni, mi sento in dovere di dare una narrazione fluida per mantenere l'attenzione dello spettatore appassionato.
4: Mi vuoi scopare il culo?
3: Ho detto di tacere, brutto verme.
5: Ma secondo te, quale deviato mentale ti rapirebbe per farti il culo? Proprio a te, che sei fra le sei cose meno pulite e attraenti che si possano trovare su questo pianeta. Sottolineando che le altre cinque sono un mix fra secrezioni, immondizie di vario genere e malattie terminali.
4: Ma allora, se non ci vuoi farmi il culo, che cosa vuoi da me, mea?
5: Voglio il tuo sangue.
4: Ma allora sei dell'agenzia delle entrate. Ma io non ho la partita IVA.
3: Finiscila di fare il pagliaccio, brutta merda.
4: Ma perché volete il mio sangue? Siete dei vampiri.
5: No, non siamo dei vampiri. Il tuo sangue, per mia sfortuna, è l'unico compatibile con il mio e mi serve per gonfiare questo.
4: Perché tieni una foca morta legata in vita?
5: Guarda bene, non è una foca, guarda in punta.
4: Un baby delfino con il casco.
5: Ma che baby delfino? Non vedi che è un mega cazzo?
3: Super mega cazzone.
4: Super mega cazzone? Ma dite la trasmissione del Sei Mandi degli anni Ottanta!
3: Ma quello era il super telegattone. Ma che cazzo c'entra?
5: O comunque, anche se sei un demente, ho bisogno di levarti tutto il sangue per riempire il mio macchinario portatile a zaino, che mi servirà per dare vigore al mega uccello. Quindi preparati ad essere ciucciato completamente! Cosa stai facendo?
4: Mi gonfio l'uccello, così potete ciucciarlo! C'ho la disfunzione erettile!
5: Basta fare il pagliaccio! Nessuno ti ciuccerà la sberla, brutto coglione! Adesso ti leveremo fino all'ultima goccia di sangue e la useremo per riempire il mio zaino da trasfusione portatile!
3: Sì! Adesso Skeletor ti farà vedere il suo zaino da trasfusione portatile e lo riempirà con il tuo sangue immondo.
5: Passami lo zaino.
3: Certo, Skeletor, dove lo hai messo?
5: Dove l'ho messo io? Dove lo hai messo tu?
3: Ma io non ho mai avuto lo zaino da trasfusione portatile.
5: In che senso, scusa? Non hai fatto costruire tu da uno scienziato uno strumento portatile chiamato lo zaino da trasfusione portatile?
3: Oh no, Skeletor, pensavo lo avessi fatto tu, dopo averlo detto. Io non conosco nessun scienziato, ho dato per scontato che fosse roba da gente preparata. Io ho solo le magistrali, ho fatto stenografia, ma ovviamente è un diploma che oggi non ha senso. Mi sono trovato malissimo nel mondo del lavoro. Per fortuna poi ho intrapreso la carriera da scagnozzo.
5: Hai finito?
3: Si scusa, Skeletor.
4: Allora, se non c'è nessuno, sai no, potete farmi andare via. Mi sembra di capire che non servo più.
5: Ma com'è possibile che sia successa una cosa così dannatamente ignorante? Perché sono circondato da coglioni! Perché porca troia!
4: Io sarò anche un antica patto mentale, ma voi non siete tanto menno! Siete un branco di monchi!
5: Questo è troppo!
3: Ma come ti permetti, scemo?
5: Umiliato dal gabebbo anche no, dai!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'ho presente quando dico, siamo in fatta tanto per. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Zanfagni, mi dica.
5: Zanfagni?
4: Sì.
5: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
4: Sì, mi dica.
5: Lei è antiquario, giusto?
4: Sì.
5: Sì. Perché a lei spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in quest'orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. No? Allora, siccome diciamo mia moglie c'è un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, se vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
4: Vabbè, cioè, mi dica il che vuole.
5: Sì, allora, scavando, diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba avvolta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
4: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
5: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
4: No, io tratto solo cornici, antivariato, ma sono.
5: Ah, solo cornici. E secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta?
4: Non lo so.
5: Non sa a chi mi potrei rivolgere.
4: No.
5: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura.
4: Non so cosa dirle.
5: Dirle, certo.
4: Non tratto mummie.
5: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente
4: non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
5: Ma abbia pazienza, come, cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche
4: altro. Ma non lo so, ma
5: se arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
4: Non lo so, cioè, è la prima volta che non mi.
5: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume.
4: Bene, le dico non tratto mummie.
5: Sì, non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non le è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, no. Vabbè, niente.
4: Bene, grazie.
5: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
4: Ma non lo so, non, io tratto, le odici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
5: capisco.
4: Mi sta domandando le cose, io non ne so niente.
5: Perché le spiego, io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuole, i fagioli non messi, non li metti bene profondi, stagione, che lei li mangi, pronto, e non gli piacciono i fagioli lume, è strano, li piacciono a tutti.
4: Pronto?
5: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
4: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
5: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? Ho rinvenuto una cosa avvolta nelle gazze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
4: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
5: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
4: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
5: Mi arrestano?
4: Sì.
5: Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
4: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
5: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
4: No, non è allarmante, eh.
5: Ma non mi faccia preoccupare.
4: Se è originale, lei prenderà anche un premio.
5: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
4: I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
5: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine.
4: Però
5: quando
4: qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo appartiene allo Stato.
5: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
4: Si rivolga a loro tranquillamente, senza nessun problema.
5: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
4: Questo non glielo so dire,
5: non lo sa dire.
4: Tutto quello che lei trova di roba archeologica va denunciato.
5: Va denunciato. Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisci?
4: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare. Non la so aiutare.
5: Ma non vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il decco di un quattrino, capisce?
4: Bene, signora, io non la so aiutare.
5: Come signora? No, no, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
4: un uomo.
5: Bene,
4: se è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
5: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo. Lei è omofobo. Perché
4: senti,
5: spiego, sa che io sono andato anche...
4: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
5: Ma perché...
4: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
5: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha con i bulicci. Tutti con i bulicci, adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.

0: tutti.
1: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Iso Radio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
2: Traffico e funerali.
1: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non è colonna, so salvo. E me risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda lo ha, perché traffico ancora. Mangusta. Guarda che lavoro. C'è colonna, ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Guate malteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Un megaborg.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Spadriglias sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei, una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce, sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello.

0: sogni eterni. È come la ra ra ra ra ra ra
1: ra ra ra. Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.

0: Minchia, zio fa, oh bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria. Minchia, quanta vagina! Pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia, zio fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli. Incredibile, a un certo punto si è messo anche a lanciare le torte. Oh, basta, ne? Ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2. Arriva DJ Tarzanello con Mazzoli nel culo.
1: Bomba. Mazzoli è un mulo.

0: Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un
1: zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia, giace DJ Chitarra con Ti lavo

viaggio fa. Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò, è proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelline con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
5: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma
4: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
7: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Libertiamoci Liberty Island.
8: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vorver.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
7: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rombi
9: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
7: Vorver Vorgen, che è
5: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
5: Rover
7: Vogue.
5: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger.
7: Vove Borger.
5: Ma dillo così,
7: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: Il Segreto.

0: Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Servastraccia, sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato figlio Kamka!

0: sono desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Can Cameron!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: eccoci al manicomio.
1: Ehi! Ciao, ciao!
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone!
1: Squalo, sono squalo!
2: Tutto esaurito!
1: Ma, guarda come mi ciuccio la punta dei piedi, guarda!
2: Sono una rana!
3: Donna Ruanta! Che sorpresa! Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltrungadin del Kulen. Prega, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zongre grun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi banano.
0: Cam Cameron, figlio mio!
7: Oddio, Danny DeVito, che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: dottor Psicopaglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta, è pazzo, passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è

0: Che pasta uno poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
1: Ma vaffanculo!
2: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra tutte le ultime sparate di Donald Trump e allegri compagni nelle ultime conferenze stampa, una ci ha colpito particolarmente. Pare che per l'ennesima volta gli Stati Uniti vogliano rendere pubblici questi X-Files, che parlano non di alieni, bensì di oggetti volanti non identificati, cioè di cose trovate, viste, fotografate nei cieli, ai quali la scienza ufficialmente ancora non ha dato una spiegazione. Attenzione alla differenza! E il sospetto è che vengano fuori proprio in un momento dove per la politica e per il potere negli Stati Uniti ci sia qualche problemuccio legato ai file di Epstein, quindi puzza un po' di manovra di distrazione di massa per aggiungere complotti ad altri complotti. Ma questa è l'opinione mia, voglio sentire la vostra. Apriamo la linea sugli UFO e i documenti secretati, vai. Andiamo da zio Michele. Zio Michele, vai zio Michele. Documenti secretati sugli UFO, vai.
4: Penso che sia giusto che non ci siano segreti, no? Ecco. I documenti secretati, perché dovrebbero segretarli?
3: Esatto.
4: Se viene segretato un documento, vuol dire che hanno qualcosa da tenere nascosto.
3: Da,
4: no?
3: Segretare.
4: Perché, io penso che ci siano delle cose che potrebbero scompensare, diciamo, l'idea degli americani.
3: Tipo che cosa?
4: Tipo, magari avranno veramente trovato dei cadaveri di alieni, che ne so, cosa può contenere questo.
3: Vengono a crepare documento. Qua gli alieni, sono come i vecchi tedeschi che vanno a crepare in Portogallo, vengono qua a crepare.
4: Vengono a crepare qua, sì, esatto.
3: Cioè un alieno si fa milioni e milioni di anni luce di viaggio per venire a crepare qua.
4: Ma a base di cosa lei decide qual è il tempo di viaggio degli
3: alieni?
4: Esatto,
3: ma lei non è in grado neanche di andare dalla cucina al cesso senza usare il GPS, questo cioè, è ovvio e palese.
4: È probabile, sì, no, ma io ho l'attrazione, cioè, il mio attributo che serve per fisciare, che se ne va direttamente, mi tira verso il cesso.
3: Quindi lei è merdamante, diciamo, è stronzomante.
4: Merdamante, sì, sono un merdamante.
3: Un merdamante, quindi lei subisce il richiamo magnetico delle feci che la conducono.
4: Il richiamo magnetico del cesso, io subisco il richiamo magnetico del cesso.
3: La tira come i piccioni che percepiscono il nord magnetico della Terra, lei percepisce.
4: No, io amo un altro piccione.
3: Cosa dico?
4: Non è quello che vola, è il piccione di sorda, sì.
3: Esatto,
4: è pure quello di mamma.
3: Il piccione tra le cosce
4: il
3: di mia madre.
4: Sì,
3: e questo cosa ha a che fare, scusi, con gli UFO, non ho capito.
4: Come sei? E tu mi hai cacciato un piccione di mamma, perché che ne so io, tu l'hai tirato fuori.
3: Io non tiro fuori il piccione di nessuno davanti a nessuno. Brutto, pervertito, pazzo! Pervertito, pazzo!
4: Speriamo che un alieno viene, ti prende e ti scorreggia in faccia.
3: Speriamo che quando ha finito di scorreggiare io metta in culo a lei. Arrivederci, salve, salve.
4: Bravo, ciao.
3: Pervertito. Andiamo da Anonymous. Anonymous, vai, la tua sugli UFO, Anonymous, vai.
5: Allora, i nuovi UFO del 2026 sono i sionisti.
3: I sionisti? Ok, spieghi questo concetto.
5: Sì.
3: Allora, i sionisti sono gli UFO del 2026, perché?
5: E chi se no?
3: Non lo so, io lo chiedo a lei. Rockefeller, è morto Rockefeller?
5: Certo.
3: È morto da 100 anni Rockefeller.
5: Ma la famiglia, tutto questo è basato su un fatto che è tutto finto.
3: È tutto finto? Cosa è tutto finto?
5: È una metafora che riporta tutto a loro, il male del mondo.
3: Loro chi sono il male del mondo?
5: Allora, gli alieni sono tutti...
3: Chi? Cosa? Sono
5: basati.
3: Basati
5: su un concetto.
3: Lei è basato, sì, vada avanti.
5: Sono basati su un concetto che si rifà... è come dire, loro dicono, scopriamo gli alieni, saranno dei file in cui la parola alieno diventerà la sionista, capisce?
3: Quindi i sionisti sono arrivati con l'astronave.
5: Ovviamente.
3: Mi sembra
5: palese.
3: la palissiano.
5: Certo, Marte. Marte, Plutonio.
3: Plutonio, Marte, Plutonio, poi
5: certo,
3: Berillio e anche Stronzio, come lei e tutta la sua famiglia. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Marte e Plutonio. Ed è giunto il momento dell'amico mio da Grey School per sapere che cosa ne pensa degli UFO dall'alto della sua grande coscienza. Amico mio, buongiorno.
6: Cosa? Con chi sto parlando, scusa?
3: Sì, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, Radio 23, buongiorno.
6: Ah, stai cercando Alessandro?
3: Sì, esattamente.
6: È a fare un corso oggi.
3: Ma non diciamo cazzate, passamelo, dai, su.
6: No, su serio, è a fare un corso oggi.
3: E ha lasciato il telefono a lei.
6: La deviazione di chiamata io.
3: La deviazione di chiamata perché lui sta facendo un corso.
6: Sta facendo un corso, sì.
3: Ma che puttana.
6: Io sono suo diciamo, cosa? Segretario. E quindi quando...
3: Il suo segretario. Ma quanto
6: quando...
3: Dica.
6: Un attimo, se mi lasci parlare.
3: Sì, no, non la lascio parlare perché lei dice solo una vagonata di puttanate. Lei è il segretario dell'amico mio. Da quando l'amico mio è un segretario?
6: Portami rispetto intanto, perché mi stai parlando in questo momento?
3: Io non la rispetto e la schifo come essere umano e come professionista.
6: Figlio di puttana, stai buono.
3: Sì, perché
6: io non ti sto parlando in questa maniera, quindi porto rispetto. Se hai bisogno di Alessandro, io sì, qualcosa, mi dici. E dopo
3: sì,
6: lo avviso.
3: E io sì, non devi avvisare dopo, devi passargli il telefono adesso, immantinente.
6: Coglione, fate la merda.
3: Sì, va bene, adesso che ha sfogato la sua frustrazione in quanto nullità terrestre ed universale. Mi passa l'amico mio, per favore. Siamo arrivati alla farsa, al ruolo in commedia. L'amico mio che ha un sedicente segretario con la deviazione di chiamata. Siamo veramente al metateatro, cazzo, neanche io ne esco. E chiudiamo questa straordinaria giornata dedicata agli UFO con il parere insindacabile del dottor Morte. Vai, dottor Morte, gli UFO, vai.
7: Ma che cazzo ce n'è? Ma quali UFO? Ci sono gli alieni,
3: ci
7: e anche
3: sono
7: i rettiliani, sai chi sono?
3: Chi sono?
7: Sono quelli della sinistra.
3: Perché?
7: Ma tu la guardi alla Schlein, e allora io ti dico, calmate! Dove vai? Capito? E la blocco perché lei è un rettile, è brutta.
3: Sì, vabbè, che il fatto che sia brutta e simile a un rettile non la rende automaticamente alieno, ma...
7: E allora dico, calmate! Fermi UFO! Dove andate?
3: Cosa facciamo se arrivano gli UFO? Cosa facciamo?
7: Quando arrivano gli UFO, loro verranno con quella faccia gneo, tipo Renzi,
3: sì,
7: con quella faccia da coglione.
3: Com'è la faccia? Com'è la faccia?
7: Una faccia da gneo, gneo. No, ti fermano, tu sì, calmate, non mi mai.
3: Parlano così gli alieni, sì.
7: Sì, loro vengono perché loro mi hanno già studiato.
3: Sì.
7: E io dico, calmato, dove vai?
3: Certo.
7: Allora, calmato, muove muovi.
3: Parlano male.
7: Allora io che faccio?
3: Che
7: sempre
3: fai?
7: Perché prendo la pistola e lo sparo.
3: Alla
7: perché
3: linea,
7: nel dubbio, mena.
3: Certo, nel dubbio mena, questa è la tua direttiva numero uno.
7: O ti fai identificare o ti ammazzo.
3: Ecco, ma com'è la faccia gneo? Com'è?
7: Hai presente la faccia di Renzi quando doveva parlare in inglese?
3: Ah,
7: te la ricordi?
3: Sì, sì,
7: oh,
3: ma...
7: quella era... togli la faccia di Renzi, metti un alieno.
3: Sì.
7: Così,
3: capito? Ma
7: sì,
3: secondo te, con tutte le agenzie spaziali che ci sono nel mondo, russe, cinesi, come mai solo gli Stati Uniti hanno questi documenti sugli UFO? Nessun altro li ha visti, perché?
7: Allora, l'America, perché è anche da dire, per quando chiamo Trump, l'America è il tumore del mondo.
3: L'America è il tumore del mondo, prego, vai avanti.
7: E dice, creiamo ste cazzate. Allora tu devi dire americano. E lui fa, all right, calmate, halt. Dove vai?
3: Where are you going?
7: Where are you going? E lo spari.
3: Ah, quindi tutti morti gli americani?
7: Tranne Trump.
3: Che le facciamo poi di Trump da solo senza gli americani?
7: E poi ci manca lui alla fine, no? Però che facciamo? Lo facciamo prima vivere tutto il genocidio che facciamo, gli omicidi che facciamo sul suo paese, capito?
3: È una roba bruttissima, dottor Morte, assiste alla...
7: Ma noi dobbiamo vincere su tutti, vincere e vinceremo!
3: Non avevo dubbi che avresti concluso così. Ciao, dottor Morte!
7: Ciao!
3: In sostanza, quello che abbiamo capito è che degli UFO non interessa un cazzo di niente a nessuno, perché in questo paese i salari sono fermi da 30 anni, quindi date da mangiare alla gente e poi magari ricominciano a guardare il cielo invece di continuare a guardarsi il buco del culo e piangere. Arrivederci, andate per affanculo. Ciao, buona giornata.
0: Radio 105.

0: Only on 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
6: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
7: Ciao, sette bur.
6: Ciao.
7: A sorte.
8: Shitto sanglangan. Reader. Save the rain.
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: My bro.
9: Sì.
8: Come and rain. Should I rain.
9: Ma lei non è di colore, però.
8: Fatto la cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, ma tu.
9: Cosa? Che c'è?
10: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
12: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
12: Dai, no, dai, vai dentro.
9: Dai, dai, vieni dentro, Leo.
12: Dai, Leone.
13: No, no, è troppo.
12: Dai, dai.
13: È una merda.
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
9: Gaccia d'Avè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora
9: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
10: No. Sì, io muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio davvero.
10: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio davvero.
9: Gaccio davvero.
10: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
9: e tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
10: Ti alzi in piedi.
9: Sì.
10: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
9: Sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo.
9: Sì.
10: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
9: Sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
14: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
14: No, è arrivato adesso.
10: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
14: È un water con le ruote nero.
10: Vai tu adesso,
14: tu
10: che fai
14: dentro.
10: Bene alla famiglia.
14: Tu
10: vai
14: tu dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo!
10: No! Se, Adam, dai!

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quanto cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Oh là là, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda.
0: Ok, buon divertimento, ciao.
1: Ma che ciao e ciao, dobbiamo partire per le vacanze. Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto, giusto, scusami. Stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della Bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo.
1: No! No, cazzo, no! Non mi puoi prendere anche per culo, vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù.
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso in 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo, scendi, scendi, cazzo.
0: Ok, ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, questo è...
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta. Devi scendere, perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza. E abbiamo il volo tra 40 minuti. Ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo, certo, sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Eh sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e Cappelli.

0: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
1: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
1: Come?
0: Sono Jürgen, quello che incula le bandiere. Sono Jürgen.
1: Sì, grazie, ciao, ciao.
0: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
1: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
0: Preferisce... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
1: Ciao!
0: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
2: Radio.
0: Oh!
2: Er Generale.
0: Oh!
1: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
1: E la uso in culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
0: Grazie.
1: Siete maleducati.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
3: Brandi.
0: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
4: Mamma butta il gig giù.
0: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Buongiorno signora, mi dica.
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
5: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
5: Chi?
0: Sono Jürgen.
5: Non si capisce niente, chi è che parla?
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
6: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
6: Io non so chi è e arrivederci.
0: Signora.
5: Chi è?
0: Tu mangi i cazzi? Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
7: Ricchione.
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
7: La puttana da me.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao, vi dai morte tra morte e vivo. Ciao.
0: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
8: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
9: Molti noti VIP SRL.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve.
1: Sono
2: Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi, c'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
2: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
2: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, me l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
3: Sì, sì, bravoli.
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico. Il programma che noi facciamo è tutto finto. In realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè è tutto... È uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene,
2: va bene? Dai, allora a tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Pronto?
4: Pronto, Pio Amedeo!
3: Buongiorno!
4: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
3: Ma quando?
4: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca!
3: Va bene!
4: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
3: Sì?
4: Sono Pio Amedeo.
3: Ok, vi aspettiamo.
4: Poi, se hai voglia, andiamo in bagno.
3: Ok.
4: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
5: Pronto?
2: Sì, il ristorante?
5: Sì, salve, mi dia.
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
5: Mi dica.
2: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
5: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
2: certo.
5: Volentieri.
2: Allora,
5: perché io sono... io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente,
2: ecco,
5: quindi ti conosco benissimo.
2: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo lo saprà anche lei che è tutto organizzato, Certo, con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. E, se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
5: No, non è un problema.
2: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
5: diventa un po' complicato.
2: Ecco, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'era un gay grosso e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio. Quindi ce la va sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
5: Sì.
2: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, grazie a Siffredi, queste robe qua.
5: Guardi, diciamo, la metto così,
2: sì.
5: Non ci venga la buon costume a fare.
2: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi,
5: bellissimo.
2: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione. Eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
5: Va benissimo. Ciao, buona giornata.
2: Grazie mille, buona giornata. Ciao,
5: ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro. No, scusate, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco. No, cazzo, niente. Vabbè, questi due stronzi qua faranno carriera, dai. Ciao, alla prossima!
6: Lo Zobi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Ma lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai!
9: Bravo,
8: è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
10: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film? Ehi.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?

0: Dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
4: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
2: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
3: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo, attori pietosi, testi imbarazzanti, è questo che rende Terra Amara un successo planetario, perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
4: Severo ma giusto, bro.
0: Grazie Jake, detto da te è un vero onore. Nel frattempo le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Mats, la prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri. E soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti. Grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
5: Il Mitz ti ha concesso una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
6: Com'è ingiusta la vita che vivo. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica fica che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cerco riconforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zuleia, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Ah, oh mio mio mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare. Non attaccare. Attaccate.
3: Ti ha messo giù, giù, giù. L'hai preso in culo.
1: Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei 3 neuroni che erano rimasti, di cui 2 danneggiati e 1 zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignole, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?

0: Oh, Gigi, come sei io più libero?
1: Moscia, come sei non m***ola, capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che sono al telefono, vuoi rispondere?
0: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
1: Ma è bella questa! Non ho mica capito.
0: No, manco io.

0: duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Radio 105. Yeah.

0: Scassaparola. Scassaparola. Con Gerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, giorno... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè, è un principe lei.
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Era, sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo.
5: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non
5: io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con
3: è
5: un
3: più
5: bicazzo.
3: Di moda la borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: Ce l'hai alle scampe lì.
4: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B, bibite.
4: Le bibite.
3: B, banane.
4: Le banane.
3: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
4: Bravo. Oh, infatti, si
3: io
4: sa, esistono.
3: Io non posso respirare con le b***e.
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio.
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è portafortuna.
4: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: È una vergogna!
6: Basta, si alza.
4: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto, eh.
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
3: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
2: Ma non è così. È quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani, come si è visto.
4: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi, lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
2: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
4: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
2: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
5: «Fuori la mafia dal comune!»,
2: in cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
5: «sbalordisce persino gli italiani».
2: E si noti la delizia di quel persino. La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
4: Movimento 5 Stelle o Mafia Capitale?
2: Spiegava che
4: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
2: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
4: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di Mafia Capitale,
2: dopo avere promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Alfonso!
1: Ah, Umbe, come va?
2: Bene, come stai?
1: Ti raccomando.
2: Dov'è?
1: I marocchini hanno ido a aprire la casa della mamma del Rick, si è morta.
2: No.
1: Ha disfasciate.
2: No.
1: Ha dormito una settimana a San Benedetto.
2: No, a San Benedetto.
1: A San Benedetto, c'è la casa.
2: No.
1: Enrico, il marito di Renzi, no?
2: Il marito.
1: La casa.
2: Sì, sì.
1: La mamma è morta.
2: No,
1: certo, 8-10 anni fa.
2: No.
1: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati.
2: Ma i marocchini hanno portato via il morto.
1: Che fa?
2: I marocchini hanno portato via il morto.
1: I marocchini chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati.
2: Beh, non diamo allora, sempre colpa ai marocchini, però, poverini.
1: Tu dici marocchini?
2: No.
1: Non lo so.
2: Tu l'hai detto.
1: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 giorni, una settimana. Quando il rito mi genera, trovo tutta la porta aperta.
2: No. Ma hanno rubato, hanno rubato anche la giacca di jeans.
1: Anche?
2: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa.
1: Sì. Rubato.
2: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di.
1: Al cine. Va bene, mo ti passa al ponte, sì.
2: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
3: Come faccio a sbagliare?
2: Ma hanno rubato i marocchini. A casa.
3: A casa hanno fatto.
2: Eh?
3: A casa.
2: Hanno rubato.
3: A casa tua.
2: No, che a casa mia. A casa della signora. Che è morta. Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
3: Oh. Ma chi è che fa?
2: Sono Tony Cazzo, DJ. Tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
3: Ma scusi.
2: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso. Ti ricordi che venivi in discoteca, che facevi i pompini nel bagno a 5.000 lire?
3: Ma va a cagare.
2: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio Cane. Questi ma qua hanno però l'aspirapolvere col cavo.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione.
4: Una sola missione.
5: Scoprire il colpevole. Sempre.
4: Sempre.
5: Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
6: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
7: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
6: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
7: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
6: Sì, signore.
7: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
6: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
7: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
5: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
8: Bisognerebbe indagare.
9: C'hai ragione.
8: Ti ricordi come si chiama?
9: No.
8: L'indirizzo?
9: Ah, nemmeno.
8: La macchina che avevano?
9: Ah, no.
8: Più o meno come l'ha fatto?
9: Era alto.
5: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
7: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
10: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
7: Minchia, tutto?
10: Perché, ci sono problemi?
7: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
10: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno!
7: Pronto, signore!
10: Ah, ecco, ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo, guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
7: Di cosa, signore?
10: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butregheño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
7: Ma signore, è morto da 500 anni.
10: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
5: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
8: Risse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando entra.
9: Non ci devono mettere le mani.
8: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. Chiamate prima i carabinieri, eravamo noi, e controlliamo la scena del crimine. Ma lì mettete entrate voi.
9: No, entrano, calpestano dappertutto.
8: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
9: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
8: Accidente, questo è proprio un suicidio, si vede proprio.
9: Che anche la cintura non è neanche originale.
8: Apparenti si andava anche imbiancato sto soffitto, è impresentabile.
9: Vedi.
8: Ma quelle sono le macchie dei caloriferi.
9: No, quelle sono le macchie della muffa, che si vede che c'è una perdita d'altezza.
8: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
9: Ascolta, io sono dei RIS di Parma, ma prima facevo il manovale.
4: Oh, ragazzi, è iniziata la partita. Milan-Inter, cazzo fate qua, dai, andiamo.
8: Me ne frega, io tengo il Napoli.
9: Ah, io tengo il Crotone.
5: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
7: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
11: Subito, signore.
7: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
11: Certo, signore, è evidente.
7: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
11: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
7: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
11: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
7: Ha ragione, ragione.
11: Porco. Detto lei.
5: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
12: Radio 105.